Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we like. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state, come va? 6, 2 minuti, 18 secondi, lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Di Rocchi.
5: E buongiorno, buongiorno, benvenuti da parte di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, come va? Attenzione, o forse bene o forse male, lo scopriremo oggi e vedremo cosa accadrà. Ma partiamo subito, con il nostro Back in Time firmato Ghost, Dance Macabre.
6: Radio Rock, Back in Time.

0: Novità firmata Interpol, Wings of On Fire, potete votarla sul sito radiorock.it dentro da due settimane. Buongiorno, buongiorno alla nostra Caterina che era molto felice di ascoltare la Zeppelin prima delle sei. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, ciao ciao caro. Buongiorno anche chi c'è qui, guarda quante emoticon ci mette Antonio. Buongiorno da Rock Show, un saluto, una richiesta andrebbe di passare Bizarre Love Triangle dei New Order, spero di sì, rimango in ascolto, buona continuazione. Tony da Pomezia, Bizarre Love Triangle New Order, un po' deciderà Mauri, lo passeremo?
1: Vediamo.
0: Oh, sentiamo, chi c'è? Il nostro Fabrizio.
2: Tutto belli. Ciao. Buongiorno. Ho riscosso 35 euro di gratta e vinci da tipo 3 mesi che ce l'avevo e niente, e vai, oggi sono molto felice. Ragazzi, buona giornata.
1: Ci metti benzina.
0: Sì,
1: 2 litri di benzina ce vengo.
0: Poca. Poca, ma insomma, potremmo, sì, potresti mettercela, dai. E non parliamo de, cioè, nel senso, ci viene da ridere per non piangere. Siamo coscienti di questo, signori. Buongiorno anche al nostro Luigi, intanto, ciao. E sono reduce da un weekend milanese, partito venerdì, ritornato domenica, in macchina. E niente, raga, insomma.
1: Quanto è passato questo viaggio?
0: Beh, niente, pagano mio suocero che guidava. Io gli ho offerto il pranzo, ma insomma, credo di aver risparmiato offrendo il pranzo.
1: È convenuto.
0: Ma non sto scherzando,
1: E te è convenuto, sì.
0: Perché il pranzo da Italy, in un'area di sosta vicino, cioè, in Emilia, mi è costato una quarantina d'euro. Non so, del benzina lui avrà messo solo l'andata, credo. Ma neanche.

0: Brother, Bizarre Love Triangle. E giustamente mi scrive il nostro Davide 40, Roma Milano 40 euro, ma che varia? No, no, dico 40 euro non l'ha messi neanche per finire l'andata. Cioè, nel senso che tra l'altro mio suocero ha la macchina col, a diesel, per cui vi lascio immaginare in alcune pompe di benzina. Allora, 2,4 la normalità, ho visto 2,5 per 2,50 al litro. Il diesel, oh, cioè nel senso, ragazzi, per me è una roba che. Boh, cioè, nel senso, che si fa? Cioè, che si fa? Comincia a essere una voce spesa
1: importante, certo.
0: Io penso che si debba cominciare a ragionare su ipotetici ipotetiche organizzazioni, tipo, che ne so, non terroristi, che intendo, ma tipo veramente, che facciamo? Ci organizziamo per andare al lavoro? Si fanno i gruppi per andare perché sul serio, cioè, boh, non lo so,
1: non è facile da sostenere.
0: Ma Mauri, ma pensa uno che fa. No, noi, diciamo, io abito in zona Capannella e qui la mattina, diciamo, volendo fare solo casa lavoro, lavoro casa, non so tantissimi chilometri, sinceramente. Ma se uno poco poco stesse a, non so, a 25-30 chilometri da lavoro, dal posto di lavoro, sono 60 al giorno, quanto ti costa al mese? Oh, no, ma stiamo scherzando, ma è una roba fuori di testa, È fuori di testa.
1: Importante come cosa.
0: Buongiorno Lupo, sentiamo ancora chi c'è qua. Ehi,
2: bravo Maurizio, infatti è proprio quello che ci farò.
0: Che ci farò?
2: Poi beh, a parte la benzina, insomma, c'è stata una scoccialossa. Ho visto un post, poi non so se è vero o no. Cioè, uno c'aveva uno scontino tipo di pre-guerra in Ucraina e ha comprato le stesse cose di quello scontrino oggi. Praticamente quello scontrino pagava 11 euro e oggi 28.
0: Guarda, non lo so, sulla benzina, ragazzi, sulla benzina, insomma, siamo testimoni, a meno che non ci abbiano sparaflesciato come in Man in Black. Voglio dire, la benzina a un certo punto ci stavamo arrabbiando perché stava veleggiava verso i 2 euro, roba di 2-3 anni fa?
1: Sì.
0: Cioè, 2-3 anni fa stavamo tutti un po' allerta perché aveva scavallato quota 1,50 euro e andava verso i 2 e diciamo, oh, ma insomma, ma attenzione. Oggi a 1,950, diciamo, oh, corri, va a mettere la benzina lì perché sta sotto i 2 euro al litro.
1: Vedi quando poi si si normalizzano le cose, no? Ma questo vale anche per le idee.
0: È una follia.
1: Quando
0: .
1: Poi l'asticella si alza sempre verso una parte, poi ci sono alcune opinioni che sembrano addirittura moderate. In realtà non è vero, perché pure la benzina a 1,90 euro, 99, 95 è alta, è
0: altissima,
1: tanto alta rispetto a tante altre
0: in tre anni, ragazzi.
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Molto bene.
3: E cosa vogliamo fare? Come ha detto il nostro noto ministro, o ci adattiamo o ci attrezziamo. A un certo punto,
0: va bene.
1: Quello di
3: non,
1: Salvini,
3: non è previsto un abbassamento breve dei costi, quindi
1: Diventerà
3: un ministro, sono lì. Buona giornata a tutti e buona settimana.
0: La domenica scrive, buongiorno, magari oggi cominciamo a metterla da Eni e IP, dove costerà 2,19 il diesel, 1,99 la benzina. Sì, sì, nel senso, scatterà la caccia a risparmiare qualcosa.
1: Sì,
0: ma ripeto,
1: tanto,
0: la soglia dei 2 euro
1: tanto.
0: Ormai è stata, la stiamo
1: sdoganata.
0: Abbozzando, non so come dire.
1: È stata sdoganata.
0: Ci sembra normale la soglia dei 2 euro, e quindi 1,950 euro, cioè, è una roba, oh, andiamola a mettere. Oh,
1: 1,950 euro.

0: anche Vendo Forces Crash. Dai, le vostre voci.
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
2: Buongiorno.
1: Sì, sta diventando insostenibile. Io purtroppo sono costretto a andare a lavorare con la macchina perché lavoro sempre in zone diverse. Certo. E per me coi mezzi venendo da fuori Roma diventa difficile, perché ci vorrebbero tantissime ore la mattina e tantissime ore la sera. E io sto spendendo una media di 80 euro a settimana di benzina.
0: È tanto,
1: e cominciano a essere insostenibili.
0: Ma è presto detto, guarda, ho visto il post di una ragazza che scriveva. Diceva insomma di aver dovuto, suo malgrado, tornare a vivere coi suoi, nel senso che avendo preso casa, mi sembra, a circa 30 km dal posto dove lavora, dove viveva, e durante la allora, cioè, tanto per farvi capire il livello, non è che dici, sai, sono andato a vivere a Bari e lavoro a Roma, no, 30 km dal centro di Roma, parliamo di, che ne so, insomma, dopo i Castelli, non è che è andata, ecco. Durante la settimana, per ammortizzare i costi che erano arrivati, la benzina incideva circa 350-400 euro al mese.
2: È tale,
0: giusto?
2: Tantissimo.
0: Sullo stipendio medio intorno ai 1200.
2: Ma come fai?
0: Dice, io durante la settimana mi fermo a dormire a casa dei miei. Dal lunedì quando lavoro, certo, dormo a casa, così risparmio.
2: Quindi
0: sul
2: vado
0: tragitto
2: direttamente a casa dei
0: Quindi
2: miei.
0: Vado a casa nel weekend. Cioè, ma,
2: non c'è, allora, non c'è possibilità di emancipazione. Poi ha voglia a dire, no? Sti quattro organizzati per caso che ti dicono: i bambaccioni stanno a casa di mamma e papà, mortacci vostra. No, ma mettete le persone in condizioni di potersi emancipare.
0: La mia domanda è nel senso, sull'affermazione che in parte condivido, perché cioè, condivido nella schiettezza, perché poi ci possiamo raccontare tante cazzate, ma poi alla fine è come dice Salvini, 80 euro, 80 attrezzi. Ma sull'attrezzarsi,
2: dimostracci tu anche a
0: no,
2: te.
0: No, mi viene
2: però
0: da dire, sull'attrezzarsi, cosa intende? Cioè che io mo la prossima volta che vado a fare, faccio il pieno e me ne vado.
3: No, adesso fanno come hanno fatto col pellet. Io il pellet prima lo compravo anche a 4,50,
2: certo,
3: massimo 5 euro, certo. Poi l'hanno portato a 11, 12, certo. E adesso si è attestato agli 7, 8. È così, la stessa cosa succederà con la benzina.
4: Ragazzi, ma buongiorno intanto,
2: buongiorno.
4: È insostenibile. Io tutti i giorni faccio da Ostia a via Palmiro Togliatti, circa 35 km.
2: È tanto, certo.
4: E non so, credo che un terzo dello stipendio almeno sia in gasolio.
0: È un po' una follia.
4: È veramente insostenibile.
0: Abbastanza.
2: Ma come cavolo,
5: buongiorno
2: si fa,
5: ragazzacci.
2: Come si fa?
5: Ma una curiosità, io stamattina sono uscito da casa, no?
0: Sì.
5: Con la riserva della macchina che sta sotto lo zero dello zero dello zero, cioè ero solo rescelta la riserva. Ho detto, vabbè, aspetto di fa benzina, vado a cercare.
2: Che aspetti?
5: Ma io ci sono passato, ma sta sopra i 2-3. Ma da cura parte sta cosa? Non era da stamattina?
2: No, ma già è scontato.
5: Santa
2: quella
5: miseria.
2: Eh?
5: Aiuto!
0: No, quello è il colpo di fortuna.
2: Approfitta nel 2-3.
0: Rob dice: io ho una soluzione. Rivoluzione. Ma l'italiano è un popolo che si arrende accontento delle cazzate che ti dicono. Quindi non la faremo. Quindi rimane tutto così.
2: Sì,
0: vabbè.
2: È molto probabile.

0: sono due macini. Intanto qui noi ci stiamo organizzando con il nostro amico, sì, Sabel. Andiamo a vivere a Gerba. Mo bisogna vedere Sabel se ci trova lavoro a Gerba, perché sì, sennò se no ci mantiene lui.
1: Adesso fa vedere una cosa meravigliosa.
0: Hai ragione, Mauri, dice Fede. Hai ragione di che? Ah, amico, qui c'è un minuto e venti di audio, lo faccio sentire.
2: Salve ragazzi, buongiorno e buon lavoro a tutti.
1: Buongiorno.
2: Allora, io faccio una media di 80 km al giorno, 80-90 km al giorno per lavoro in città.
3: Ci stavamo arrabbiando perché stavo per...
2: Ah, io prima facevo un pieno con 60 euro, adesso me ne servono 110 euro.
1: Mamma
2: tradotto
1: mia.
2: Io a fine mese, mamma prima mia, spendevo 15 euro al giorno, quindi 4,50, adesso ne spendo almeno 22-23.
0: Certo, vabbè.
2: E quindi sono i 700 euro al mese.
1: No, una cosa
2: non so se ma poi no, diventa, ma... tutto collegato.
0: Certo.
2: Tutto collegato perché diventa, costa tutto di più.
0: Certo.
1: Poi ha capito, poi qua stiamo a pensare,
2: quindi è aumentato il cemento, è aumentato, certo, il rasante, eh. Uno per fatto quando è stato il bonus,
1: certo,
2: che c'è stata la speculazione. Due per fatto dei,
0: no, ma guarda, scusa amico, ti interrompo, noi... ma è tutto chiaro, hai perfettamente
1: e
0: ragione.
1: Noi qui ci preoccupiamo dei classi al 30% dei stranieri, un provvedimento che non serve a un cazzo, a niente, a nessuno, per burca in classe che non ha mai visto nessuno. Noi ci stiamo a preoccupare di questo e la gente è appannata da ste cazzate, perché ormai ho spauracchio dello straniero, del migrante che te deve rubare a casa, che te deve mettere velo in testa, cioè tutti sti spauracchi qua, quando i problemi poi reali delle persone, della gente, è questa. Non riesco a fare benzina, non riesco a fare la spesa, devo tornare a vivere con mamma e papà,
0: cioè, nel senso,
1: capito?
0: Noi ce ne rendiamo conto, la cosa che mi lascia basito, e boh, perché poi cambiamo argomento, perché sennò ci entristiamo già del lunedì mattina, mi viene da piangere. Ma dico, ma noi ci rendiamo conto che siamo, come dire, stiamo discutendo sul fatto che abbiamo problemi per mettere benzina. Oh, per
1: sì,
0: mettere
1: per
0: benzina.
1: Benzina. Per campare, Alessandro, si chiama
0: parliamo?
1: Così. Si dice,
0: cioè,
1: così.
0: È una follia, eh?
1: Abbiamo problemi per
0: è
1: campare.
0: È una follia, follia vera, vera su tutta la
1: e
0: linea.
1: E poi te
0: proprio
1: devi sentire uno che sta lì a rappresentare non so che ti dice. O è così, o ti organizzi o ti apri del culo.
0: No, no, no, che sì, tradotto, tradotto
1: cioè,
0: è questo.
1: I soldoni poi alla fine è
0: sì, però dico, ok, va bene. Che significa mi organizzo? Che io veramente,
1: e
0: allora...
1: Che ne so, vai a bicicletta, prendi a bicicletta,
0: no, oppure,
1: a cavallo.
0: Oppure funziona
1: caresse,
0: che comincio ad andare a far pieno e pago quando c'ho i soldi. Cioè nel senso, ok, vado, faccio benzina e me ne vado.
1: Se no iniziamo a lasciare il nome suo. Guarda, sì, poi passa Salvini a pagare.
0: No, perché capito, queste affermazioni mi fanno molto ridere, nel senso, sì, occhio
1: fanno
0: però,
1: ridere, a te dovrebbero
0: poi,
1: far incazzare.
0: No, nel senso che poi la gente non fa, fino a che un bel giorno fa tutto insieme. Cioè, questo gli vorrei far spiegare alla gente che è, come dire, nei posti di comando. Attenzione a quello che dite, perché poi qualcuno magari comincia a prendervi sul però, serio e si organizza davvero.
1: Poi sei matto, capito?
0: Ci fermiamo torniamo tra pochissimo dopo il break. Rock Spot.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring e dei primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Ehi là, buongiorno, 6:33 secondi, lunedì 28 settembre 2026. Riprendiamo. Credence, Clearwater Revival, Up Around the Band, il nostro Back in Time.
14: Radio Rock, Back in Time.

0: Fresh, la novità disponibile dal 23 settembre, appunto, nuovo singolo del trio di Limerick, si aggiunge alle inedite The Sun Will Never Settle, The Blade, For The Boys, pubblicate nel corso dell'anno. Continua questo rilascio, come dire, graduale di brani nuovi. Le vostre voci, rapidamente, avanti, dai.
1: Ah, raga, attrezzarsi, un passamontagna e via. Mi sa che l'unico modo di attrezzarsi, dici, ci rimarrà quello. Passamontagna, pistola giocattolo, e si spera di non prendersi una schioppettata nelle chiappe.
0: Dice Mizio, passato al GPL 3 anni fa, ma è stata scelta migliore. Guarda, ne sono testimonianza viva, nel senso che mio padre fa il meccanico, molto al GPL, penso da 40 anni. Io ci ho sempre avuto macchine GPL. Ora, l'ultimo passaggio di macchina, ho comprato una Smart. Ora, montare il GPL sulla Smart renderebbe un po' veramente difficile qualsiasi altra cosa. Quindi vado a benzina. Il pieno della Smart mi costa 70 euro. Il pieno della Smart. Oh, ma dai ragazzi, su. Ma per favore. Aurelio, rapido, forza.
2: Buongiorno e buon inizio settimana, rapido, ragazzi. Allora, il discorso rapido, poi, di queste linee di discrimine fra chi la pensa in una certa maniera, cioè appoggiare sempre indiscriminatamente il continuare ad acquistare armi, appoggiare l'Ucraina, appoggiare questo, appoggiare quell'altro, la politica estera, appoggiare gli Stati Uniti, ce la prendiamo sempre nel culo. La linea di discrimine è quella, cioè ogni anno sono 25 miliardi per le armi da qui ai prossimi 30 anni, quindi alle votazioni che votiamo il PD la pensa la stessa maniera di questi che governano adesso,
0: lo capiremo.
3: Buongiorno e buon inizio settimana.
0: Ciao Penelope.
3: Se non ho capito male, solo una fascia dei benzinai aveva aderito a questa cosa. Cioè solo alcuni lo faranno.
0: Sì.
3: Spero lo faranno tutti. Io il terzo benzinaio che passo, è il più basso, è stato a 2179. Andiamo avanti così, insomma, via.
0: No, no, Penelope, ma anche se aderissero a quel tipo di scontistica, abbiamo capito che scontistica è 1,950? Cioè, nel senso, la soglia dei 2 euro ce l'hanno fatta maturare, nel senso,
4: certo,
0: nel cervello della gente ormai, 2 euro è la cifra di riferimento, quindi quello che sta sotto, anche 1,99, beh, andiamo perché si risparmia qualche centesimo, quando, ripeto, io penso non più tardi di 2 o 3 anni fa, mi ricordo che noi facevamo le stesse puntate lamentandoci del fatto che aveva scavallato 1,50 euro e si andava verso i 2 euro. Adesso i 2 euro è normale, cioè,
4: guarda,
0: capite?
4: Proprio rispetto a questo, no? C'è ragazzi, un'inchiesta sulla Repubblica, un'inchiesta sui salari. E c'è questa signora, dice: faccio la maestra come mia madre, taglio spese non essenziali, ma tremo a ogni imprevisto. Perché poi c'è pure questo. Poi ci sono anche gli imprevisti. Perché,
0: È normale, ma per imprevisto si intende. Non è che deve succedere una cosa drammatica, ma dico una banalità: una caldaia a casa che si rompe. Ecco, è un problema. Ragazzi,
1: ragazzi, buongiorno.
0: Giorno a lei, forza, forza, forza.
1: Insomma, a noi non ci sta mai bene niente.
0: Mai niente.
1: La Jeep con l'IP hanno deciso di calmirare il prezzo e non va bene più nemmeno quello, perché i benzinai hanno detto che adesso fanno uno sciopero perché non va bene così. E allora che volevo? Volevo pagare benzina poco? O volevo pagare 2,50-3 euro al litro?
4: Ma
1: che
4: poco, guarda che...
1: Poi durante il Covid la benzina costava lo stesso prezzo, costava. Non mi sembra che nessuno si è mai lamentato. Forse perché c'era Mario Draghi.
4: Ma che cazzo,
0: Lupo,
4: che stai a dire?
0: Lupo, però aspetta, sei un pochino confuso. Durante il Covid stai di una baggianata. Però lì tu stai prendendo un esempio che non fa a testo, perdonami. Boh. Durante il Covid il mondo era fermo. Quindi,
4: non la prendevamo
0: che
4: neanche,
0: dici,
4: la
0: Lupo,
4: macchina,
0: dai,
4: ma
0: per
4: che
0: favore,
4: stai dicendo?
0: Rifletti un attimino. Allora, oppure spiegati bene, perché un pochino sei farraginoso. Durante il Covid non è una cosa che tu puoi prendere a riferimento, no? Di che parliamo? Si era fermato il mondo, la benzina mi sembra che era scesa addirittura sotto 1,50, ma non c'era nessuno in giro, ok? Prendi un momento normale, post-Covid, ripeto, 2 o 3 anni fa, io non vorrei dire cretinate, ma un paio, non tanto più in là. Noi cominciavamo a lamentarci perché vedevamo veleggiare il prezzo verso,
4: allora,
0: 2 euro. Adesso è normale la soglia dei 2.
4: Durante il Covid la benzina in Italia oscillava tra 1,40 e 1,58.
0: Dai, non è un parametro.

0: Kurt. Give me back my bullets. Buongiorno. Dai, dai, dai, dai, le vostre voci, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, sentiamo un po'.
1: Lupo. Maurizio, però un tono educato dobbiamo mantenere noi ascoltatori, ma lo devi mantenere
0: tono
1: pure
0: educato,
1: te.
0: Perché
1: cazzo
0: detto
1: stai
0: che
1: a Dio,
0: cazzo stai
1: a tuo fratello? Io
2: no,
1: lo
2: io
1: dici.
2: Te lo dico a te.
1: Se permetti.
2: Perché? Qual è il problema, scusa?
1: Amari. Poi se vogliamo un bastino di una discussione, dai, imbastiamo. Se no, parla da solo, parla e stai bene così, stai bene.
2: Ma stai bene
1: parla
2: detto,
1: da solo sì. A radio.
0: Però Lupo, scusami,
2: sì, la faccio con tanti
0: okay,
2: altri ascoltatori.
0: Imbastiamo una discussione, va bene, imbastiamo una discussione. Hai mosso delle critiche più che giù, con dei parametri sballati, cioè lasciamo perdere il Covid, non è un riferimento per niente, per nessuna cosa, perché è stato un evento straordinario, per un paio d'anni ha modificato tutta una serie di cose, comprese alcuni prezzi che ovviamente non potevano essere gli stessi, ragazzi, tant'è che per esempio una cosa che ci dimentichiamo è che il Covid ha fatto schizzare alle stelle fino a renderla una consuetudine il delivery. Era già iniziato, ma il definitivo passaggio al delivery di qualsiasi cosa, non solo dei cibi, ma proprio del reparto consegne, è esploso col Covid perché non ci potevamo muovere. Quindi anche lì è un parametro da tenere in conto? No, è una roba che ha sparigliato le carte e ha messo dentro una fetta di mercato che prima era in rampa di lancio, oggi è una fetta di mercato prepotente, ok? Il discorso della benzina non è paragonabile,
2: sì,
0: ragazzi, non c'era nessuno in giro e la benzina non poteva costare 3 euro.
2: Tra l'altro, se dici baggianate, io ti dico, ma che cazzo stai a dire? Non è riferito
3: buongiorno,
2: a te,
3: ragazzi,
2: ma a quello
3: no,
2: che
3: scusate,
2: dici.
3: Scusate, sto signore che ha detto che durante il Covid era come adesso, veramente
0: sì.
3: Era 1,14,7
0: sì,
3: e io lavoravo, quindi me lo ricordo benissimo. Non dicesse baggianate.
4: Buondì, io avrei una domanda, non so se la sapete. Prego. Voi la risposta, visto che da come ho capito il prezzo della benzina non dipende dal barile, del costo del barile del petrolio, perché
0: non
4: adesso
0: tecnicamente non solo
4: rispetto a prima, quindi è dovuto a costi di trasporto, costi di produzione
0: e a previsione,
4: eccetera.
0: E a previsione,
4: quindi
0: anche.
4: Che ci fa capire che non scende,
0: no.
4: Non scenderà più,
0: no,
4: perché
0: no.
4: I costi sono aumentati. Rimangono i costi di trasporto, rimangono. Voi sapete qualcosa? Grazie.
0: È esattamente come dici tu, cioè nel senso
2: sappiamo quello che sei tu.
0: A quello che hai detto tu devi aggiungere anche la previsione di scarsità, ok?
2: Certo.
0: Che non è una previsione attuale, cioè quando si diceva no, mo hanno chiuso lo stretto di Hormuz, ma in realtà il prezzo che sale in corrispondenza di una chiusura è una previsione di scarsità da lì a tot mesi, perché se io chiudo lo stretto di oggi non è che ho chiuso le riserve di tutto il mondo, è che immagino che oggi chiuso, se non ripristino la situazione tra N mesi, 6, 8, dite voi, entreremo in scarsità e allora faccio una previsione, quindi alzo i prezzi in previsione di. Ora, detto ciò, è esattamente come dici tu, non si abbasserà mai più, cioè anche nell'ipotesi in cui dovessimo arrivare a un taglio importante e stare ad 1,8, dico, no? Che a oggi, io penso, se esce fuori un distributore che fa la benzina a 1,8, presumo che ci sarà la fila fino a
2: assalto, cioè,
0: fino a dopodomani,
2: certo.
0: Ecco, noi abbiamo sdoganato quel tipo di aumento, cioè non torneremo mai più a 1,50. Questo è chiaro, cioè deve arrivare un altro Covid, capite?
5: Buongiorno a tutti, accenna radio così a 7:15 già stiamo a litigare, cazzi cazzotti, roba di giro.
0: Attenzione, attenzione, cazzi cazzotti, questo e tanto tanto altro. Sì, insomma, c'è chi dice io non so dove cazzo vive sta gente, sono sempre gli stessi, ma insomma mando che fate che dite.
6: Buongiorno ragazzi, Max. Uè. Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che la pensa come me.
0: Oh, meno male.
6: La segretaria Elly Schlein, la linea rossa invalicabile, il sostegno all'Ucraina e l'acquisto di armi, quindi vota quello che vota la Meloni. Questo PD non è di sinistra, la sinistra in Italia è morta.
0: Attenzione, su queste parole dure ti devo interrompere, molto lungo, arriva Van Halen.

0: buongiorno. Razzuzzi. Allora Mauri, fammi un po' questo specchietto. Prego Mauri, situazione, bollettino, benzina nei paesi a giornata settembre 26. Prego.
1: 21 settembre 26.
0: Prego.
1: Un aggiornamento. La benzina in Italia stava in media 2,167.
0: Sì.
1: Ok. E come l'Italia, praticamente ci sono zone tipo la Germania, la Francia, sì, la Danimarca, la Finlandia, eccetera, dove sono effettivamente sono zone dove costa anche di più rispetto a 2,167, ma è pure vero che si guadagna molto di più.
0: Certo,
1: cioè proprio, no, a fine
0: quindi
1: mese,
0: diciamo che sul bilancio mensile impatta meno, ma perché si guadagna,
1: perché si guadagna molto di
0: si
1: più.
0: Guadagna di più
1: per quindi, il resto insomma. La maggior parte dei paesi europei, cioè allora Austria, vabbè, Bielorussia, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, poi Estonia. Che te devo dire poi?
0: Dimmi
1: ancora.
0: Tutti,
1: Ungheria.
0: Ancora Mauro, ancora.
1: Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
0: ancora
1: Malta.
0: Di più, Maurizio.
1: Moldavia.
0: Di più, Maurizio.
1: Polonia, Romania, vabbè, Russia 0,772, per cui San Marino, tocca andare a fa benzina a San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, no, Svizzera costa di più, Turchia, Ucraina e Regno Unito.
0: Ok, qui e costa... ci conviene andare a farla lì?
1: Se stai al confine sì.
0: No, aspetta però, scusa, mettiamo in Serbia, uno scavalla un attimo,
1: certo.
0: Potrebbe convenire.
1: Ti ho detto, se andiamo a San Marino, andiamo a San Marino, famo un pieno e torniamo.
0: Vedi, ecco Marino.
1: No, Marino, San,
0: no, San Marino.
1: Marino.
0: San Marino, San non Marino. Marino, no Marino, dai.
1: Andiamo a San Marino.
2: Amori, ma che Marino. Cazzo stai a dire? Aranciata, birra, coca, mostaccia.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Il problema secondo me è uno solo, è che la classe politica, diciamo classe, diciamo politica, di questi indegni così luridi.
0: Luridi?
3: Si sono dimenticati che sono fatti dei ciccia come noi, non provano più la paura della delle conseguenze delle loro azioni.
0: Sì.
3: Per me la ghigliottina dovrebbe essere messa in piazza, almeno così come monito, non so. Un
0: allora Marco dice: installiamo delle ghigliottine nelle piazze,
1: delle
0: potremmo
1: gugne.
0: Risolvere il problema. Potrebbe esserci, come dire, un
1: monito.
0: Monito. Che vogliamo fare? Come la pensiamo? Vogliamo far così? Allora, signori, tra poco lo decideremo. Intanto, Fred Mac. Go your own way. Tra poco, dopo le 7, il break delle 7, torniamo qui tutti insieme per il The Rock Show. Con un'assenza particolare. Ne parleremo tra poco e spiegheremo come mai, cosa è accaduto.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: The Rock Show!
12: The Rock Show!
11: The Rock Show! Il morning show di Radio Rock!
12: Yes!
11: Rock Show!
12: Yes!
13: The number one, the only one!
0: Questo è
11: The Rock Show!
0: Il morning show di Radio Rock!
13: L'unico e solo
11: The Rock Show!
14: On Radio Rock!
15: Oh yes! 7, 2 minuti, 48 secondi, lunedì 28 settembre 2026! Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi!
16: Perché cambi
15: microfono?
16: Ma dove mi metterò?
15: No, sta sempre là, mortacci tua.
13: Maledetta.
16: Sono malissimo. Mauro, io te lo dico,
15: maledetta.
16: Non gli auguro buona vita stamattina.
15: Buona vita a tutti, signore. Partiamo subito. La si può, Peter Andrew.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Band rock statunitense vincitrice di due Grammy Award hanno condiviso nelle ultime settimane le inedite Bridges in Tennessee e Dying in Reverse, entrambe tratte dal prossimo lavoro in studio ancora senza titolo né data di uscita, ma ci sarà. Quindi Bridges in Tennessee è tra le nostre novità e potete votarla. Ma signori, diamo il benvenuto caloroso a una new entry, Martina Caronna. Ciao Marti.
1: Poi se gli apri il microfono.
2: No, lo vuole. Ma qui, ma non mi sono spostata da tutta la mattina. Voglio
0: quale
2: stare
0: tutta la mattina
2: Mauri?
0: Che sei da mo? Quale
2: vabbè,
0: tutta
2: ma guarda, già 10
0: Martì,
2: minuti.
0: Martì. Questa non è la Reva Anna Paradiso.
2: Stai Regina Mauri.
0: Perfetto. Marti, come stai? Bene, Marti?
2: Bene, sto bene. Io comunque ho una proposta rispetto all'argomento
0: Marti,
2: che
0: la proposta di Martina. Aspetta, aspetta.
2: Allora,
0: Marti, non la buttare via.
2: No, così. C'hai ragione.
1: La farà di mai.
0: No, no, no, certo. No. Però no, ho bisogno. Ecco.
2: Comunque è una cosa per il sociale.
0: Questo, vai.
2: Non va bene questa.
0: E allora?
2: Mi piace.
1: Questa è bella, dai.
2: Ma no, dai, fa schifo.
1: È da importanza. No, questa è da bufala.
2: No, da bufala. No,
0: ah, allora questa che
1: viene cazzata.
2: Bello, questa sì, questa
1: vai,
2: è mia.
1: Circo,
2: questa è mia. Vai. Allora, io parto tutte le mattine da zona Pavona. Okay?
0: Zona Pavona!
2: E vengo a zona, in zona Portonaccio.
0: Zona
2: quindi
0: Portonaccio.
2: Se qualcuno vuole fare il viaggio insieme a me, così ci smettiamo la questione del, sì, del carburante, mi scriva perché ci vediamo il viaggio.
0: Attenzione, no, la prima vabbè, iniziativa, no, quella che dicevamo poco
1: matta
0: fa.
2: Perché sono
1: ma
2: matta?
1: Ma tu non sai manco chi ti metti dentro la macchina.
2: Ma no, ma dai Mauri, ma il mondo è un posto tranquillo,
1: sì,
2: c'ho lo spray,
1: infatti,
2: il peperoncino, c'ho il
0: attenzione,
2: tirapugni.
0: Attenzione, Carlo, il nostro Carlo scrive, signori, appena messo benzina Eni a 2,50.
2: No, si può fare.
0: Ok, self. Beh, comunque non è male, eh.
1: Risparmiamo.
0: Grazie Carlo. Eni dove però? In dove? In dove?
3: Buongiorno schifosi, cazzo, no, tanto io sempre i 13 euro di benzina metto.
0: Mi piace, mi piace.
1: Bella
0: io
1: filosofia.
0: Sempre quello.
1: Bravo.
4: Anche mi dà la pacifista col tirapugni in macchina.
2: No, vabbè, ma in caso di necessità, mica.
0: Martina c'ha il tiripugni. Oh, tiripugni.
2: Se provo a usarlo, come faccio male?
5: Buongiorno Martina, buongiorno Mauri, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma quando non c'è il direttore, voi come vi sentite? Vi sentite un po' spersi? Vi sentite un po' tristi? Oppure vi sentite gioiosi, liberi, felici? Ah, io sto. Boh. Ma. Che dire?
1: Guarda, a me non mi cambia buongiorno niente. Che cazzo vuoi o dico se c'è o che cazzo vuoi o dico se c'è.
0: Tutto sputa quello che c'è in bocca, Maurizio.
1: No, sto mangiando la caramella. Sto mangiando la caramella, mangio se c'è o se non c'è.
6: Salvini ragiona bene. Mi si dice di far finocchio al culo di Bellatti.
1: Certo.
6: Ma noi a varcare due valli con un culo solo ancora non ci riesce. Quindi alla fine lui ragiona bene e noi prepotentemente ce lo facciamo tramvanne il culo in silenzio.
0: Tramvanne
2: ecco
0: il culo. Oh. Paolo, Marti, devi pure trovare uno che stacca alle 10 e torna con te. Se no salta tutto.
2: Eh sì, certo, quindi
0: salta tutto.
1: Magari c'è qualcun altro che
2: lo riporta.
0: Marti, salta tutto. Vabbè, però comunque devo, scusa, perché devo fare l'andata però. Attenzione.
2: L'andata insieme e poi ritorno.
0: L'andata quanto ti costa per venire qua? 10 euro? Tu
2: sì,
0: c'hai il giappone?
2: Sì, più o meno.
0: 10 euro, allora che cerchi? Vuoi spendere un euro?
2: Quanto ma no, era per condividere. Anche per fare un servizio pubblico per gli altri,
1: vabbè,
2: no?
1: Sta dicendo. Oh,
4: secondo me si sentono tipo quando facevi ora di buco a scuola.
0: Quando fai l'ora di buco a scuola,
2: Mauro Marti.
0: Marti Mauro.
7: Buongiorno belli, io ho messo 50 euro 21 litri. Bene, bene, ma Martin, ti preoccupate, venga a prendere io, parto da Ottavia. Faccio Ottavia, Pavona,
2: comodissimo,
7: comodissimo. Tutte le mattine.
2: Comodissimo.
0: Il giro del mondo.
1: A
0: signori,
1: metti 50 euro.
0: Allora, facciamo così, rapidamente, sono le 7 e un quarto, fino alle 7 e mezza ci facciamo tutti i rimedi contro il caro benzina.
2: Bello.
0: È diventato, non è più un'emergenza, è una normalità il fatto che i trasporti
1: e
0: incideranno
1: poi
0: almeno il 25% in più nelle nostre tasche, ok? Per cui dobbiamo porre rimedio.
1: Poi,
0: Martina
1: detto Salvini,
0: ha proposto questo,
1: noi
0: cioè
1: ci dobbiamo
0: noi
1: organizzare,
0: ci vediamo e poi la macchina Martina che zona è?
2: Oh. Sì.
0: Buttate giù proposte, non andiamo più a lavorare?
2: Questo a me non
0: lo so,
2: piace
0: per dire. Rubiamo la benzina,
2: ecco,
0: Mauri?
2: Questa era la seconda opzione che avevo pensato.
0: Rivogliamo fare il succhio come si faceva negli anni 80.
1: Dobbiamo stare
2: però,
1: attenti,
2: però scusa, in quel caso poi andiamo a togliere comunque a persone. Allora,
0: selezioniamo
2: i macchinoni. Selezioniamo
0: niente
2: i macchinoni.
1: Sì, facciamo come il bollo. Al di sopra di una
2: cilindrata.
0: Soluzioni contro questa emergenza, avanti. 15 minuti di creatività. E così ci attrezziamo, come dice il buon Salvini.

0: Broken Love con Like a Drug. Buongiorno signori, le vostre voci al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Avanti.
1: Buongiorno schifosi, però mica la colpa è di Maurizio se la benzina non scende.
2: Buongiorno a tutti. Allora, prego. Per risparmiare, io ho la macchina GPL da 20 anni.
0: Bravo.
2: Sì. E quando vedo un semaforo rosso o arancione in lontananza, metto in folle e raggiungo il posto lentamente. E discese tutte in folle.
0: Bravo.
2: Autostrada a 110, e mai superare 2000 giri, cose così.
0: Bravo.
3: Allora, quello della,
2: e poi quando sono sul lavoro con la macchina aziendale, caccio accelerate della Madonna.
0: Spendi tutto. Poi ci scrive Marti, che però mi sa che sei tu, Marti, con un profilo fake. C'è
3: fake.
0: Una appesa a testa in giù a un palo.
3: Sono io, sì, certo.
0: Che alla, sei tu che scrivi una palla. Comunque, buongiorno, è molto semplice. Ci dessero la possibilità di lavorare di più da casa. Io in totale faccio 66 km al giorno. Per esempio, lavorando da casa non creo traffico, risparmio e non inquino.
3: Sì,
0: occhio, no,
3: ha ragione.
0: Beh, è una soluzione. Potrebbe essere una roba interessante.
3: Sì.
0: O, non, o no, secondo
3: sì,
0: voi?
3: Sì. Sì, no, lo è.
0: Allora, anche calma. Rimedi, caro benzina. La bicicletta dice.
3: Ho capito, ma sono, devi poter io. Vivere in maniera tale da poter usare. Io sono d'accordo
0: a
3: con
0: 15
3: te.
0: Km si può utilizzare.
3: Sì, sì, no, no, infatti, però dicevo.
0: Cioè,
3: se
0: di distanza
3: a distanza,
0: casa lavoro,
3: No,
0: casa lavoro 15
3: d'accordo.
0: Km si potrebbe
3: si può
0: utilizzare,
3: fare, ecco,
0: in effetti.
3: Già chi supera i 20, ma.
0: Però, per esempio, la bici elettrica.
3: Elettrica,
0: perché...
3: sì.
0: Perché
3: per
0: quando da aprile cominceranno a fare un'altra volta 51 gradi e tu vai a lavorare, che
3: no,
0: devi andare
3: puoi.
0: In doccia.
3: Tra l'altro, c'è anche da valutare che tipo di strada fai. Cioè, se non devi prendere il raccordo,
0: sì,
3: cosa
0: brava.
3: Di questo tipo,
0: esatto.
3: Perché se no dove vai? Cioè.
4: Buongiorno, signori. Brava. Buongiorno, buongiorno.
3: Grazie, grazie.
4: Adesso io ho provato a saltare sopra il tubo da pompa da nafta. Non va, però. Non funziona.
3: Oh, ma quella cosa è vera? Perché lo faccio sempre?
0: Bah, dipende in realtà
3: tubo.
0: Da come è stata lasciata, non è automatico sempre.
3: Ah, ok. E quella dice che sgrulli la cosa, non vale.
0: Che devi sgrullare, Martina? Come fai a essere volgare, no?
3: Ma scusa,
0: Martina,
3: quando metti il benzina,
0: dai,
3: c'è
0: sono le 7:19.
5: La
3: pistola.
5: Pugnette in macchina, dai.
0: No, già fai in macchina, fai pugnette, sgrulla i pompe di benzina. Dai, Martina. Io sto pensando di prendere un cavallo. Buono,
3: il cavallo pure è costoso, sì. Non pensare.
0: Comunque, dopo l'Italia, i toscani hanno rovinato anche Radio Rock. Vorrei proporvi una riflessione a voi e quei geni che mandano un certo tipo di messaggi. Dopo che giustamente questo governo si è vantato di essere diventato quello più longevo,
3: sì.
0: Potrà assumersi le sue responsabilità e non ripetere la solita cantilena: è un problema ereditato dal vecchio governo, Al netto che ricordavo Meloni come quella che faceva i video da opposizione ai distributori facendo propaganda contro tutte le tasse che abbiamo nascoste nella benzina e che dopo tutto questo tempo al potere non ricordo un'azione in tale direzione. Ma come giustificano questa notizia sull'inflazione uscita la settimana scorsa? Altro che benzina, PCI, allora. È aumentato molto lungo, tanti dati. Sì. Tanti
5: allora,
0: dati.
5: Non l'ha giustificata quella cosa, ha detto solo che l'Istat ce l'ha con lei.
0: L'Istat ce l'ha con lei.
1: Sì. Namo a fa la benzina San Marì, benzina San Marì, benzina San Marì.
6: La brava marchigiana cerca di risparmiare, ma è normale.
7: La brava marchigiana. Oh, raga, io per GPL, mi sembra la scelta più ovvia.
3: Certo.
0: Sì, assolutamente.
3: No, no, ma sono d'accordo.
1: Allora, se voi vi mangiate un po' di diavolina, lo stomaco la raffina e poi fate la pipì dentro la macchina.
3: Bello, ah, bello. Bravo, hai ragione.
1: È un'ottima soluzione.
3: È un'ottima soluzione.
5: Bravo, sì.
3: Come ho fatto a non pensarci?
1: Ma no, per sempre, giusto in attesa che
3: c'è. Sì, certo.
0: Buongiorno, col caro carburanti non c'entra anche il discorso del futuro passaggio all'elettrico. Emanuele, buongiorno a tutti. Non ho capito niente, Emanuele.
8: Lo disse Cesare, lo confermò Catullo che dopo il rifornimento ci va sempre uno sgrullo.
3: Ah, vedi allora.
0: Dopo il rifornimento ci vuole

0: ricambiato posto. Ha ricambiato posto. Ma va bene lì?
1: Ah.
0: Santo Dio!
1: Maledizione!
0: 3899-106-600, forza, forza! Fino alle 7.30 i vostri rimedi per l'organizzazione contro il caro benzina. Ha iniziato Martina Caronna con la macchina condivisa, quindi sì, zona Pavone e dintorni, lì dove abita lei in Nord Africa. Per venire qui ci dice ci organizziamo, io metto la macchina, c'ho il tirapugnette, sgrulliamo tutti al coso.
1: No, non era proprio così, perché fai capire un viaggio strano in questo modo.
0: Buongiorno, mezzi pubblici efficienti, abbonamenti ridotti, tacci loro, certo. Guarda, sui mezzi io sono d'accordo con te, nel senso, caro Carlo, lo farei molto volentieri.
1: Però bisogna spenderli, i mezzi.
0: No, il problema è che banalmente, per il mio lavoro, però dici, sai, io no, diciamo che abito a 17, cioè nel senso, il mio tragitto casa lavoro, lavoro a casa, sì, aumenta un po', però in effetti è ancora gestibile, seppur una follia. E il resto della giornata potrei farlo, quello già provo a farlo, ma la mattina per esempio al lavoro per me è difficile.
1: No. È difficile soprattutto...
0: Iniziando alle 6 dovrei prendere la metra da Nagnina e ci arrivo con la macchina in un minuto. Dopodiché dovrei cambiare a Termini
1: e poi venire
0: arrivare
1: qua,
0: qui a Tiburtina e aspetta, farmi un chilometro a piedi o
1: prendere
0: qualcosa.
1: L'autobus del 409.
0: Quando
1: no, non
0: esco?
1: Non ce la... È lunghissima, è il motivo per cui i mezzi andrebbero estesi alle periferie. Cioè, tu pensa che io sto in una zona che è praticamente attaccata, vicinissima ad Albano, e sono ancora comune di Roma, quindi è enorme, no? Il comune.
0: Sì, è vero che però Pavone ha preso.
1: Però dovrebbero allargare i mezzi.
0: Dai,
1: perché io pure, sai quante volte
0: strani,
1: ho pensato. Pavonense. Sì, sono un po' strano, è un po' buono.
2: Buongiorno. Ma lo sgrullo più che altro è per non sporcare quando lo tiri fuori l'erogatore della benzina.
0: Chiaramente.
3: Ma raga, leggerezza, ragazzi, leggerezza. Manda a star direttore, bello lui non fa mai un cazzo.
0: No.
4: Sono d'accordo con l'altro ascoltatore. A Roma c'è una statistica che ha fatto emergere il fatto che più del 50% degli spostamenti è sotto i 6 km. Non tutti devono fare 40 km al giorno.
0: Vero.
4: C'è gente, tanta, che ne fa pochi e prende la macchina.
1: Queste non lo capisco.
4: Prendiamo la bici, ragazzi. Queste piccole due.
0: Sono d'accordo con te, quest'anno la vaglierò molto volentieri.
5: Scusa,
0: Carlo dice che sale sull'autobus alle 5.10.
5: Ma tu dove ce lo mandi questo messaggio?
0: Tu da dove ci mandi questo messaggio?
5: La macchina.
0: A Sozzone.
1: Magari lui fa più chilometri, no?
0: Sozzo per vergogna di Sozzo.
1: No, però è
6: sì, ma dopo la terza sgrullata è una pippa.
0: No.
5: Dove le sta arrivando queste parole?
0: Innanzitutto rientrate su.
1: Ma questa cosa è vera?
5: È vera quando c'avevo 15 anni. A 57
1: no, era per sapere. Allora,
5: ma manco una
1: cosa è

0: vero,
1: no, era per sapere se può essere un principio. No?
2: Allora, un principio di che?
1: Io sono una persona curiosa.
2: La curiosità
3: di Maria, vera?
1: Scusa, magari era un principio, certo. No? Cioè, dopo la terza volta inizia, no?
2: Sì, sì.
1: No,
2: io non magari... aprirei questo dibattito, no, non lo aprirei. Nothing but thieves, I'm not made by design. Final break delle 7:30. Addio.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: We're back baby! Let's get back to the rock!
12: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: E non v'è tempo da perdere. 7:33 minuti 3 secondi, lunedì 28 settembre 2026. Dai! T-Rex, get it on!
14: Radio

0: da due settimane dentro. Bang Bang Bang, Lambrini Girls con la loro novità. Vi piace? Votatele, signori, lo potete fare perché noi vi lasciamo ampio margine di decisione. Le vostre voci rapide, perché vi devo parlare di una cosa carina. Luca, sì, Luca.
1: È anche vero il discorso della bicicletta. Però 6 km, per esempio, da Boccea si arriva al centro e per tornare poi indietro c'è Baldo degli Ubaldi.
0: È salita, come poi salita.
1: Vale, sì, non lo so, una tappa dolomitica del bici, Giro d'Italia. Quindi Roma non è una città piana, gli spostamenti
0: bici elettrica,
1: in bicicletta,
2: quella con la pedalata assistita, boh,
1: per forza. La vedo un po' complicata, giacca, cravatta d'estate in bici,
0: no, no, difficile. Pure, guarda Luca, hai perfettamente ragione. L'unico suggerimento che penso di poter dare, e lo sto vagliando seriamente, perché per esempio io al mattino all'andata
2: potresti,
0: voglio dire, no, a parte che facendo il centro Tuscolana c'è tutta la ciclabile fino all'incrocio,
2: però
0: con,
2: scusa, tu da dove
0: Torpignattara, Capannelle, mi faccio Capannelle,
2: ti fai da dietro,
0: che
2: però
0: da dove?
2: Non puoi prenderla. Ah no, arrivi a Arco Travertino praticamente, vai dritto.
0: No, mica faccio l'Appia.
2: E tu fai passi?
0: Capannelle, vado su via Tuscolana, dove sta Cinecittà,
2: sì, ragione,
0: tutto dritto fino all'incrocio con Torpignattara, per capirci. Sì. Da lì alla radio non c'è ciclabile, però a quell'ora,
2: vabbè, però
0: c'è manco
2: pure
0: nessuno.
2: Sì.
0: E l'unica cosa è pedalata assistita. No, se no, ragazzi, da aprile, perché tanto poi l'altro argomento è riscaldamento globale, ci hanno fatto capire a chiare lettere che almeno in Italia da aprile a ottobre avremo temperature abbastanza proibitive, quindi per forza pedalata assistita, a meno che voi non abbiate il box doccia al lavoro, perché sennò...
3: Buongiorno belli.
0: Salve, buongiorno.
3: Io
0: rapido
3: sono perché lavoro da casa e quando vado in ufficio treno e metro, poi per i piccoli spostamenti sto in campagna, quindi devo per forza usare un mezzo, ho preso la bicicletta.
0: Bravissimo. Lorenzo dice:
3: ciao,
0: sto a piedi da 4 anni, tutta salute. Bravo Matteo, 40 km per andare al lavoro, 40 per tornare. Fortunatamente c'ho il gas e un pochino
2: pure
0: mi salvo.
2: Io infatti, se no alla fine.
0: Però la scena è molto bella, scrive un laconico Andrea: vado a fare pipì, poi alla fine mentre sgrullo penso quasi quasi
4: bisogna avere anche il tempo
5: buongiorno, ma io sarò pessimista, ma non c'ho molta fiducia nel genere umano.
0: Bravo,
5: perché proprio
0: piace.
5: Ieri stavamo in un negozio a Roma a fare degli acquisti, io stavo di fianco al camerino e consigliavo alla mia compagna come stava con le cose che indossava, e c'era una ragazza che usciva fuori dal camerino e chiamava la madre al cellulare. La madre stava comodamente seduta sul divano a 10 metri di distanza e gli consigliava come stava con le cose. Cioè,
2: non ho capito.
5: Fate voi, come voi, se è una cosa. Ma comportamento da adottare, non lo so.
4: Guarda, c'è pure chi fa de peggio. Cioè,
2: non mi sembra una cosa gravissima.
0: Non è grave?
2: E poi non ho capito che faceva. In videochiamata la madre le consigliava.
0: Vedremo,
2: non ho
0: prego Mauri.
4: No, c'è chi commette veramente cose brutte.
0: Peggiori?
4: Direi proprio di
0: l'hai presa un po' troppo seriamente,
4: c'è
0: Mauri.
4: C'è stato
0: sembra,
4: uno
0: no,
4: che chiamano attivista di destra, che è andato a sgarare i gommoni dove... sgarava i gommoni dove salvavano queste poveri disgraziati che raccoglievano dentro
0: allora,
4: al mare.
0: Allora, chi è che sgara i gommoni? Oh, qualcuno chiede, Piero, scusate, ma dopo una settimana di lavoro il direttore sta in vacanza un'altra volta? E che cazzo? Che vita da sogno, turista per sempre. Una buona giornata a Santa Martina, Sant'Alessandro e San Mauriscalco.
2: Anche a te una buona
0: Martina,
2: giornata.
0: Vuoi dire qualcosa?
2: No, non c'è niente da aggiungere.
4: Non possiamo dire, voglio dire, se veramente diciamo quello che pensiamo ci licenziano. Per cui non provocate, perché non possiamo dire. Anche perché se arriva un altro messaggio poi io dico, lo sapete.
2: No, Mauri, no, Mauri.

0: Rob Zombie, I'm a rock and roller. Buongiorno ragazzi, bello se gli uffici si organizzassimo con gli spogliatoi. Sono sempre andato qui mesi, adesso però non si può. Nel mio caso i tempi molto stretti, dato che i prescuola non sono dappertutto. Comunque iniziano prima delle 7.30. Appena i ragazzini andranno da soli, finalmente potrò riprendere ad utilizzare i mezzi. Dove è possibile, scrive Maria Teresa, bisognerebbe rendere più navigabile il Tevere. Magari non proprio come a Berna, però insomma con dei mezzi pubblici. Sì, là pure sì, secondo me è una problema, speranza destinata a fallire.
1: Che altro il Tevere c'è un passaggio preciso.
2: No, a meno che poi decidiamo di faccia a nuoto. Qui il problema è il caro carburanti, cara amica. Per cui non però, è, dice, rendi navigabile. Ho capito, ma quanto ti costa?
1: Però
2: poi
1: un traghetto condiviso, vabbè, penso che costa meno.
0: Il traghetto non costerà mai, cioè, come un piano di benzina.
2: Lo dici te.
0: Io faccio tre giorni su cinque casa, lavoro in bici, Roma Guidoni. Ammazza, complimenti. Mannaggia. Ci risparmio tra gli 80 e 100 euro al mese.
2: Ho
0: e
2: capito,
0: altre tante madonne.
2: E quanto ci metti?
0: Ammazza, è gamba.
2: Allora,
0: Roma Guidoni, Guidoni a Roma.
2: Quanto ci metti? Due, quando inizi a far callo, come fai? Tu arrivi al lavoro e sei sudato che fai schifo.
0: Puzza, Mauri, puzza.
1: Beh, sì, va bene. Però, magari c'è la doccia.
3: A proposito di passaggi, io ho preso una buca clamorosa stamattina, sono dovuto andare col treno.
1: No.
3: Avevo disdetto il biglietto perché un collega mi aveva detto che andavamo insieme e invece è sparito, non mi ha fatto sapere niente.
1: No,
4: dal 2022 che ho la bici con la pedalata assistita, e posso dire a chi obietta che d'estate fa caldo che con la bici con la pedalata assistita hai la situazione in cui sudi di meno perché non fatichi,
2: ma no, che non,
4: non
2: sudi,
4: porti il casco anche se è opportuno portarlo, ma insomma sono del 69 quindi il casco è ancora una cosa a cui mi devo abituare.
1: E
4: soprattutto cioè non esistono scioperi, arrivi sotto al lavoro che non hai sudato. Io solo un'obiezione ho: è praticamente impossibile trovare un garage che ti tenga la bicicletta con la pedalata assistita, quindi penso che un grosso ostacolo a Roma sia l'assenza di parcheggio.
0: Io sono Gimmer in Cara, faccio 200 km a settimana con la e-bike, si può fare. Le e-bike sono paragonabili a un tipo ciao, a un motorino, ma si pedala in modo molto fluido, senza sudare.
1: Però scusa, no?
2: Senza sudare, che io se state pure se stavo fermo sudavo. Ma che cavolo dite? Poi dice che uno si arrabbia. Mo tu me devi dire se a luglio non sudi, ma che cazzo dite? Dai, ma sudi pure da fermo, ma che dite? Non si suda.
1: No, ma si suda meno.
2: Pedali ma non sudi. Ma che cazzo dici?
1: Ma te lo dice Mauri, ma ce l'hanno loro. Comunque, scusate, io adesso una domanda. A questo punto forse sì, tipo il ciao che dicevano, oppure il modello elettrico. Cioè per esempio io faccio 400 km a settimana, come fai? Cioè con un mezzo
0: no,
1: diverso
0: ma da casa
1: dalla
0: tua,
1: macchina
0: no, ma da casa tua,
1: cioè
0: non
1: 400 km a settimana è un botto.
0: Non è possibile a casa tua.
2: Ma pensa
0: intanto
2: booty,
0: un abbraccio al nostro al nostro Paoletto, un forte abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: 40-45 minuti mi posso lavare al lavoro.
1: In quel caso sì.
0: Hai una fortuna. Forza Martina, parti di Capoccia. Immaginate le pantecane tipo cani da slitta che traino gli zatteroni sul Tevere a nuoto. Forza, energia pulita, forza.
5: Ciao a tutti, ragazzi. Io fortunatamente riesco a organizzarmi con i mezzi pubblici, esco parecchio tempo prima, però metro A, metro B, pezzi a piedi e buonanotte. Estate sudo come in kebab per strada, però almeno sui mezzi c'è questa un po' più all'ombra.
1: Bellissimo. Sudo come in kebab,
0: bello, perché è esattamente un'immagine perfetta. Anche d'inverno mi sembra un problema, rincara. Quando piove, quando fa freddo, che vogliamo fare?
1: No,
0: capito,
1: infatti,
0: ragazzi, però non
1: mi
0: sta bene niente.
1: No,
0: è
4: sudi,
1: senso
4: ma evapori. Praticamente sudi perché
2: oh,
4: è 40.000 gradi. Ma invece
2: sito
4: di stare alla fermata dell'autobus in mezzo alla sauna, stai col vento
1: effetti,
4: nei capelli.
1: In effetti,
4: fidati. Cioè, non sai di cosa stai parlando.
0: Ma c'era, hai ragione tu, Francesco.
2: Poi arrivi al lavoro e puzzi come rimasto.
1: Ma lei lo sa,
0: ma tu puzzi pure normalmente a sto punto, suda.
2: Ma puzza dai te.
6: Ciao, ragazzi. Scusate, ma volevo dire a Maurizio che è normale che con la bici elettrica non sudi, perché comunque ti muovi e prendi l'aria,
2: certo,
6: e
2: vabbè,
6: quindi ti rifreschi.
1: Beh, ti rifreschi.
6: Ma come quando vai in motorino in moto.
2: Dove?
6: Più fresco che se vai a piedi.
2: Dove?
1: Sì,
2: a ottobre, a novembre, a dicembre.
1: Vabbè, dai, no, però c'ha ragione, se tu vai col motorino, mi guarda come male.
2: Cazzo,
1: no, ti sto dicendo.
2: Ma se ti fermi a un semaforo, bruci.
1: Va bene, però.
2: Prendi fuoco, prendi. Ma che cazzo, ma che
7: davvero? Cara Radio Rock. Io faccio circa in macchina, in autostrada, 100 35 km al giorno, con 5 giorni settimanali,
2: ma non puoi farlo,
7: e a volte anche 6 settimanali.
1: Lo può fare lui?
7: Secondo voi, facendo un rapido calcolo, quante Madonne mi sono concesse quotidianamente?
0: Tantissime. Almeno 1000, caro.

0: Terrific Lyra Rearrange. 7:55, 21 secondi, lunedì 28 settembre 2026. Scrive un saggio angelo. Scusa, ma nessuno c'ha figli da accompagnare? Santi Dio. Come si fa con la bici? Beh, anche sti ragazzini, io dico a 4-5 anni, basta, no? Emancipatevi, andate, forza. Buongiorno ragazzi, utilizzo i mezzi da sempre. Martina, è una cosa a livello di subconscio. Non ho piacere che tu sia qui. Ecco perché io non ti accendo il microfono. L'ho spiegato, almeno lo sai. E
1: bene, infatti ne prendo atto.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Discorso traffico, pedalata assistita, bicicletta Mauri. Un po' si suda, però l'alternativa è stare in macchina a fare traffico con l'aria condizionata accesa per il proprio benessere, non per il benessere collettivo.
0: Maurizio.
2: E quindi di conseguenza diventa un malessere collettivo. Che ci stiamo sempre lamentando.
1: Non è del tutto sbagliato questo discorso, però.
2: Per forza di cose. Niente da fare. Viviamo a Roma, 5 milioni di abitanti, se non mi ricordo male.
3: E quindi tu prendi la bicicletta?
0: Ah no, tu sei uno di quelli, no
1: sì,
0: Maurizio, che ti chiudi dentro con l'aria condizionata. A egoista, a zozzone, a lurido,
3: caldo,
0: a schifo, a sprecone. Scrive un indignato e fortissimo Nab. Mi piacerebbe andare a lavoro in bici la mattina per evitare il traffico, ma faccio l'Aurelia, non è pensabile. E
1: no.
0: Anzi,
1: vuoi morire.
0: Se ci hai pensato,
1: lascia verde.
0: Con i mezzi non sono ben collegata. Per ora mi tocca la macchina con un'ora di traffico per 9 km.
1: Sì.
0: Poi quel pezzo,
1: guarda,
0: quel quadrante lì è una roba
1: è
0: infernale.
1: Tremendo. Ad ogni ora, poi non so se esiste un'ora dove non sia trafficata.
0: Sì, è 3 di notte.
1: Forse sì. Allora, io ho visto, per esempio, da casa mia con i mezzi, perché inizialmente volevo farlo.
0: Scegli 4.
1: Devo scegliere 5-10.
0: Ma certo.
1: Cioè devo cambiare 5-10 e sto risicata. Cioè, nel senso, devo prendere un treno, arrivare a Termini, prendere una metro, scendere, prendere un autobus. Devo scegliere 5-10.
0: No, Marti, te lo vieto.
1: Cioè, vuol dire che mi sveglio alle
0: 4. Marti, te lo vieto.
1: Come faccio?
4: Io faccio una media di 500-1000 km a settimana.
0: Non è vero.
4: Sono in giro a fare collaudi in officina a Lombardia e meno male che rimango in Lombardia. Se no, buonanotte, per scelta rimango in Lombardia, dunque potrei fare anche di più di chilometri. Pensa tutta l'allegra fattoria dei santi che chiamo tutti i giorni.
0: L'allegra fattoria dei santi. Intanto, signori, andiamo al break con The Poet Society, con Heart. Ma poi dopo le 8 c'è una notizia incredibile da commentare tutti insieme. State caldi, eh? Caldi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sveglia!
7: Stai ascoltando
8: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
10: On Radio Rock.
11: Come on! Apriamo la terza ora del Rock Show tutti insieme. Vines, get free.
10: Radio Rock, back in time.

0: intanto la voce di Raffaele. Visto il cognome, Raffaele, per caso sei parente di un certo Stefano?
1: Buongiorno. Allora, Roma Nord, diciamo Flaminia, terra di mezzo, cioè
0: terra di mezzo.
1: Pomezia, guarda. Con i mezzi dovrei prendere il trenino che non ci passa più della Roma Nord, quindi comunque dovrei prendere quella macchina, arrivare a Montebello, che sarebbe prima porta, prendere il trenino, Piazzale Flaminio, metro A, metro B, Laurentina, autobus, e poi autobus un par di chilometri a piedi. Oppure
2: abbastanza agevole, no?
1: Stazione Trenino, metro A, stazione Termini, treno, sì. Santa Palomba, da Santa Palomba devo lasciare un'altra macchina lì, ma per fare la spolata, che si trova una decina di chilometri. Quindi mi tocca una macchina, anzi. In questi casi dovrebbero farmi portare in detrazione anche le spese della benzina, come fanno
0: sono
1: le aziende.
0: D'accordo.
3: Scusa, la Santa
1: io
3: Palomba?
1: Io per andare a lavorare la macchina, non ho alternative. A meno che non mi faccio 8 ore di viaggio più 8 ore di lavoro al giorno.
3: Di due cose e beh, anni.
0: E beh, stanno manco, prego, niente, Martina.
3: Da Santa Palomba, se vuoi possiamo condividere la macchina, è vicino, ti vengo a prendere.
0: Allora, Raffaele, vuoi andare in macchina con Martina?
3: No, dove
0: Stefano scrive... Maurizio ha ragione, basta, ho fatto una vacanza in Spagna con la e-bike, si suda da morire appena ci si ferma.
4: Buongiorno.
0: Poi io basta,
4: 15 anni fa lavoravo ai Parioli e da Casal Bruciato me la facevo tutti i giorni.
0: Parioli sbagliatissimo
4: con la
0: lavorare.
4: Ho distrutto un sacco di
3: Parioli in
4: poi lavoro, che il pranzo che me l'ho portata me lo mangiavo subito e morivo di fame. E sì, una volta sono caduta, non mano, più che altro mi ricordo anche pedalare sotto l'acqua, dentro l'acqua.
0: Dentro l'acqua.
4: Dentro rubata, comunque questo pure è un problema.
0: Rubata.
4: Invece adesso abbiamo una città un po' più piccola, mi salva tantissimo il monopattico elettrico in sharing. Che è comodo perché lo lascio, poi certo devo trovare il posto del parcheggio, ma secondo me è una buona soluzione in una città grande come Roma per muoversi da un
3: sì.
4: da una fermata, tipo da un punto di trasporto, tipo Tiburtina, a un altro.
3: Quello sì.
0: Sì.
3: Perché è che è un po' pericoloso a Roma.
0: Un po' pericoloso a Roma.
3: Insomma, sì, visto come si guida, cioè non è che mi fiderei tantissimo.
0: Allora, mi interessa sapere tutti i modi per fare il nodo alla cravatta.
3: No, ma no, zero, non c'è niente che mi interessa di meno.
2: Ma che ce ne può fare?
3: Allora, però lui ce lo dirà uguale. Ecco.
0: Ah, no, per dire, nodo semplice.
3: Eccolo.
0: Difficoltà.
2: Ma, allora, già è difficile farlo quando vedi
0: una
2: farlo.
0: Pallina.
2: Mo tu lo spieghi.
0: Fatti zitto, Mario, su. Cioè. Cerca di aiutare la gente che ha bisogno, no?
2: Vabbè.
0: Nodo semplice, difficoltà, una pallina dimensione 2, originalità 1. Cioè la metti così, 2, passi il lembo quello grosso
3: ormai
0: davanti.
3: Ma non va
0: e quello
3: più di moda
0: corto.
3: La cravatta per adesso, se adesso
2: Ale,
3: è più
2: non
3: casual,
2: si capisce una
3: dai.
0: Nodo
2: città.
0: Piccolo, mezzo Windsor, orientale, no, orientale,
3: orientale
0: no.
3: Com'è?
0: È una roba di una scontatezza.
3: Ma perché
0: Windsor,
3: scusa, ma magari un'attrazione particolare
0: Vittoria,
3: non volevo capirlo.
0: No, Principe no. Alberto,
3: no, che si fotta.
0: Farfallino, ecco, voi quale volete.
2: Farfallino mi sa che è difficile.
0: Farfallino,
3: com'è il farfallino?
0: Smoking just.
3: Che vuol dire? Cioè, scusa, il
0: farfallino
3: pavillon.
0: E il pavillon.
3: Ma
0: sì,
3: hai già montato il pavillon,
2: no,
3: mica devi montare
2: no,
3: tu
2: quelli seri no. Quelli seri li devi fare.
0: No, assolutamente no. Allora, no, c'è una sta dannazione. Ah, questa è bellissima. Dopo la faccio vedere. La faccio sentire. Allora,
3: Mauri,
2: c'è qualcosa bene. Che mi fa allergia.
3: No, Mauri, la vita, cosa. Secondo me.
0: Mi fai schifo, Maurizio. Schifo. Come si chiama quella canzone che volevi te?
3: Dai, ma perché non l'hai messa?
0: Come si chiama?
3: Legalized Premier. Ma me la fai... Cioè, così la bruci. Io pensavo l'avessi lanciata. Vedi come cerca di
2: ma
3: sminuire.
2: Ma è che ha tua? Ti piace?
3: No,

0: visto, non è così blastata che tu sia. Bravo Ale, bravissimo.
1: Perché?
2: Sono parente di Stefano, almeno non so di esserlo. E Valentina, quando te pare?
1: Valentina, quando te pare, non sono parente di Stefano. Tu no? Martina, Valentina. Grande Martina, che bei ricordi questa canzone.
0: Sì, è vero.
1: Io pensavo di aver vestito un cinghiale, invece era Mauri che aveva starnutito.
3: No, farò una fiumicina a quest'ora, reggae, reggae donna, così no, è una cattiveria. Che
0: non
3: urto.
0: È reggae donna, non ti permetteremo più. Non è reggae
1: donna. Bravo, Bruno, bravo,
0: non
1: cazzo.
0: Ti permettere, che reggae donna è un'altra cosa.
1: I love you. Bella Mauri, bella, una sgracchiata così sentivo da tempo, dice Giancarlo, che Mauri è l'unica persona, doppio Windsor, qualcuno dice io preferisco il doppio Windsor, parliamo di nodi di cravatte. Lo starnuto di Mauri è una delle poche cose che mi triggera completamente, io vorrei avere una pistola e sparargli nel cranio allora, facendolo esplodere.
0: Non credo che sia l'unica cosa non che ti triggera, perché lo dici per diverse
1: ma nella
0: cose.
1: Vita dici? Nella vita. In effetti sì.
4: Ma io sapevo che Principe Alberto è il piercing sul farfallino.
1: Sì, sì, sì. Ha il
5: piercing sul farfallino.
0: Non ho capito, Ale.
1: Ha il piercing sul il Principe Alberto ha un grande piercing sul glande.
0: Ma perché? Ma da quando il farfallino è il glande?
1: Del farfallino.
0: Il glande del farfallino.
1: Detto farfallino.
0: Vabbè.
1: Non ce ne frega un cazzo, no, poi. Zero. Ecco. Allora, c'è una roba di cui volevo parlare con voi altri, per carità. Allora, la premessa è non vogliamo fare quelli, ah però basta, cose nuove. No, però c'è un post che mi ha fatto un po' riflettere e che fa ridere e sembra un pochino vero. L'apertura di questo post è non ce ne voglia il metro di paragone preso ad esempio.
0: Sì.
1: A Roma tutti ormai si credono Bonci. La pizza al taglio è arrivata a costare quanto una cena.
0: Sono d'accordissimo.
1: Ecco. Allora, tre pezzi di pizza, un supplì, una Coca Zero, 26 euro.
0: State fuori di
1: qualche
0: testa.
1: Giorno fa in centro a Roma, davanti a questo scontrino, ci è venuta voglia di denunciarla al New York Times, come fanno i turisti quando gli fanno pagare un cono gelato 18 euro dietro Fontana di Trevi. Poi e però da sto punto di vista basta, i turisti estremamente non accetto più.
0: Ho capito,
1: siamo
0: sì, perché
1: 2026.
0: Ha stufato però...
1: Esiste sì. Internet, i prezzi si capiscono. Se
0: però
1: tu
0: diciamo
1: vedi un cono 18 euro, tu non lo,
0: non
1: devi
0: lo prendi. Infatti,
1: basta.
0: Il fatto è che il prezzo deve essere esposto, cioè più che altro, magari chiedi quello rispetto se non viene esposto prima che lo prendi.
1: Poi ci siamo ricordati che siamo romani e quindi non facciamo notizie. Il succo però è lo stesso. Se ci fossimo seduti al tavolo e avessimo ordinato una carbonara, avremmo sicuramente speso di meno.
0: Sì.
1: Se per i romani fino a poco tempo fa la pizza al taglio era tradizionalmente un pasto veloce, economico per eccellenza, oggi è rimasto solo veloce. Dipende da dove vai, tra l'altro. Dispiace perché la pizza al taglio, questa è The Roman Post, una pagina che si occupa di queste robe, perché la pizza al taglio è una cosa profondamente romana, che è vero, nata e cresciuta nei forni della capitale, che per decenni ha avuto poche semplici regole: pizza bassa, croccante, rossa, bianca, con le patate, insomma non esisteva la porzione, esisteva solo quanta fame avevi, sì, entravi, guardavi la teglia, aprivi un pollice e indice e coniavi una nuova unità di misura, dammene tanta così. Seguiva una contrattazione di qualche centimetro col pizzaiolo, l'affare era fatto. Poi a un certo punto un certo tipo di pizza al taglio ha fatto il salto di categoria. Ed è vero.
0: Sì.
1: E anche meritatamente, perché sono state proposte delle cose interessanti, negli anni 80 Angelo Iezzi sperimentava con farine ad alta idratazione, lunghe lievitazioni. Negli anni 2000 Gabriele Bonci ha portato la pizza in teglia gastronomica sotto i riflettori, trasformando impasti e condimenti in materia ad alta cucina. Verissimo.
0: È vero, è vero.
1: Cambiano impasti, le fermentazioni, le farine, soprattutto quello che ci viene messo sopra. Non è più soltanto arrosto a patate, ma verdure di stagione, carni, formaggi selezionati, preparazioni che potrebbero uscire dalla cucina di un ristorante. Tutto bellissimo, il problema è quello che è successo intorno. E cioè, forni di medio-bassa fascia che della pizza gourmet hanno preso i prezzi e non la qualità. Oggi vendono un triangolo di margherita fredda a 5,50 euro. Insomma, questo è successo. Dice il critico di The Roman Post: non è che non vogliamo pagare per un buon trancio di pizza gourmet, ma siamo stufi di essere isolati su quella che dovrebbe essere la bandiera dello street food romano e trattati come turisti che non hanno mai visto una pizza e che puoi intortare con una lavagnetta con su scritto 48 ore di lievitazione. Anche perché onestamente le uniche 48 ore che vediamo sono quelle che quel pezzo di pizza ha passato sul vostro bancone. E i grandi pizzaioli romani ci hanno dimostrato che anche una cosa semplice come la pizza al taglio può diventare alta cucina. Non che qualsiasi pizzaiolo è uno chef stellato, e c'è una bella differenza.
0: Sono d'accordissimo.
1: 3899 106 600, non so voi che cosa ne pensate sul fatto che insomma, come dire, c'è un pre e un post Bonci, e che cosa ne pensate? 3899 106 600 WhatsApp e Telegram, tra poco il parere insindacabile di

0: pre-Bonci, post-Bonci, inteso come Bonci è uno che ha rivoluzionato la, la pizza a taglio, partendo da Roma, poi chiaramente si è espansa questa roba in tutta Italia, ma anche nel mondo, e attenzione, tra l'altro gli va reso merito di aver fatto una roba molto importante, di aver avuto un successo insomma davvero internazionale. Complimenti a lui, perché ha veramente creato una situazione nuova.
1: Tra l'altro adesso
0: il punto che si imputa la situazione è che dopo quella roba là, a cascata è successo che, come dire, le pizzerie a taglio sono diventate tutte incredibilmente dei posti che hanno poco a che fare con quello per cui erano nate e che erano prima, cioè l'emblema dello street food. E lo street food ha determinate caratteristiche, un certo tipo di velocità, un certo tipo di semplicità e anche
1: prezzo,
0: un certo tipo di costo.
1: Sì, è vero.
0: No?
1: Ma infatti la cosa che io ho notato quando appena mi ero trasferita a Roma, era il 2014, mi sembra,
0: 2014.
1: Che costava pochissimo la pizza qua, cioè
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: rispetto a quanto costava
0: sempre
1: da me.
0: È sempre
1: dico, ammazza, ma in generale la pizza, anche al tavolo, anche quella tonda, io mi stupivo, dico, ma come, stiamo a Roma, la capitale, io mi aspettavo. Invece costava pochissimo. Adesso ho notato che oggettivamente
0: e più che altro sì, non tutti sono Bonci.
1: No, è quello il fatto, cioè, perché la pizza,
0: la margherita
1: figa
0: a 6 euro al trancio, ma insomma,
1: dai, ragazzi,
0: che ci hai messo no, sopra? Dai, su, dai, su, dai, su, su, su.
2: Meno male che stamattina non ho fatto a Roma Fiumicino e ho fatto un'altra strada per traffico, sennò a questo che ha detto che Caparezza canta il reggaeton gli saltavo al collo.
1: Grazie,
3: un
1: grazie
3: giorno,
1: amico
3: ragazzi,
1: mio.
3: Io ho risolto così per la pizza a taglio. Intanto quando mi va c'è l'app Tucutuco.
1: Ah sì.
3: Andiamo magari dalle pizzerie insomma più famose che fanno questo servizio, quindi sicuro ti becchi una pizza buona. Te la scaldi un pochino al forno e con 5 euro hai mangiato.
1: Hai ragione.
0: Ruggero dice: la mia compagna è campana, ma ha detto che quando si trasferì a Roma invece lei rimase interdetta dal fatto che a Roma la pizza a taglio si pesasse invece giù hanno tranche e prezzi fissi.
1: Ah sì, quello pure da me.
0: Sì, sì, però il punto però non è quello, nel senso come la pesiamo. Come la... Il punto è che a un certo punto
1: che
0: è diventato
1: al
0: tutto chilo gourmet.
1: È cambiato, sì, sì, è vero. Però pure a me stupì questa cosa che qua si pesa, perché pure da me è un trancio col prezzo fisso. Però era comunque più basso, cioè nel senso, anche se si pesava.
0: Ma se le zucchine e i pomodori costano 7 euro, un trancio, a quanto lo mettereste voi? Attenzione, la domanda neanche troppo provocatoria.
1: Sì. Pronto? Mm.
0: Da quello che ho capito, dagli ultimi posti in giro, Bonci ha cominciato a fare solo pizza vegana?
1: Allora, lui ha iniziato
0: solo
1: a fare,
0: vegana?
1: Non so se solo, però la sta pubblicizzando moltissimo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, quello è vero.
1: Perché credo che lui, non ho capito se lui è diventato vegano.
0: Mi sembra di aver capito una cosa del
1: e
0: genere.
1: E sta trasformando, che è una cosa, io a me mi sta scaldato il cuore, perché lui è... no, cavolo Ale, cioè comunque lui è un, no, come hai detto tu, è un'identità forte.
0: Cavolo,
1: quindi
0: certo,
1: che una persona
0: certo
1: come lui decida ad abbracciare una cosa così, per me è stato di una gioia enorme, perché ti senti un po' meno sola.
4: Quest'estate abbiamo fatto una settimana in Sardegna, ci è costato un occhio e mezzo tutto quanto, ma a Tortolì, dove
5: Tortoli
4: stavamo di base, diciamo,
5: Tortoli,
4: c'era questa
5: Mauri
4: pizzeria al trancio nella zona pedonale, proprio in centro dove passeggiavano tutti. Un trancio di margherita 2 euro, farcita 2 euro e mezzo. C'era una coda che non finiva mai. E infatti, noi ci andavamo dopo a fare lo stuzzichino prima di dormire. E
0: tutto
4: ci andavamo per simpatia, perché questi erano sorridenti, se ne fregavano, tiravano via una pizza dietro l'altra. È stato ci andavamo per simpatia, tutte le
0: simpatia
4: sere siamo andate a salutare.
0: E
1: dai,
0: veniamo
1: al
0: cuore della trasmissione. Quanto è importante la simpatia. Drakkik Murphy's Worker Song.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
16: Che è l'unica cosa sensata che dovreste fare nelle vostre vite. E noi vi regaliamo Range and Blackberry.
17: Radio Rock.

0: Siren Jam. Adesso la novità, Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back. Ma tra poco parliamo di Chicas. Occhio, state lì, non vi perdete nulla.
1: Brand new music right here.

0: piace la nuova dei Social Distortion, Walk Away, Double Back. Bene, potete votarla se volete sul sito radiorock.it, perché noi vi consentiamo di esprimervi, no altri. Va bene, cari, avanti.
1: E le osterie che con le tovagliette de carta zozze, che solo a passaccio il dito te sporchi, te fanno pagare 20 euro di piatti, rivisita, la matriciana rivisita, ma fai la matriciana che non sei capace neanche a fare la base.
0: Bene, la prende bene, ma tutto partiva da, rifocalizziamoci, parla un po', t'ho acceso stavolta?
2: Fammi sentire, sono acceso, grazie.
0: Ci focalizziamo su quello che stavamo dicendo, un attimo, sì. Concentriamoci su quello, è il... diciamo un editoriale, insomma, di The Roman Post, che è una pagina su Instagram e che si occupa di cose romane, poi in realtà, insomma, e parte, l'assunto era: a Roma ormai si credono tutti Bonci, per chi non lo conoscesse è Gabriele Bonci, un, come vogliamo chiamarlo, pizzaiolo, sembra quasi riduttivo, però
2: lui,
0: insomma,
2: credo, non so se è proprio chef o se è solo pizzaiolo.
0: La pizza al taglio costa pizza quanto gourmet, una cena, diciamo. Bonci nei primi anni 2000 ha rivoluzionato il mondo, sì, della pizza al taglio a Roma. La pizza al taglio a Roma era un'istituzione molto romana, nata e cresciuta qui, ed era un po' l'emblema e uno dei piatti simbolo dello street food.
2: Sì.
0: Pizza al taglio, bassa, rossa, c'era rossa, margherita, bianca con le patate, poco altro, ed era, come dire, molto preferita, uno, per la enorme bontà. Anche napoletani convinti e fieri,
2: sì,
0: della tradizione,
2: sì, no,
0: napoletana, riconoscevano che sulla pizza al taglio e Roma era un passo avanti.
2: Sì.
0: E quindi, velocità, gusto, prezzo. Bonci l'ha trasformata perché ha proposto delle versioni gourmet e va benissimo. Il problema, dice questo post, e personalmente, girando un po', mi sento di dargli ragione, a un certo punto tutte le pizzerie al taglio,
2: sì,
0: si sono sentite un po' gourmet. Qualcuna, diciamocelo, senza avere neanche troppo...
2: Ah no, questo merito,
0: no,
2: è vero.
0: Cioè,
2: no,
0: c'è una nota catena di pizzerie che nel nome c'ha un nome proprio di una
2: donna, per caso?
0: Ecco, che per carità, la pizza è buona, anche se ultimamente rispetto a prima, e però ha scoppiato i prezzi in un modo incredibile.
2: Sì, è veramente inavvicinabile.
0: Per cui...
2: io la evito ormai, quella pizzeria lì. Cioè,
3: Alessandro,
2: mi avvicino,
3: io ho fatto una passeggiata, Piazza Barberini, c'era un bar con i maritozzi a 6 euro.
0: Tanto.
2: Ciao, cioè,
3: 6
2: ma infatti
3: euro.
2: Ma ha comprato,
3: un altro 4,50 euro.
2: Ma comprato.
3: Cioè, cosa, 9.000 lire a maritozzi.
2: Vabbè, muoio, lasciamo perdere
3: stavo
2: le lire.
3: Stavo poi di testa.
2: Ormai.
0: No, però c'ha ragione Max.
2: No, no,
0: però,
2: sì, assolutamente sì, però...
0: Tu sei passato, no? Sì, sì, però c'era, il senso è quello. Tu sei passato. L'hai visto?
2: Non,
0: no, immagino
2: non
0: che tu non l'abbia comprato. E io sono da, cioè, nel senso, io la penso come te. Passo, cammino a Roma, vedo una roba del genere, non la prendo.
2: No,
0: ma
2: d'accordo.
0: Ti dirò di più: per questo io non giustifico neanche più i turisti indignati. Quando vado in giro per l'Europa, dovunque sia che viaggio, ormai ragazzi, è 2026, siamo aggiornati, non possiamo essere così sprovveduti. Quando vado in giro, guardo un ristorante che fa un primo che costa 25 euro, non lo prendo, non c'ha giustificazione.
2: Sono d'accordissimo,
0: a meno che non
2: sia
0: una roba
2: così
0: iper particolare, ma un primo basic non può costare
2: o
0: quella cifra.
2: O se vai in uno stato tipo, che ne so, tu mi dici
0: a Monte Carlo,
2: no, l'Islanda, che tipo è impossibile.
0: Sì,
2: allora,
0: sì,
2: vabbè, però un altro discorso.
0: Però lì non è che mi sono messo
4: alla
0: a fare, oh, questa Islanda,
2: certo,
0: una cena, due cene, la terza cena
2: panino
0: fuori, che pagavo 100 euro in due per un pagno, ma niente, no,
2: certo,
0: sa che buono al supermercato e mi scalava la sera. Capito? Lì ti vuoi adeguare, no? Mi organizzo.
5: Ma stai a parlare dei Bonci?
0: Allora,
2: la pizza fa bene.
6: Questa deriva dalla pizza a taglio, poi hanno sicuramente contribuito i social, perché chiaramente ora devi mostrare che tu hai quel bancone con sopra prodotti particolari, ti affidi alle agenzie che ti sponsorizzano, eccetera. Quindi non c'è più il forno di quartiere, la pizzeria a taglio di quartiere,
0: ma noi dobbiamo decidere di comprarla.
6: È un forno pubblicizzato sui social che deve quindi offrire quel prodotto lì, quel prodotto Bonci.
0: Allora sì, è verissimo. Siamo sempre noi che decidiamo di comprarla o di fidarci di alcune cose. È come quando parlavamo dell'overtourism, e una delle componenti è anche ovviamente la diffusione dei social di alcuni posti. Per cui io st'estate in Normandia, un posto che volevo vedere, che avevamo beccato sui social, siamo arrivati, era talmente tanto pieno, ho detto sti cazzi non vedo, non serve.
4: Ma certo.
0: Cioè, nel senso,
2: no, ma sono
4: chi se ne frega, vedrò altro.
0: È sempre nostra responsabilità,
4: libero arbitrio poi alla fine,

0: I Genesis, Turn It On Again. Buongiorno. Ma insomma, buondì.
1: Martina, gli sto dando retta a mia figlia, se no non gli facevo ascoltare Radio Rock. Voi, scusa se mi permetto.
2: Bravo, hai ragione.
3: Non dico che vergogna di nuovo. Queste sono le lasagne che io ho fatto 2 giorni fa.
0: Ce ne frega niente. Ho
3: fatta, comunque. Vedete, la
4: testa magnatella,
3: vabbè, la faccio in scotcio. Io ho ricoccato proprio le cose di coccio per farlo.
0: Vergogna,
3: una cosa migliore, secondo me. E che mi sento venire da mio nipote e il maschio. Nonna, ma il suo è di carne, non la voglio. Come la vuoi, Samuele? È diventata all'improvviso vegetariano.
2: Ha fatto bene, invece.
3: Ma
2: non
3: tua.
2: Ma come?
3: Ma vedi che quando gli dico a te 3/4 della curva sud c'ha ragione, ma all'improvviso è diventato vegano. Vegetariano, cioè, non mangia più
0: fa schifo,
3: carne.
2: No, e invece magari
0: tuo nipote fa schifo.
2: Invece magari ha deciso un'altra cosa per la sua vita, apprezzalo.
3: Che così all'improvviso a 23 anni, da una settimana all'altra,
0: non si fa, Martina.
3: Scusa, vegetariano non sapevo.
0: Martina, non si fa a 23 anni, Martina.
2: Ma che vuol dire?
3: Mamma mia, che
2: dai, ragazzi, vi prego, dai, vi prego, ma mica uno c'ha veramente 80 anni che fa sti discorsi, ma che vuol dire? E poi uno cioè, diventa consapevole di una cosa e vuole prendere una decisione, ci può diventare in ogni momento che
0: ma state scherzando?
2: Che giorno prima dice una cosa e dopo ha cambiato
0: all'improvviso
2: idea.
0: A 23
2: sì, all'improvviso,
0: anni
2: è meno male, bravissimo.
5: Per carità, Alessandro, la simpatia è necessaria, importantissima, ma vuoi mettere Maurizio la leggerezza?
2: La leggerezza, Mauro.
5: Leggerezza, leggerezza,
4: non so cosa sia
0: leggerezza.
5: Pure tu, Martì, Leggerezza, Martina.
0: Allora, scrive, tono un po' polemico ma divertente, Francesco, rivisitato, è la formula breve perché piatto di mia nonna che ti faccio pagare il triplo sarebbe stato troppo lungo.
2: Hai ragione.
6: No, sposto di Piazza Barberini, se non è proprio Piazza Barberini, ma è via dei Quattro Fontane. So qual è,
0: ottimo,
6: e al di là del fatto che magari, cioè, lì è anche leggermente sovrapprezzato per il discorso turistico, però se ti mangi una cosa lì non è la stessa che ti mangi in un bar qualsiasi,
4: guarda,
6: decisamente. Poi sicuramente può essere un filino troppo caro. E ognuno poi dà a quello che vuole il valore che può e che vuole. Perché c'è un discorso sia di tasca, ma sia anche proprio di, ecco, il caffè che costa 90 centesimi, che non è più fattibile, in realtà probabilmente non lo è stato mai, però dipende.
2: Ma io capisco pure
6: da Bonci, vabbè,
4: sì,
6: Bonci
4: ma
6: è
4: c'è
6: fuori
4: pure la qualità,
0: guarda, io sono d'accordo con te, no, nel
2: le
0: senso,
2: spese sono diverse,
0: no,
2: in un locale lì, ma è ovvio, ma nessuno
0: a Piazza
2: dice...
0: de Spagna,
2: certo,
0: non c'ha l'affitto di...
2: ma no,
0: e ci
2: ma
0: siamo
2: certo.
0: E va bene, è giusto tutto quello che volete, dico sempre una cosa, perché vi lamentate? Non vi puntano la pistola alla testa, giusto?
2: No, però dai, è vero pure andare. Che una riflessione la possiamo fare. Poi noi non ci andiamo e non lo consumiamo, però possiamo fare una riflessione sul dire cavolo, cioè, nel senso, perché a un certo punto la somma che uno mensile ha è quella. In quel
0: certo.
2: caso non lo consumi, va bene. Però in altri
0: però,
2: casi, Marti, magari
0: un caffè a Piazza di Spagna non può costare un euro.
2: No, no,
0: ne deve
2: io non lo
0: pretendo, 2,50.
2: Certo, certo.
0: Parametrata dove
2: sta però.
0: E tutto il resto. Il
2: certo.
0: punto è che io ci casco una volta perché dico mi piace.
2: Vabbè, me lo prendo.
0: Poi vabbè, parliamo
2: sì.
0: al caffè, quanto incide il caffè, vabbè.
2: Vabbè.
0: Ma se il principio
2: il gelato,
0: è
2: diciamo
0: per me
2: gelato.
0: Esiste un limite, basta.
2: Sì, sì.
0: Non ci va, non ci vado,
2: sì,
0: non mi interessa, non so
2: così.
0: Come dire. Per questo non capisco poi tutto. Ah, è una vergogna. Una vergogna la tua che ancora caschi a bocca sta roba. Andiamo su. Oh, buongiorno a tutti. Capisco che ormai quando vai in giro e paghi e esci che parli da solo, ma immaginate 2 forni elettrici di una pizzeria a taglia a quanto fa arrivare la bolletta? Parliamo di 1000 euro al mese, anche il pizzettaro deve rientrarci, mica sta lì cambia l'aria. Il problema sta a monte.
4: Pure io ci devo rientrare.
0: Sono d'accordo con te. Io ho la sensazione
2: infatti la guerra
0: forza
2: non è fra
0: di dire
2: il pizzaiolo e chi acquista, cioè, questo è il senso. Cioè, la cosa è molto più
0: sì,
2: su.
0: Ma se costava mo dico una gradina, faccio cifra a cavolo, se una roba costava 10 euro al chilo.
2: Sì.
0: Non può passare in un anno a 25.
2: No, infatti
0: siamo
2: quello è chiaro che però
0: ecco,
2: sicuramente
0: poi, fate come
2: gli aumenti sono
4: vabbè
2: ci
4: vorrà
2: sono.
4: Dire che mangeremo tutti molto di più a casa, ci cioè faremo la pizza,
2: io credo
4: poi,
2: che già
4: no?
2: stia succedendo questa
4: tanti,
2: cosa
4: tutti questi tutorial impareremo a fare tante cose e farle a casa.
7: Secondo me non c'entra niente a Bonci, i prezzi sono passati dopo il Covid in concomitanza dell'invasione russa all'Ucraina, da lì in poi in tutti i settori sono impazziti, non so che è successo.
8: Ma infatti, ma secondo me qualcuno con sta storia di costa tutto, che se è tutto rincarato se ne approfitta, perché c'è quello a Piazza dei Partigiani e il caffè lo fa 1,40€. Io dico, ma vergogna, devo, una vergogna.
4: Ma io ti posso dire che io compro.
8: Ma fregato, una volta non ci vado più, ma si ammazzasse.
4: Il più gomma di tozzo che possa esistere in Italia a 1,50€.
2: Più buono. E dove però, Mauri?
0: Tra poco.

0: via le vostre voci via.
1: Buongiorno Rock Show, buongiorno Alessandro, buongiorno Martina, buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno.
1: Martina, no, ma tu hai ragione, cioè anche se Bruno può diventare vegetariano o vegano a qualsiasi età, in qualsiasi momento. Però mi rendo anche conto della delusione di una nonna che ha preparato le lasagne come al solito e così le punto un bianco.
2: Vabbè, la nonna si adatterà e
1: non
2: cambierà
1: le mangio
2: la ricetta.
1: Posso dire alla signora, io sono un po' più vecchio di suo nipote, però se vuole condividere una lasagna, io
2: posso dirti una cosa invece?
1: E mi atteggerò a 23enne.
2: La nonna,
1: buona
2: giornata,
1: buona giornata
2: a te. La nonna se ti ama,
0: se ti ama
2: ti cambia le ricette.
0: Bugiardo.
2: La mia mi faceva così, no, è vero.
0: Bugiardo.
2: Ha cambiato tutte le ricette, oppure mi faceva quelle ricette che di base erano vegetariane o vegane, tipo pasta e ceci. Ma me la faceva buonissima, più buona che insomma che lei potesse fare, proprio perché
0: abbiamo un messaggio.
3: Tutu. Ciao, sono la nonna di Martina, a me mi ha sempre rotto i coglioni, lo facevo perché
2: è vero, è morta,
3: morta, sono morta e sto mandando un vocale dal paradiso.
2: Direi un sacco di parolacce.
4: Sono d'accordo con voi su alcuni prezzi folli, su alimentazioni e quant'altro, alcuni sono veramente ingiustificati, ma vogliamo parlare degli affitti, del problema degli affitti.
2: Ragazzi, qua ci dobbiamo buttare sotto.
0: No, c'hai ragione Martina, però io non allargherei troppo. Focalizziamoci, nel senso che del caro affitti ne parliamo spesso. Parliamo di sta roba adesso.
5: Capito.
0: Pizza Tony.
5: Ah, lì c'è una pizzeria. Ho capito di quale parlare. Ce n'è un'altra che però secondo me merita, che si chiama Frumentario, che sta a Piazza Re di Roma, se ti capita passato.
0: Detta.
5: Veramente buona. Una pizza gourmet, ma
2: Frumentario.
5: Contro cavoli, proprio buonissimo.
6: Ma quanto costa?
7: Comunque,
6: è quello.
7: Sembra evidente che la nonna di Martina io ci metteva carne dentro.
0: È chiaro, è ovvio.
8: Considera che pure i prezzi sono aumentati in maniera incredibile per i pizzaioli, pizze tonde a Roma, a parte il forno elettrico che non ti dica le bollette, ma pure ad esempio usa una farina particolare di qualità, un pacco da 20 litri costa 50 euro.
6: Ragazzi, però abbiamo stabilito il 30% dei soldi per i pizzaiolieri in classe.
8: Riguardo le lasagne, se ne mangiavo perché ero vegano, mi avrebbe detto la guerra ci vorrebbe con voi, la guerra!
0: E vogliamo dargli torto a questa povera piccola tenera signora?
9: Buongiorno Radio Rock. Ma io non sono d'accordo a giudicare scandaloso certi prezzi. Alla fine i prezzi lo fanno la domanda e l'offerta. C'è gente che è disposta a pagare 6 euro un maritozzo, 15 euro una margherita. Quello vende a quei prezzi lì. Allora è giusto che metta quei prezzi per guadagnarci il più possibile.
2: Però
9: non
2: scusami,
9: è che c'è un'etica in questo. L'etica
2: no, invece
9: è
2: ci dovrebbe
9: che
2: essere.
9: Tutti non dovrebbero più comprarlo e a quel punto scende prezzo.
2: Perché
9: è
2: scusa, se tu fai questo,
9: intanto che non è così, va bene mettere quelle cose, quelle cifre.
0: C'è ragione lui.
2: Però aspetta, un'etica ci deve essere.
0: È una scelta tua.
2: Aspetta, Ale, no.
0: Imposta,
2: non è solo una scelta tua, perché se tu aspetta, se diciamo un tot di persone inizia ad acquistare questo tipo di bene a questo, magari la cosa aumenta per tutti e non tutti possono permettersi di acquistare quel maritozzo, quella cosa
6: rinunciare
2: a quel prezzo, quindi magari tu sei sempre quello che deve rinunciare. A un certo punto, se il mercato in questo modo si vizia, le cose poi diventano inaccessibili e quindi diventa un discorso classista.
0: Ma l'etica dovrebbe essere
2: un tetto
0: personale
2: per me.
0: Anche il milionario, di fronte a un pezzo di pizza margherita al trancio 20 euro dovrebbe dire
2: però,
0: no.
2: Io sono d'accordo, poi succede
6: fatto,
2: sta cosa
6: fatto lui è come il discorso,
2: quindi un tetto
6: della
2: ci
6: casa,
2: deve
6: eh
2: essere
6: quando cioè, tu superi delle soglie, io una casa non la potrò
2: messo,
6: mai permettere
2: per forza, perché non
6: e
2: ci possiamo affidarsi.
0: Allora bravo, brava Martina, bravo Mauri, ripartiamo da qui dopo il break. L'etica è di Stato? È individuale? Cos'è l'etica? Rock
10: Spot. E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Fatelo e vi farà bene. Lunedì 28 settembre 2026, 9, 2 minuti 54 secondi, riprendiamo Buffalo Springfield for what it's worth.
8: Radio Rock, back in time.

0: La novità firmata Clutch, The Drifter Returns, da 3 settimane dentro, vuol dire che vi sta piacendo. Bene, e questo succede a Radio Rock. Vi piace qualcosa e rimane dentro perché esprimete un voto, una preferenza. Noi altri siamo così, siamo matti.
1: Razzi, razzi.
0: Ma pazzi col botto. Marco!
2: Se il prezzo è alto e voi decidete di andare più, il prezzo non cala, l'attività chiude e ne chiuderanno tante.
0: E va bene così.
2: Purtroppo,
1: ho capito.
2: La
1: che
2: base
1: dobbiamo...
2: è sempre quella. I nostri stipendi sono quelli, sono fissi,
1: appunto.
2: Ma le merci sono aumentate.
3: Potere d'acquisto
2: e per
3: quello,
2: sostenere
3: .
2: Determinati costi, il prezzo è più alto. E qualcuno ci marcia. Però qualcuno è anche onesto.
0: Guarda, Marco, io faccio un discorso molto basic e voglio anche eliminare, che non è vero, eliminare la percentuale di gente, attività, imprenditori che se ne possono approfittare. So che esistono, ma faccio finta che non sia così. Va bene tutto. Poi, ripeto, sto parafrasando le parole di un nostro ministro che dice: o ci adeguiamo o ci attrezziamo. Io mi attrezzerò, vorrà dire che non vado più. Come dici tu, probabilmente qualcuno delle attività si potrà adeguare, qualcun altro chiuderà. Succederà che a un certo punto si arriva al collasso.
1: Sì,
0: a volte certe situazioni cambiano solo perché si arriva al punto
1: che si rompono,
0: di non ritorno.
1: Sono d'accordo.
0: Ragazzi, poi c'è poco da fare, anche perché la soluzione è solo quella.
4: Comunque io non c'entra niente, ero riuscito a riempire il codice biglietti di Oasis . E erano rimasti solo quelli da 6,50.
1: Hai capito? Ma
4: se affanculo quello,
1: bravo,
4: Wolf in classico.
1: D'accordissimo.
5: Io sono vegetariano, ma se mi capita che faccio da qualcuno che si scorda, che mi prepara qualcosa, che c'è la ciccia dentro, che cazzo fa, la mangio uguale, perché tanto non è che sarei attaccato al porco.
1: Mangi.
6: Buongiorno,
1: più
6: sono stato a riflettere su quel ragazzo che è intervenuto sul caffè di Piazzale dei Partigiani. Devo dire che quello lì è un buon caffè, da 1,40 euro no, chiaramente, però è un buon caffè. Ho capito quale locale Fabio parla.
0: Ha fatto bene.
6: E invece vogliamo parlare della situazione cornetti? Adesso stanno aumentando 1,50 euro, qualcuno 1,20 euro, ma fanno veramente tutti schifo, almeno a Roma. Da altre parti no. Sono tutta roba surgelata, della Findi, pronto forno, roba da non commestibile proprio.
1: Sono d'accordo.
6: Creme industriali.
3: È vero,
6: false creme.
3: Hai ragione.
1: False creme.
6: Tant'è che non li mangio più da svariato tempo.
3: Io pure.
6: Se me devo far male, me voglio far male con una cosa buona. Anche a livello qualitativo, non di sapore, basta.
0: Quello succederà. E poi mi chiederò, quindi, tutta sta roba, cui prodest? A chi Giova? Se poi arriveremo a... Perché è così, ragazzi. È il solito discorso. È come il discorso della benzina, no? Mo, ancora per un po', parlo per il mio caso. Diciamo che posso pensare, dai, ce la possiamo fare, rinunciamo a qualcosa per il carburante, che è paradossale, e per il carburante per andare a lavorare, cioè tu vai a lavorare per prendere uno stipendio che ti serve per mettere i soldi per la benzina per andare a lavorare, è un po' un assurdo. Però ancora un po', dopodiché sarà necessario riorganizzarsi.
1: Certo, ma è così.
0: C'è poco da fare.
7: Ma ragazzi, però non confondiamo le cose.
0: No,
7: cioè, andare a cena fuori, comprarsi la pizza fuori è giudicato come un bene superfluo, perché tu te puoi far panino da casa o portarti la pizza che ti sei cucinata a casa. L'affitto è un altro discorso, la casa è un bene primario, lì deve intervenire dove non arriva la...
0: Scusa, ti interrompo, il discorso era sul caro affitti dei locali, ok? Il caro affitti dei locali, che io capisco e so per certo che c'è. Poi però, ragazzi, il mercato si regola su domanda e offerta. Il punto è che certi prezzi esisteranno finché la domanda esiste. Ora, su alcune cose non possiamo farlo, cioè, nel senso, quando arriveremo a tagliare, dico una cretinata,
1: cioè, il senso è anche
0: l'acqua,
1: la spesa,
0: il cibo e la benzina, saremo proprio alla frutta. Tutto il resto, ragazzi, tagliamolo. Qualcuno si accorgerà a un certo punto, no? Dico,
1: infatti è quello.
0: Cioè, la decima pizzeria consecutiva che chiude, forse anche i pizzaioli andranno da chi di dovere a dire: oh, avete rotto il cazzo, dovete abbassare i prezzi perché sennò noi chiudiamo, giusto?
1: Giusto.

0: Non la facciamo la cena, Martina. Non la facciamo.
1: Ma perché no? Mamma allora, conosco un ristorante vegano buonissimo dove possiamo andare.
2: E visto che sono stati nominati cornetti, mi sento di consigliare sulla Tiburtina lentini. Li fanno loro e sono proprio buoni.
0: Ok, ma scusa, gli amici che ci ascoltano dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Campania, cosa fanno? Allora, amici che ci ascoltate dalla Toscana, dalla Lombardia,
1: dalla
0: dal Piemonte, dalla Campania e da ogni dove dove noi arriviamo, certo, suggeriteci un bar, una roba. È vero, i forni elettrici consumano, il costo dell'energia è aumentato, è vero, il prezzo delle materie prime è salito, gli affitti aumentano. E giustamente i ristoratori aumentano i prezzi per mantenere il loro guadagno pari, per avere lo stesso potere d'acquisto. Pensassero però ai lavoratori, anche per loro aumenta il costo dell'elettricità e delle materie prime, solo che loro non possono aumentare il potere d'acquisto a piacere.
1: No.
0: Gli stipendi quelli rimangono. Oh, poi ovvio, se non me lo posso permettere, non vado a mangiare fuori, nessuno mi obbliga. Però santi Dio. Buongiorno Rock Show, io faccio il tassista, oggi sono costretto a lavorare mezza giornata per far durare un pieno almeno 3 giorni lavorativi.
3: A Perugia il cornetto di cera, quindi a Monteluce.
4: Però adesso una cosa te la devo dire. Questa leggenda che il mercato si autoregola può essere, diciamo, generalmente comprensibile. Ma no, quando c'è un cartello.
0: Bravo.
4: Lì il mercato non si autoregola, fanno i prezzi che cazzo vogliono e li fanno tutti. Quindi non è mercato quello, è oligopolio. Chiaro?
1: L'oligopolio.
5: Anche qualsiasi operatore venditore di benzina basterebbe che facesse 30 centesimi in meno e gli altri non venderebbero più.
6: Comunque...
5: Ma non lo fanno e chissà come mai.
6: Stavo pensando che in effetti, Mauri, adesso i taxi aumentano.
0: Il pensiero di Mauri, cosa stai pensando?
6: No,
0: Mauri?
6: Che i taxi aumentano.
0: Ancora?
1: Cioè, non lo so, fra un po'.
6: Aumenta
1: cioè,
6: la benzina, aumenta.
1: Ma compro la macchina, faccio prima,
6: se aumenta pure una corsa con taxi. Ma quando si va a Milano a piedi,
0: No.
6: Ti rocchi?
0: Non esiste
6: se
0: proprio.
6: Prende la metro.
0: Taxi, non
1: scusa,
0: più.
1: Ma c'è l'Enjoy? No, l'hanno tolta l'Enjoy?
0: Non c'è più no, non è che l'hanno tolta.
6: Però...
0: È che non c'è più quel livello di comodità perché prima tu l'Enjoy la potevi parcheggiare un po', diciamo, dovunque.
1: Sì.
0: Visto che ci sono delle teste a pera e hanno
1: radunato,
0: no, nel senso sono proprio le aree di parcheggio. Quindi tu la puoi prendere e portare dal parcheggio A al parcheggio B. Non è più comoda.
6: Cioè, le mettevano ovunque, anche dove non avrebbero mai dovuto. E quindi.
0: Ma Maurizio, cosa ci volevi dire di forte? Cioè, a base forte.
6: No, già ho detto che aumentano i taxi.
0: Questo
1: devi dire. Solo questo, Mauri?
6: No, stavo riflettendo. Siccome a volte quando andiamo, che ne so, fuori lo prendiamo, non possiamo più prendere con questi prezzi. Ma che sei scemo? Un biglietto del teatro a quanto lo dobbiamo mettere? Dobbiamo fare come gli Oasis. Cioè dobbiamo
1: beh,
6: litigare.
1: Ma scusa,
0: sarebbe bello se
6: dobbiamo litigare.
1: Però posso dire una cosa, ragazzi. Voi siete un po' gli Oasis.
6: Noi sì, un po' del teatro.
1: No, ve scannate, però vi amate, poi non ve parlate.
6: Ma dobbiamo fare in pubblico, cioè dobbiamo dire tante cose così. Brutte.
0: Oasis.
6: Litigare e stare distanti qualche anno.
7: Che è esattamente quello che gli oligarchi desiderano. Cioè, noi stiamo a pagare la guerra di Trump, ok? Che fa aumentare i prezzi delle materie prime, quindi aumenta tutto, aumenta la pizza, tu Mauro non te compri più la pizza, fai chiudere le attività che non danno stipendi, i stipendi non aumentano,
6: cioè,
7: capisci che è tutto un circolo, eh?
6: Io mo vado a fare formazione.
7: Capire che quando sganciano una bomba in Medio Oriente, poi l'eco si sente fino
1: a
7: pranzo nostro.
0: Oh, caro Mauri, Claudio ti zittisce subito, che dice il costo del taxi è sempre uguale, c'è il tassametro, non aumenta niente, a stronzo. Lo aggiungo io.
1: Perché?
0: No, lo aggiungo io perché credo che la...
6: il tassametro credo... si regolerà a seconda dei
0: il tassametro non si regolerà.
6: Scusami, cioè che significa? Allora pure la bolletta della luce.
0: Certo che ci sono parole difficili, tipo il futuro di regolare è difficile.
1: Mamma mia, regolerà.
0: Quanto è almeno 6.
1: È solo un pugno al microfono perché me l'hai fatto notare.
0: Regolerà. Immagino tutto serio. Allora signori, qui il mercato non si regolerà.
1: Scusa, ma è come crocifiggilo disse crocifiggilo Ernesto.
6: Rimane quello più, cioè il video più bello del mondo.
0: Il passato remoto di cuocere, Cossi. Era facile. Cossi.
1: No,
0: facile,
1: no, è cottuto. Cossi infatti è facile.
0: Mi piace, visto ci sarebbe bene ancora con l'Italia è l'unico paese che
1: bella.
0: Lo tira fuori.
1: Cosa
0: no, è bella?
1: Sì.
0: No,

0: ma è talmente bella quella richiesta del nostro amico che dice, beh, con questo discorso ci sarebbe bene rancore con l'Italia, è l'unico paese che a un certo punto uno dice, beh, ma te l'anfilo. Eccola qua, signori. Yeah, mostro, sto ragazzo è un mostro.
1: Vero.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Ascoltando The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
13: on Radio Rock.
14: Eccoci, 9:33, ripartiamo con il President of the United States, Lump
13: Radio.

0: nuova dei Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, annunciata in estate, vedrà la luce il 30 ottobre. Perfect, nuovo album dei Queens of the Stone Age, registrato da New Orleans, Los Angeles, in arrivo a 3 anni dall'ultimo Intense New Roman. Se volete potete continuare a votarli, perché noi siamo fatti così, ve lo mettiamo in votazione e voi esprimete la vostra preferenza. Signori, le 9.39, 20 secondi, lunedì 28 settembre 2026, come ogni lunedì che si rispetti, degno di questo nome, a quest'ora arriva il nostro presidentissimo, generalissimo, AD, CEO, chi più ne ha più ne metta, Daniele Andreozzi, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, ma per CEO chiaramente si intendevi CEO, non CEO.
0: No.
2: Okay. Buongiorno,
0: zio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Lo
2: buongiorno
0: CEO
2: a tutti.
0: Di tutti noi, lo CEO lo del CEO di tutti,
2: il Bergomi di tutti voi.
0: Bravo. Okay. Allora, Daniele, buongiorno, bentornato, buongiorno. Come sempre, anche quest'anno saremo insieme, seguiremo come Radio Rock una delle vostre, anzi tutto il vostro settore giovanile, affiancati direttamente sulle maglie di una squadra. Partirei da lì, a che punto siamo per la stagione?
2: Diciamo i motori sono caldissimi, sono caldissimi, perché tra 2 settimane, anzi questa settimana usciranno i gironi con i calendari, che quindi poi magari vi racconteremo, certo, anche la prossima settimana, certo, dove andremo a finire a giocare con la nostra Under 15, che è quella che appunto indosserà la maglia di Radio Rock, ma più in generale con tutte le squadre dell'agonistica del Cinecittà Bettini. Quindi siamo pronti, le squadre si stanno scaldando.
0: Capiremo anche che tipo di stagione potrebbe essere, cioè potremmo anche tarare gli obiettivi, no?
2: Assolutamente, l'obiettivo chiaramente del Cinecittà Bettini è sempre quello di far crescere i ragazzi, migliorarli e fare in modo che possano fare una stagione sportiva sana, perché comunque bisogna sempre precisarlo, anche perché ogni giorno c'è sempre un qualcosa che ti fa dimenticare qual è l'obiettivo effettivo del calcio giovanile. Però ovviamente, siccome c'è agonismo e siccome è agonistica, dobbiamo provare a competere e vedremo. Sono molto curioso.
0: La crescita che porta ad una sana competizione mi sembra una ricetta invidiabile e soprattutto da consigliare, alla luce anche entriamo in un altro argomento, quello della nazionale, sì, il calcio che dovrebbe esprimere il meglio del nostro settore, che ha vissuto il rimpasto estivo, è partita la nuova, un Mancini 2, chiamiamolo così, quello che deve essere un nuovo corso, che nei nomi è stato tale, prima sconfitta, prime polemiche, no, rimpastiamo tutto, cambiamo allenatore, il presidente, no, sti ragazzi, Romano che è un prospetto interessantissimo, ha sbagliato 3 passaggi ed è, no, troppo acerbo, rimettiamolo lì. A me sembra che cambia tutto, ma non cambiamo noi.
2: Beh, una bellissima analisi che hai fatto, Alessandro, nel senso, principalmente questo è l'analisi che l'Italia e gli italiani vogliono, perché chiaramente il tema della polemica è la base, no? Il succo di tutto. La partita che abbiamo fatto contro il Belgio rappresenta quello che è l'anti-organizzazione, l'anti-programmazione. Mettere dentro giovani perché comunque devi farlo, perché comunque hai la necessità di modificare tutto quanto, sbagli la prima partita, non va bene più niente, sono tutti scarsi, siamo tutti i peggiori giocatori del mondo, eccetera eccetera. La Germania ieri con Klopp, miglior allenatore, uno dei due, tre migliori allenatori, sì, del mondo, e forse uno dei tre migliori allenatori degli ultimi 30 anni, sì, perde in casa con la Grecia. L'analisi è
0: molto più
2: oggettiva. Sì. Stiamo cercando di cambiare un corso che ha bisogno di tempo.
0: Tra l'altro, le ho viste tutte e due. Ieri la Germania, se possibile, forse gioca peggio dell'Italia in alcuni frangenti, con dentro una nazionale infarcita di nuove proposte. Mi sembra una cosa un po' sanremese, però è così.
2: E
0: certo, c'è un atteggiamento diverso. Ora, per chi ha visto un giorno dovrei...
2: Oltre al fatto che il Belgio è nettamente più forte della Grecia,
0: assolutamente, ma poi voglio dire, è che molto spesso il calcio, e forse deve la sua fortuna anche a questo, cioè che tutti pensano di poter parlare, ma se hai giocato a qualsiasi livello ti rendi conto che ora bocciare Romano per quella partita vuol dire che tu di pallone capisci poco, nel senso che ha sbagliato delle cose, certo che sì, ci mancherebbe altro, a 21 anni con poche partite di Serie A sulle spalle, poi però se lo vedi giocare in alcuni frangenti si vede che lì c'è materiale su cui lavorare. E ce n'è molto.
2: Alessandro, chiaramente la questione di Romano, cioè l'analisi della performance e della prestazione di un giocatore, passa inevitabilmente da quelli che sono gli elementi di crisi e non gli elementi, diciamo, positivi. Cioè, nel senso, se Romano fa 7 passaggi giusti in verticale, tra le linee, passaggi chiave o comunque giocate intelligenti, ha fatto il suo. Se sbaglia un passaggio in orizzontale, che poi porta a un gol, non è pronto per la nazionale. ti faccio un altro esempio: se quello stesso passaggio in orizzontale, sbagliato, sicuramente sbagliato, non avesse portato al gol del Belgio, ce lo saremmo dimenticato.
0: Ma voglio.
2: E quindi l'episodio, e quindi se tu analizzi la performance di un giocatore per un episodio, è tutto sbagliato. Esatto,
1: questi giudizi, no, così tranchant, così severi, non possono essere anche figli dell'andamento che ha avuto la nazionale in questi ultimi ormai decennio, quindicennio,
2: non sarebbe, mi piacerebbe risponderti di sì, però il problema è che i giudizi tranchant fanno proprio parte della nostra cultura,
0: sì, sì.
2: Okay. Cioè, nel senso, anche quando l'Italia andava bene o comunque arrivava a dama, come si dice, nel senso, era comunque figlia e aveva comunque come conseguenza dei giudizi che erano bene, male. E purtroppo in una partita di calcio non c'è solo quello. Se uno analizza una performance solo ed esclusivamente su come finisce la partita, va bene, però lo devi dire. Io a me interessa quanto finisce la partita. Tutto quello che succede all'interno del campo di calcio non mi interessa, ma siccome non si analizza così una partita, la partita si analizza quello che succede durante una partita.
0: Soprattutto non si analizza così se il tuo percorso dichiarato è quello di rifondare e crescere.
1: Non si analizza così neanche la vita in generale.
2: Esatto. Oh, viva Radio Rock! Posso dire viva Radio Rock? Viva
3: sì,
2: Radio
3: puoi
2: Rock.
3: Dirlo, grazie, bravo.
0: Senti, Daniele, viva Radio Rock. Andiamo a chiudere con un argomento che sta a cuore a voi, chiaramente, che ne siete organizzatori e promotori, ne sta a cuore a noi per affinità intellettive e perché vi sosteniamo.
2: Sì.
0: Che è l'Africa Cup, c'è stato un appuntamento molto importante nei giorni scorsi, ce ne puoi parlare?
2: È stato meraviglioso. Sabato abbiamo vissuto una giornata splendida, perché la comunità maliana di Roma, che chiaramente ha la sua squadra che parteciperà ad Africa Cup, ha organizzato una festa proprio in onore dell'indipendenza della nazione maliana. E noi siamo stati, io chiaramente e Margherita, mia compagna di viaggio, in questo splendido percorso, siamo stati a vedere queste partite, questa giornata di festa, questa voglia di stare tutti insieme, e si ragionava proprio su una cosa, nel fatto che c'è comunità, nel senso non c'è io sono del Mali, io sono del Burkina Faso, perché chiaramente c'erano anche altri ragazzi di altre squadre che hanno fatto queste partite amichevoli. C'è una comunità viva, ci sono delle comunità vive che condividono lo sport, e questa cosa a noi innanzitutto ci rafforza la volontà di fare Africa Cup con determinati valori, ma poi ci ha dato veramente una spinta verso quello che è davvero lo stare insieme, cioè proprio lo stare insieme, cosa che secondo il mio punto di vista proprio noi occidentali dovremmo proprio cercare di riscoprire da un certo punto di vista, lo stare insieme in quel modo lì. Non c'è niente era di nessuno, ma era di tutti. Esatto, è stato veramente splendido.
0: Penso che potremmo chiudere dicendoci che, come al solito, quando lo sport, qualunque esso sia, l'evento sportivo in genere, viene fatto con finalità di questo tipo, insegna a campà, come si dice a Roma.
2: Quanto sono d'accordo. E poi, tra l'altro,
0: veicolo
2: fatto in un impianto come quello di Torbella Monaca, aggiungo anche questo.
0: Certo,
2: quindi anche
0: certo,
2: un segnale forte in una zona particolare, importante di Roma, eccetera. Tutto veramente è stato emozionante, devo dire, molto emozionante.
0: Sì, ci credo. Dani, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ti chiediamo, come buona abitudine, una scelta musicale che so che è stata suggerita, ma è bellissima.
2: Eh sì, assolutamente, proprio dalla mia compagna di viaggio, quindi che si dedica e vi dedica Walk dei Foo Fighters.
0: Grazie Daniele, ci sentiamo lunedì prossimo.
2: Ciao.
0: Con
2: ciao,
0: noi,
2: ragazzi,
0: come
2: ciao,
0: ogni lunedì,
2: ciao.
0: Daniele Andreozzi, CEO, Cinecittà Bettini e non solo. Foo Fighters, Walk.

0: Foo Fighters Walk fino alle 9.51 e 40 secondi di lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno signori.
1: Buongiorno.
0: A proposito di tutto quello che stavamo di cui stavamo parlando, per cui siamo partiti dalla la pizza a taglia a Roma, che da street food tipico e caratteristico è diventato un po' post bonci, una sorta di gara di gastronomia a volte giustificata, al fatto che appunto determinate cose stanno uscendo fuori dai gangheri. Ora la benzina è la cosa più evidente rispetto a tutto. Poi insomma parlavamo addirittura del caffè, ecco, ci ha detto che ha trovato un maritozzo capanna a 6 euro, insomma. E però succede, vedi,
2: sabato sono andato al mercato ho visto i prezzi veramente alti.
0: Dicene due che ti hanno stupito, due.
2: Allora, nonostante il mio mercato sia un mercato rionale che si risparmia tantissimo, zucchine a 5 euro, pomodori a 6 euro.
0: Pomodori 6 euro, zucchine
2: citrioli a 4 euro.
1: Citrioli 4 euro. Però inizia anche un po' di fine stagione, cioè nel senso forse per quello.
2: Beh, i pomodori ormai ci sono e continuano a esserci.
1: Ah beh, di serra, però, sì, certo.
0: Però c'è da dire una cosa, che tutto questo poi genera una roba di cui stavamo parlando che si verificherà, e cioè... leggo da Sky TG24 l'approfondimento economico: se l'Italia perde anche i bar, ne chiudono circa 11 al giorno, Lombardia e Lazio in testa. Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali,
2: purtroppo,
0: a pesare diversi fattori: costo dell'affitto dei locali, consumi più cari, materie prime e tecnologie che porta i consumatori a rivolgersi sempre di più, per esempio, all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo, però, i negozi di oggettistica, abbigliamento abbassano la saracinesca cinesca anche, per esempio, appunto per l'e-commerce, ma ora anche un numero crescente di bar che uno dice che ordinano l'e-commerce del caffè.
2: No,
0: però
2: certo,
0: il punto è che è un fenomeno che non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, dove uno dice, sai, il paesino si è spopolato,
2: c'è poca gente,
0: no, riguarda città grandi, città, capoluoghi di provincia o quartieri di grande città. L'allarme arriva da Confesercenti, ha segnalato una perdita di circa, diciamo, una media di 11 bar al giorno in tutta Italia, e con Lombardia e Lazio in testa. Questo significa che, insomma, di questo passo probabilmente
1: tanto,
0: così come le edicole, che per una questione anche di cambio di abitudini sono sempre meno, ci avrete fatto caso, no?
2: No, ma ormai sono proprio
0: pochissime rispetto a prima, che ce n'erano almeno 3 o 4 al quartiere. Oggi
2: vicini,
1: trovi una e tanto,
0: e soprattutto vendono anche tanto altro per resistere.
1: Sì, certo. Liberi,
0: e lì però diciamo che secondo me conta anche il fatto che la gente ha cambiato proprio delle abitudini, cioè il giornale
1: chi
0: banalmente
1: non compra più così tanto.
0: Ci sono rimasto io e in altri 10 credo in Italia.
1: Comunque rispetto al prezzo
0: il bar
1: rispetto al prezzo delle materie prime, per esempio quelle vegetali, c'era un dato interessante che aveva fatto, era uno studio di settore, ora non mi ricordo chi l'aveva fatto, però un ente che studiava il settore agricolo, che il cambiamento climatico sta impattando tantissimo sull'agricoltura, perché sta facendo proprio andare in malora interi raccolti, o per la siccità o per l'eccessiva acqua.
2: Più per
1: ma poi servono proprio ombreggianti, protezioni per queste, che ne so, acquazzoni grandi. Quindi oggettivamente poi quello che rimane tu lo devi alzare per forza per sobbarcarti tutti i problemi
2: agricolo è un settore
1: già
2: che
1: sta in crisi, ma il cambiamento climatico porterà una grave crisi alimentare, cioè è questo pure che noi dobbiamo un po' capire, che non si tratta solo, oddio quanto è caldo,
2: perché
1: tratta proprio di un problema anche alimentare.
2: Lo ripetiamo sempre, perché
1: già in Africa si sta presentando,
2: perché la terra non è la terra, è il genere
1: umano, noi che verremo espulsi, questo
2: è arrivederci e grazie.
1: Però capito, è un po' quello, cioè poi come fai se tu perdi tutto il raccolto, quello che ti resta o devi mettere 6 euro al chilo, se non ci vivi.
2: Ragazzi, però c'è ancora chi lo nega, per cui e poi non dice, sai, il complottista di turno. Qui ci sono capi di stato nazioni che ancora negano il cambiamento climatico e che comunque la crisi, no? E l'emergenza climatica.
0: Ma signori, purtroppo le cose belle quando sono belle durano sempre troppo poco. Per cui la puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2026 del The Rock Show è finita qui. Ci sentiamo domani puntuali dalle 6. Grazie a Maurizio Paniconi.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a Martina Caronna. Tra poco in Gagarin avremo Marco Muscarà, Tatiana Fabrizio, Nicole Fondato,
1: Sandro Fuffo Bernardini, Simone Mauro,
0: Simone Maurovic, tutti. Vi salutiamo, a domani, vi lasciamo con gli AC/DC, Walk All Over You.
3: Avete ascoltato
4: The Rock Show,
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Rock News. Edizione della mattina.
15: Apriamo oggi con gli Alien and Farm, l'uscita sulle principali piattaforme di streaming di Gaslighter, nuovo brano della band di Riverside, il primo inedito dalla pubblicazione nel 2024 del tuttora ultimo Mantras. Attivo dal 1996, il gruppo avrebbe dovuto far tappa nel nostro paese, sempre 2 anni fa, ai Magazzini Generali di Milano, salvo poi cancellare la propria unica apparizione italiana. Proseguiamo con i Dead Kennedys, perché di queste ore il comunicato con cui la formazione punk statunitense ha reso nota la diagnosi di Parkinson ricevuta dal chitarrista e fondatore Eastbay Ray. Ha dichiarato di voler continuare a esibirsi e a suonare dal vivo, scrive il management, finché le sue condizioni di salute glielo permetteranno, ringraziando inoltre tutti i fan per il continuo sostegno. Infine gli Europe, con il video della title track del nuovo Come This Madness, uscito venerdì scorso, 25 settembre, per Silver Lining Music. Registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma, l'album, prodotto da Tom Daggerty, con la partecipazione speciale di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld dei Opeth, ha visto la luce a 9 anni dall'ultimo Walk This Earth del 2017.
0: Le ricorrenze.
16: Oggi, 28 settembre 1976, i Led Zeppelin pubblicano The Song Remains the Same, colonna sonora del film concerto omonimo. 1978, esce Never Say Die, ottavo album in studio dei Black Sabbath, l'ultimo inciso con Ozzy Osbourne prima del suo allontanamento dalla band.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
12: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco. Attenzione, attenzione, oh, veniamo da... cioè ci siamo visti praticamente quante ore
15: otto
12: fa?
15: Ore fa. Otto ore fa.
12: Eravamo al concerto di Valerio Lundini e Eva Zanicchi, grandissimo,
15: grandissima
12: standing ovation per loro.
15: E posso
12: veramente
15: dire?
12: Una grande band.
15: Tanta gente, veramente una bella serata, piacevolissima, con la temperatura... Quel lieve freschetto che
12: è
15: ti fa
12: vero.
15: Mettere la felpetta a un certo punto, ma comunque si sta ancora abbastanza bene la sera. Non che mi interessi perché sono uscito ieri.
12: Oggi mettiamo ormai... due o tre brani dei Valzanicchi, così regaliamo un po' di CI anche a loro.
15: Va bene. Dicevo serata, insomma, non che mi interessi perché ormai riuscirò probabilmente per Natale. Sai che ieri, a proposito di Natale, sta arrivando il Natale. Hanno fatto l'estrazione del Babbo Natale segreto a casa mia.
12: Ah sì?
15: Sì, facevano 36
12: ma
15: gradi.
12: È vero? Ah, ma noi la facciamo a novembre.
15: No, l'hanno fatta ieri. Mi sembra un po' prematura come cosa.
12: Però non ti credere, perché se tu adesso vai nei negozi e compri qualcosa, puoi trovare un'offerta. Poi verso tra poco
15: arrivano i panettoni.
12: No, arrivano quelle sole, no? Le sole che mettono prima il prezzo maggiorato e poi ti fanno credere di comprarlo scontato. Quindi guarda, io sono a favore della tua famiglia.
15: Devo andare
12: fare
15: a comprare
12: i regali di Natale a ottobre è sempre stata una buona idea.
15: Tu dici,
12: tu dirai, no? Le vecchie generazioni dicevano: ma non c'è la tredicesima. Ma
15: esatto,
12: noi intanto non ce l'abbiamo mai
15: la tredicesima,
12: quindi...
15: ci frega. Radio

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite, chiaramente sul sito radiorock.it.
1: Allora,
0: insomma, uno dei singoli finora estratti dal nuovo lavoro che è in uscita tra pochissimo, il 9 di ottobre.
1: Uno dei singoli, ma non dei simboli. E a proposito di simboli, Tatiana, noi colpevolmente ieri non eravamo in diretta, ma dobbiamo fare gli auguri di compleanno per l'accadde ieri, con un giorno di ritardo, a uno dei più grandi simboli di tutto del mondo, perché ieri
0: era il compleanno
1: 27
0: di...
1: settembre 2026, compiva 50 anni Francesco Totti.
0: Oh.
1: E dobbiamo quindi augurare a Francesco Totti buon compleanno.
0: Ma ha festeggiato?
1: Non lo so se ha festeggiato, penso di sì.
0: Di solito è tutto pubblico.
1: Una viennetta se la sarà comprata. Una torta romana. Come si chiama, torta romana, quella che vendeva?
0: Guarda, io lo potrei stimare ancora di più se avesse fatto la candelina su un supplì.
1: Ah, sarebbe stato bello. Tati, ti ricordi il tempo in cui effettivamente portare una viennetta a cena da qualcuno ti svoltava la serata? Cioè, che comunque quanto costava una viennetta?
0: Però posso dire
1: pochi
0: una cosa?
1: Euro, te la cavavi con poco.
0: Io ci ho provato a ricomprarla negli ultimi tempi, però praticamente arriva squagliata. Prima mi sembrava che tenesse di più, no?
1: Forse
0: è il cambiamento climatico,
1: forse. O forse perché ci potevano utilizzare all'epoca, negli anni 90, dei conservanti incredibili che oggi non possiamo più mettere perché era roba chimica.
0: È successo qualcosa, perché adesso arriva squagliata.
1: E si è rimpicciolita. Cioè, allora, o mi sono ingrandito io, oppure si è rimpicciolita la viennetta.
0: Però quel cioccolato così fine in mezzo,
1: Ma sai, mi è venuta voglia di... Amici, chi ci porta una viennetta adesso alle 10:17 di lunedì 28 settembre? Perché comunque ci vuole, è proprio buona, si sono d'accordo.
0: Poi ho visto che è stato ritrovato il frammento del trattato di pace più antico del mondo. Io ti dirò, secondo me l'ha nascosto proprio Donald Trump.
1: Ah, perché non voleva si trovasse.
0: Eh sì, un piccolo frammento di argilla.
1: A lui questa roba...
0: Lui è un grande...
1: pacifista. No, voleva il Nobel per la pace. Lui che ha cambiato il nome di Ministero della Pace, Ministero della Guerra, difesa in guerra, no? Perché comunque...
0: Pensa, da quanto tempo cerchiamo di fare la pace.
1: Questo è
0: un frammento di argilla risalente all'età del bronzo.
1: Lui, ricordiamo, voleva il Nobel per la pace e ha minacciato di fare guerra a qualcuno se non l'avesse avuto il Nobel per la pace. Che comunque
0: pensa
1: è un cortocircuito meraviglioso.
0: Intanto oggi invece è il compleanno di San Vincent, che nasceva giovane, nasceva il 28 settembre del 1982. Cantautrice, polistrumentista incredibile, una grande discografia, ma io oggi voglio rispolverare per i nostri ascoltatori la cover di Sad But True.

0: Giù, ovviamente si tratta di St. Vincent. Buon compleanno, ma oggi è il compleanno anche di Brunori Stars.
1: Ah, happy birthday a Dario Brunori.
0: Sì, nasce a Cosenza il 28 settembre 1977.
1: E vive là, cioè lui è rimasto a vivere comunque nel paesino dove,
0: sì,
1: dove è
0: con
1: nato.
0: Con la sua bella
1: quelli che fanno queste
0: azienda di vino.
1: Sì, ci sono quelli che fanno queste scelte. Un altro, per esempio, è Caparezza, che ha deciso comunque di rimanere in zona, in un caso Calabria, in un caso la Puglia, però
0: sì,
1: di non trasferirsi, insomma, solitamente a Roma, Milano, che sono le città tendenzialmente per la musica in cui bisogna, si dice che bisogna vivere, poi evidentemente c'è chi lo fa, chi riesce a stare anche altrove tranquillamente.
0: Ma oggi questa è la settimana che ci piace tanto, la Fat Beer Week, cioè la mia settimana, la settimana dell'orso grasso.
1: In che senso?
0: Cioè la sfida

0: addirittura un terzo del loro peso, eh.
1: Davvero?
0: Sì, sì. Vabbè, comunque, detto questo,
1: come
0: oggi
1: si chiama
0: Google
1: questa gara?
0: Si chiama Fat Beer Week.
1: Ma che bello,
0: oggi
1: che
0: Google
1: dici,
0: ha...
1: all'orso dici, caro orso, per te Fat Beer Week si chiude
0: no,
1: qui.
0: No, oggi Google ha dedicato la pagina a questa cosa. Se tu scrivi nel motore di ricerca sì. questa parola, compare sullo schermo questo piccolo orso, devi vedere, è molto carino, e tu puoi, se vuoi, dargli da mangiare, nutrirlo con dei piccoli salmoni.
1: Ah, che bello, è vero.
0: Poi si mette là, ti fa le fusa praticamente. No, fanno le fusa gli orsi, non lo so.
1: Non lo so. Ah, puoi tirargli i pesci in bocca, in pratica.
0: Io direi di votare comunque.
1: Sì, sì, perché,
0: perché no? Dovrebbe esserci un orso carino che si chiama Chuck, mi sembra. Io voterei per quello.
1: Per quello, non lo so, vedi, però diventa una sorta. Ora che Miss Italia è ormai finita nel dimenticato, cioè non si fa più, si fa ancora Miss Italia.
0: Facciamo questa competizione, non lo so, si fa ancora?
1: Penso di sì, come però era finita.
0: No, ci piace di più
1: a un certo punto
0: Beer Week.
1: La facevano su Facebook, la facevano, quindi era diventata insomma una cosa un po' più così di nicchia rispetto all'epoca in cui c'era la prima serata su Rai 1. E facciamo quello con gli orsi, perché
0: sì,
1: no?
0: Sì, assolutamente. Noi dedichiamo ai nostri orsetti Al di là dell'amore di Bruno Arisas. Au

0: Grazia, questa canzone di Bruno Risas.
1: Il bello è che quando lo chiami Chuck si gira.
0: Bravissimo.
1: Vado via, addio.
0: Questa, no, no, no,
1: ci
0: questa era bella.
1: 10 minuti per capirla,
0: no,
1: meravigliosa.
0: No, questa
1: però
0: era molto molto bella. Radio Rock
1: Promotion. Ma c'è qualcosa di più bello a proposito di Chuck si gira, no? Film, documentari, Aldair, Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano che trovate su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, lo scudetto con la Roma, il mondiale con il Brasile nel 1994, insomma un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante

0: spot.
1: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
15: State ascoltando
16: Gagarin.
15: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano quindi i brani One Hit Wonder e anche la novità.
16: Radio Rock, back in time.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Kings of Leon, ovviamente, dal nuovo album L'Alta Rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, come sapete, dal sito radiorock.it.
1: Tati, sono andato a dare un'occhiata ai Google Trend, cioè quello che le persone ricercano su Google, e nella giornata di ieri ha aumentato moltissimo il numero di persone che cerca distributori Eni vicini a me, perché insomma Eni ha messo un tetto sul prezzo della benzina e del diesel da oggi, in realtà, quindi ieri ancora non era attivo. Non ho incrociato nessun benzinaio Eni, quindi non so, non mi è capitato di vedere se effettivamente, insomma, è già stato rispettato questo tetto di 1,99 per quanto riguarda la benzina, di 2,19 per quanto riguarda il diesel. Sarà attivo per tutto il mese. Tra l'altro anche i P hanno fatto sapere che aderirà a questa sorta di tetto che è stato richiesto in realtà senza essere stato reso obbligatorio. Vediamo insomma cosa cambierà nei prossimi giorni. Certo è che nell'ultimo periodo il prezzo di benzina e diesel era veramente schizzato alle stelle, grazie al tuo amico Donald Trump.
0: E invece notizie interessanti, perché si parla sempre degli Oscar, delle cose, sì, la musica, il cinema, eccetera, eccetera. Invece sai che c'è anche l'Oscar dell'archeologo, cioè
1: davvero?
0: La scoperta archeologica più importante dell'anno.
1: Oh.
0: E quest'anno partecipa anche un sito in Italia.
1: Sì.
0: In particolare c'è un porto sommerso in Egitto, una spettacolare sala da banchetto a Pompei, mosaici di coccodrilli in un complesso termale turco, e sono solo alcune delle scoperte archeologiche più spettacolari del 2025 che potrebbero vincere il riconoscimento che a livello mondiale è dedicato al mondo dell'archeologia, in particolare ai suoi protagonisti, ovvero gli archeologi, che secondo me, ragazzi, fanno un lavoro meraviglioso, forse uno dei lavori più belli del mondo. Tu immagina quando stai là a scavare per ore e ore, scopri, cioè rimani a bocca aperta per aver scoperto, no?
1: Sì.
0: Qualcosa, no, non
1: no,
0: sei convinto.
1: Stavo leggendo dove si fa la cerimonia.
0: Si fa a Paestum, te lo dico io.
1: Stavo vedendo, infatti.
0: Allora, per quanto riguarda quest'anno, c'è, per quanto riguarda un sito italiano, c'è anche una cosa in Albania molto interessante, ma c'è una scalinata monumentale, se non sbaglio, all'interno di una camera sepolcrale di alta quasi 2,5 metri, un sorprendente poi rinverimento a Vulci, appunto in Italia, in provincia di Viterbo, quindi in pieno territorio etrusco, di una testa di marmo greco raffigurante una giovane donna.
1: Sì.
0: Potrebbe vincere questo.
1: Ma ce la giochiamo con la Turchia, che c'hanno i mosaici con i coccodrilli e i fenicotteri. Non è male, come
0: lo
1: roba.
0: So,
1: quindi
0: so.
1: Comunque
0: ma
1: te
0: si
1: la
0: può
1: giochi.
0: Votare, si può andare su Facebook, cercare e si può votare.
1: Sì,
0: se
1: c'è
0: vuoi.
1: Un premio che viene dato apposta per la scelta del pubblico. Il premio del pubblico, diciamo,
0: esatto,
1: mettiamola così,
0: esatto.
1: Quello che piace di più alla gente.
0: Poi ti dirò, la testa, non lo so, se una testa di giovane donna in marmo greco possa battere davvero,
1: per esempio, un
0: porto sommerso
1: in Egitto.

0: adesso ti hanno suggerito un sacco di
1: sì,
0: posti dove andare a fare benzina e poi non diteci, scrivono che le lobby del petrolio non hanno un cuore.
1: Ma stai scherzando, sono
0: hanno
1: dei
0: cucciolotti. Hanno sicuramente più cuore degli Oasis, che hanno fatto tutto quel sistema cervellotico per avere i biglietti. Adesso
1: contro il bagaglio
0: si scopre che ci sono fino a 10.000 euro a biglietto sui siti di secondary ticketing.
1: Capito? Capito.
0: Va però, bene.
1: Sai che però tanti amici mi hanno contattato privatamente per poter avere i biglietti, cioè per chiedermi il biglietto.
0: Sì, non sono neanche poi così.
1: Che non so, quelli proprio da poveri, tra virgolette, 90 euro li ho pagati, però insomma, sì, sono i biglietti più da poveri che ci stanno, chiaramente. Però tanti...
0: io allora vorrei fare un appello e dire che se voi state cercando di utilizzare questi sistemi per evitare il bagarinaggio, eccetera, eccetera, perché ovviamente è più complicato. Però allora facciamo che quando si arriva sul luogo del concerto si chiede anche il documento.
1: Sì,
0: perché
1: nome
0: altrimenti...
1: e documento, cioè, che poi viene fatto, per esempio, lo faranno all'Olimpico per le partite di calcio. Cioè c'è un prefiltraggio.
0: Appunto.
1: In cui ti chiedono biglietto alla mano, documento alla mano, verificano che corrisponda il nome e
0: quindi
1: puoi
0: se
1: andare.
0: Si può fare in quelle occasioni, si può fare anche per
1: ma
0: un concerto.
1: Ma certo,
0: no?
1: Ma certo, è chiaramente.
0: Perché non chiedete il documento?
1: Una gestione dell'ordine pubblico complicata, però insomma si può sicuramente in qualche modo fare. Vabbè, bisognerà capire. Oh, Tati, abbiamo raccontato la scorsa settimana che la Svizzera sarebbe andata al referendum per decidere se diventare ancora più neutrale sulla sua neutralità. Ebbene, gli svizzeri una volta tanto hanno deciso per la linea meno neutrale, cioè hanno detto no, vogliamo essere neutrali ma non così tanto quanto il referendum prevedeva. Qual era la questione di base, il punto più controverso e più discusso che ha portato poi gli svizzeri a decidere di non essere neutrali al 100%? Che questo quesito prevedeva la possibilità di rimanere neutrali anche per le sanzioni economiche verso alcuni paesi e quindi soprattutto la Russia. La Svizzera ha deciso ha detto siamo neutrali, ma possiamo imporre sanzioni economiche o aderire quantomeno alle sanzioni economiche.
0: Cioè il paradosso è completo, cioè gli svizzeri sono così neutrali che hanno deciso di rimanere neutrali anche
1: sul referendum
0: della neutralità stessa.
1: Esatto, bravi amici svizzeri.

0: Abbiamo parlato spesso di Peter Gabriel che quando c'è la luna piena scrive canzoni e non fa sesso. C'era una canzone per esempio di Franco Battiato che diceva: gente di dubbi costumi che siede nei caffè, guarda la luna e scrive canzoni, non fa mai sesso. E ha scritto infatti una canzone sulla morte. Questa poi si fa, no?
1: Beh, certo.
0: Quando scritto un nuovo singolo intitolato Face the Wall e riflette sul tema della morte. Capito?
1: Se tu facevi all'amore
0: era immaginabile, Peter.
1: Risolvevi, scusa. No?
0: Era immaginabile. Vediamo se è bello.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Stai ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale on Radio
5: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Bon Jovi e poi la novità degli Slipknot.
4: Radio Rock, back in time.

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock possono essere votati i brani sempre sul sito radiorock.it, sito dove trovate naturalmente tutte le nostre playlist, i nostri podcast. Pubblicheremo oggi ovviamente il podcast di venerdì con Valerio Lundini e i Vazzanicchi, che hanno suonato ieri a Parco Schuster. Tra poco ascolteremo anche Le Donne.
1: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Assolutamente d'accordo, Tati. Hai visto l'intervista al terzino del Brasile e di tutta una serie di squadre di calcio, tra cui Inter e Real Madrid, Roberto Carlos, che racconta che gli hanno fregato, gli hanno svuotato dal conto circa 159 milioni di euro su 160 milioni.
0: Quindi il 99%. E lasciato, che è successo?
1: Dice, è stato problemi che
0: procuratore
1: coinvolgono esattamente il suo ex procuratore, anche problematiche, perché poi quel milione che gli è rimasto, insomma, ha dovuto utilizzarlo per una causa legale con la ex moglie con cui ha chiuso il rapporto, insomma, e quindi è rimasto praticamente senza niente a un certo punto. E poi piano piano si sta riprendendo, mi ha detto, ma a un certo punto pensa che è andato, sembra, da quanto si diceva, insomma, a dormire in una stanza del centro sportivo del Real Madrid, voce poi smentita, però insomma, perché non aveva possibilità. Succede ogni tanto ai calciatori, perché poi i calciatori effettivamente guadagnano tantissimi soldi, hanno una carriera molto breve, nel senso che poi a 35, 36, 40 anni massimo finiscono la carriera e poi devono amministrare tutto quello che hanno guadagnato, e non sempre, insomma, hanno le caratteristiche, anche la lungimiranza per farlo.
0: Comunque noi vogliamo ascoltare ovviamente un brano dei Vazzanicchi con Valerio Lundini, e vogliamo ascoltare il Falconiere, quel...
1: ma a proposito di calcio,
0: quel brano che loro hanno dedicato a quel falconiere della Lazio licenziato in tronco nel gennaio, chissà perché,
1: Bernabé,
0: nel gennaio del 2025, dopo aver pubblicato sui social media foto e video espliciti del proprio organo genitale.
1: Cicciprollo.
0: E in seguito, manco organo genitale, va bene?
1: No, cicciprollo.
0: In seguito all'intervento chirurgico per che era l'applicazione di una protesi penigliana.
1: Sì,
0: peniana,
1: è che aveva, insomma, diciamo,
0: peniena, come si dice?
1: Aveva problemi di erezione, quindi ha deciso, insomma, di aiutarsi con dei prodigi della tecnica, come cantavano gli Elio e le Storie Tese, tra l'altro, insomma, pubblicando questa immagine, lui che comunque faceva volare l'aquila Olimpia prima delle partite, tra l'altro aveva questa abitudine di salutare romanamente i tifosi, quindi anche là, insomma, ebbe qualche problema, e poi successivamente con questa foto. Ma tra l'altro ricordo che c'era stato anche un problema con l'operazione, che non so se era stata fatta a l'aveva pagata al Lazio addirittura, cosa abbastanza particolare, insomma, situazione che ha coinvolto in qualche modo anche il medico che l'ha operato.
0: Eh sì,
1: molto molto molto particolare.

0: vero, forse sarebbe dovuto essere, no, dovevano licenziarlo.
1: Sì.
0: Per altri motivi, per i saluti romani, i cori nostalgici sotto la curva nord, vabbè.
1: Vabbè, nostalgia canaglia cantavano.
0: Grazie a Zanicchi, speriamo un po' di SIAE sia andata a loro.
1: Al
0: intanto noi
1: Romina.
0: Facciamo un grande regalo, ragazzi.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo album You Numb, sbarca a Roma per una data imperdibile, una tappa del nuovo tour europeo in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock regala al più veloce o alla più veloce di voi un ingresso. Inviate subito un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, sapranno così di aver vinto. Per tutti gli altri l'appuntamento è domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, Via de' Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: volete vi regaleremo altri biglietti. Se volete rimanete sintonizzati su Radio Rock fino al 18 ottobre, poi cambiate radio ovviamente, perché ci saranno ancora altri biglietti fino al live del 18 di ottobre.
1: Oh, intanto oggi, domani e dopodomani, Tati, arriva nelle sale cinematografiche il documentario Nazza di
0: Balabram. Hanno detto che poi sarà messo in streaming gratuitamente, ma secondo noi è importante, sì, andare al cinema a vederlo.
1: E Rachel Zorr sul verrà messo poi in streaming, se non sbaglio, sul sito del Guardian, che ha coprodotto il documentario, appunto, insieme ai due autori, che erano poi gli autori anche di Netherland, che hanno fatto questo documentario, che insomma ha vinto al Festival di Venezia 2026 il premio della giuria. E racconta dai tetti di Tel Aviv, con delle interviste a membri, funzionari militari, agenti dell'intelligence israeliana, oscurati in volto, appunto, che dai tetti di Tel Aviv raccontano il sistema, proprio la strategia dietro l'uccisione di migliaia di persone a Gaza.
0: Andrà... Nazza, fra l'altro, significa proprio danno collaterale, quindi
1: sì,
0: viene utilizzato proprio nei ranghi militari israeliani per indicare il numero previsto di vittime associate a un attacco aereo, un'operazione militare.
1: E notavamo come in questi giorni se ne parlava tantissimo, non solo da parte degli addetti ai lavori, che hanno avuto comunque modo di vederlo, anche da parte di tante persone che davano un giudizio, un'opinione su questo documentario.
0: No, soprattutto, sì, politici israeliani e giornalisti hanno attaccato Nazza,
1: dicendo però, cioè anticipando, che non ho visto
0: non
1: il documentario,
0: visto.
1: Ma e questo era il punto di vista, o meglio il punto di partenza, che è una cosa particolare. Ci ha fatto venire in mente, fuori onda, la canzone di Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico, quando dice mio fratello è figlio unico perché non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Cioè, quindi, no, molte di... tra l'altro,
0: infatti,
1: le critiche che vengono fatte dal governo israeliano sono che hanno oscurato i volti di queste persone, quindi non si riconoscono, però tendenzialmente, insomma, anche quando si interrogano, si fanno...
0: Poi loro sono stati anche minacciati, no?
1: Sì, assolutamente, di togliergli la cittadinanza,
0: sì,
1: di togliergli
0: però
1: il passaporto.
0: Hanno dichiarato che torneranno in Israele e continueranno a lottare, ovviamente, per il futuro di quel luogo.
1: No, però riguardo i volti oscurati, insomma, chiunque abbia visto anche un reportage sa che, per esempio, anche, no, pentiti di mafia vengono, giustamente, dai giornalisti oscurati in volto per evitare ritorsioni, che già ci sono state per gli autori del documentario, figuriamoci per i membri dell'esercito, che infatti stanno cercando,
0: certo,
1: poi a notizia, insomma, di qualche giorno fa.

0: Mio fratello è figlio unico, si trattava ovviamente di Rino Gaetano, il grande Rino Gaetano.
1: E va bene Tati, tra poco voglio anche portarti su un altro terreno.

0: tra poco andiamo a dare un'occhiata e ti dico qualche titolo.
1: Io invece
0: titolo.
1: Avevo preparato una domanda un po' tatianista da fare oggi, tipo:
0: vai.
1: Se entrassi in una stanza con tutte le persone che hai conosciuto nella vita,
0: sì,
1: chi cercheresti per primo? Pensateci.
0: Ah, ma anche persone che non ci sono più, secondo me uno va su quelle poi a un certo punto.
1: Beh, penso di sì, però di tutte le persone che hai conosciuto nella vita, una.
0: Sì.
1: Ma cioè, in generale devi sceglierne una.
0: Sarebbe curioso. Magari qualcuno cerca la persona che ha incontrato, che gli si sono incrociati un attimo lo sguardo e pensava che sarebbe stata la donna della sua vita, l'uomo della sua vita.
1: Io ci ho pensato a lungo, non ho trovato una risposta.
0: Davvero? Fammici pensare almeno 5 minuti. Tu ci hai pensato a lungo, io 5 minuti solo.

0: tratta di Morrissey.
1: Beh, Fabrizio De André a tutte quelle persone che non siamo riusciti a trattenere gli ha dedicato una canzone molto poco conosciuta che si chiama Le Passanti. Molto
0: bello, bello, bella ispirazione questa, ci piace. Qualcuno risponde: troppo facile, mamma che non c'è più.
2: Come sì, su questo
0: Marco
2: infatti
0: aveva immaginato.
2: Sì, tendenzialmente il pensiero va a quello, però se pensiamo a magari persone che ancora ci sono invece, che abbiamo soltanto perso, diventa interessante come,
0: infatti,
2: come cosa.
0: Infatti, però non ci interessa sapere la risposta, diciamocelo, non possiamo oggi fare una trasmissione del genere, è già abbastanza duro perché è lunedì.

0: e intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Chiaro.
14: State ascoltando
15: Gagarin,
14: una trasmissione spaziale
16: on Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Alice Cooper e poi anche Steve Wilson per le novità.
16: Radio Rock, back in time.

0: Wilson. Invece ho una notizia interessante su una band che si, di punk spagnolo che si chiama Las Petunias, perché Robert Pattinson, l'attore, no?
1: Sì.
0: Ha acceso inaspettatamente i riflettori su questa band punk spagnola. Non era molto conosciuta. Perché praticamente è comparso in un video promozionale per il suo prossimo film indossando una maglietta con la grafica Creo que soy de porcelana, cioè penso di essere di fatta di porcellana, che è l'album d'esordio pubblicato nel 2024 da questa band.
1: Okay.
0: E la particolarità di quella maglietta è che non è mai stata prodotta dalla band. Quindi loro hanno detto, all'inizio pensavamo fosse un video generato con l'intelligenza artificiale, spiegando proprio che questo capo non faceva parte del merchandising ufficiale del gruppo. E hanno quindi provato a ricostruire come quest'attore potesse essere entrato in possesso di questa maglietta e nell'intervista hanno ipotizzato diverse possibilità. Quindi hanno detto potrebbe averla realizzata magari un fan negli Stati Uniti, in Messico, prima che magari il capo finisse in un negozio dell'usato, oppure potrebbe essere stata una scelta proprio precisa,
1: certo,
0: della stylist dell'attore alla ricerca di una maglietta legata a una band emergente poco conosciuta. L'effetto di questa maglietta è stato immediato, tant'è vero che la maglietta ha attirato una grandissima quantità di attenzione sulla band e hanno ricevuto tantissime richieste per trasformare questo merchandise fantasma in un prodotto ufficiale. Così la band ha realizzato una propria versione della maglietta mettendola in vendita a €14,99 e destinando l'intero ricavato a un sindacato degli inquilini di Madrid.
1: Oh, vedi che bella però come cosa, certe volte come nascono dal così le cose e poi diventano invece
0: non si è risolto questo mistero, cioè non si è capito bene come mai l'attore indossasse questa maglietta.
1: Cioè dove fosse uscita fuori.
0: È molto carina, quasi quasi
1: maglietta.
0: Me la compro. Me la faccio comprare da una mia amica spagnola. Tra poco ascolteremo Las Petunias.
1: Tra poco però voglio anche leggerti per l'appunto la classifica delle migliori serie TV secondo il New York Times.
0: Dato
1: che
0: a proposito
1: molto discutere
0: a proposito
1: roba
0: di Robert Pattinson, che comunque no, personaggio
1: del mondo del cinema,
0: Twilight,
1: della TV. Certo,
0: no, ha fatto The Batman, che ha fatto anche Odissea, mi sembra,
1: ha fatto anche veramente, no? Non lo so, sai,
0: aspetta, andiamo a vedere
1: Robert
0: bene,
1: Pattinson.
0: Non diciamo cavolate.
1: Attore cinematografico britannico e fino a qui insomma ci siamo.
0: Odissea sì, l'ha fatto Nolan.
1: Ha fatto
0: Batman pure, va bene, ha fatti diversi,
1: No, sì, ne ha fatti moltissimi, ha vinto anche molti premi e riconoscimenti, tra cui un Empire Awards, candidato come miglior attore emergente, poi The Rover, poi vabbè, insomma, un po' di roba.
0: Non gli stavi dando 2 lire,
1: No, è che io, figurati, no. È che io Twilight, devo dire,

0: rimediare anch'io la maglietta. Allora, quali sono le migliori serie TV degli ultimi 25 anni? New York Times ha fatto una classifica.
1: Esattamente, una classifica, ripeto, perché poi in tanti dicono no, non è possibile che non ci sono i Soprano. No, i Soprano sono fuori perché non sono degli ultimi 25 anni, perché hanno esordito il 10 gennaio del 1999. Invece si parla dal 1 gennaio 2000 in poi. Se andiamo a vedere, vado subito col primo posto oppure vuoi che ti faccio una sorta di...
0: Ma no, dai, racconta un po' tutto.
1: Allora, al 20° posto, ti leggo solo le prime 20, poi insomma, che tra l'altro non prevedono nelle prime 20 Better Call Saul, che è il 27° posto, Lost, che è al 22° posto. Questo è uno scandalo.
0: Ma quindi quanto ce ne stai dicendo di questo?
1: No, ti dico quelle che non stanno nei primi 20 posti intanto. Black Mirror, che è al 26° posto, per esempio. Severance al 30°.
0: Ma parliamo dei primi 25.
1: The Bear è 74°. Dexter 88°. Stranger Things 53°. Vabbè, ti dico le prime 20. Allora, nelle prime 20 ci sono The Crown al 20° posto, poi Chernobyl, poi I May Destroy You al 18°, The Americans al 17°, al 16° The Office, ma in versione UK.
0: Ma ci sono tutte e due, non barare.
1: In che senso?
0: Ci sono The Office.
1: Certo, però al 16° c'è quello UK. Poi 6800, Friday Night Lights, Girls, Arrested Development al 12° posto e The Office USA all'11°. Io trovo indecente il fatto che siano a un posto di distanza The Office e Arrested Development, che sono insomma due serie, vabbè, molto più bello The Office.
0: Vabbè, però insomma,
1: Atlanta, Curb Your Enthusiasm, 30
0: quella
1: Rock.
0: Quella è stupenda.
1: Quale? 30 Rock?
0: No, l'altra che hai detto.
1: Poi VIP, Il Trono di Spade al
0: di Larry
1: sesto
0: Larry,
1: posto.
0: David, mamma mia, bella.
1: Quinto posto per Fleabag, quarto posto per Succession, terzo posto per Mad Men, secondo posto per The Wire. La serie migliore degli ultimi 25 anni, secondo il New York Times, o meglio, le persone intervistate dal New York Times, è Breaking Bad. E posso essere d'accordo, forse, come la migliore serie al primo posto.
0: Poi
1: secondo me ci sono un sacco di serie che... Ma qua l'hanno chiesto comunque agli americani, e gli americani ogni tanto, insomma, no? Hanno dei gusti un po' così.
0: Comunque le sto cercando tutte le posizioni e non si trovano, perché
1: no,
0: devi pagare.
1: E io
0: dove le trovate?
1: Le prime 20 più qualche cosa spot che ti dicevo prima.
0: E come facciamo adesso?
1: Niente,
0: c'è qualcuno che ha l'abbonamento al New York Times? Noi no, lo diciamo con... Che possiamo promettere in cambio?
1: Niente.
0: Il cicifrollo di Marco.
1: Del denaro loro vogliono.

0: sentiamo.
1: Buongiorno Dario, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Scusate, ma veramente, ma che classifica di merda è? Ma ah, stiamo scherzando. Lost 24esimo posto? Lost deve stare ai primi posti, perché Lost è stata la madre di tutte le serie, quella che ha cambiato completamente il modo di fare televisione. No, vabbè, ci ha fatto sta classifica, non capisce un cazzo. Vabbè, ma è un americano, cosa puoi aspettarti da un americano che non capisce un cazzo?
2: Devo essere sincero. Poi si può discutere, sì. Io non lo discuto nemmeno, perché a me è piaciuto comunque.
0: Però dillo veloce.
2: Sul finale di Lost o meno, ma bisogna riconoscere che esiste un prima e dopo Lost per le serie televisive. Come esiste un prima e dopo Friends per le serie, cioè per
0: noi
2: le serie
0: ringraziamo
2: comedy.
0: Roberto che ci ha mandato la classifica completa.
2: Grazie Roberto,
0: hai vinto il ciccifrollo di Marco. E ricorda che la vita è troppo breve per avere paura e la follia è la nuova normalità. Questo è il motto del ciccifrollo di Marco.

0: Buongiorno Gagarin, buongiorno Tatiana, buongiorno Marco. Oh Marco, ammazza che pensieri profondi che fa il tuo ciccifrollo. Il mio so mesi che non mi parla più, è proprio risentito, offeso. Spero che un giorno possa avere di nuovo il tipo di dialogo e di confronto che hai tu con il tuo, prima o poi. Ciao belli!
1: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Motorhead e la novità degli Interpol. Radio Rock, back in time.

0: tutti indignati, peggio di quelli che non hanno ricevuto il codice per comprare i biglietti degli Oasis, ecco. Per la classifica del New York Times delle migliori serie TV.
1: Sono gli stessi?
0: Degli ultimi 25 anni. Che poi, vogliamo dire, no? Cioè, ma parliamo dei Pooh che sono in infinita celebrazione. Cioè, non so fino a quando andrà avanti il tour dei Pooh.
1: Sì, no? Perché poi loro... Beh, anche loro
0: hanno
1: fatto...
0: La nostra storia, come si chiama?
1: Posso
0: la nostra
1: dire
0: storia?
1: Che anche loro però hanno fatto delle reunion, no? Perché poi fanno con Riccardo Fogli,
0: capito,
1: senza
0: non finisce
1: Riccardo
0: più
1: Fogli.
0: Tour.
1: Dei Pooh? Vabbè, stanno cercando...
0: 60 anni di carriera, sono 60 anni che è sempre infinito il tour.
1: Tu dici, stanno cercando di raschiare anche loro come gli Oasis.
0: Un pochino.
1: Il fondo del barile, no? Quello che si riesce a grattar via.
0: Non lo so, io non sono mai andato a un concerto dei Pooh, però...
1: No? No. Io, sai che forse
0: sei andato?
1: Io una volta l'ho visto in piazza. Io
0: vedi.
1: Ho un guarda che ho una storia neanche troppo antica di concerti di piazza in cui ho visto un po' tanti artisti della musica italiana proprio in
0: pure
1: piazza.
0: Pure Baglioni?
1: No, Radio Baglioni,
0: Baglioni
1: no.
0: No. Radio Baglioni mi piacerebbe.
1: Cose un po' più così, capito? Non grandi eventi, ma piccoli eventi nei paesini, capito? Mi è successo nelle cittadine di vederli.
0: Ma, cioè, i Pooh in un paesino tantissimi anni fa, penso.
1: Sì, ero un tipo ragazzino proprio.

0: Vai.
1: Io in piazza ho avuto la fortuna di vedere due concerti di Ivan Graziani.
2: Vedi, beh.
1: E dopo il primo concerto di Ivan Graziani, io non sapevo manco chi fosse, ma quello ero piccolo, però avevo 12-13 anni. Mi sono innamorato.
2: Bene.
1: Uno dei migliori, per me, uno dei migliori cantanti, cantatori italiani.
0: Lo mettiamo,
1: anzi,
0: tra poco.
1: Mettete qualcosa di Ivan Graziani,
0: sì,
1: che non siamo
0: certo,
1: certo.
2: Oh, Tadio,
3: belli. Io ho visto Lando Fiorini.
2: Lando Fiorini.
0: Oh, ma bello. Allora, avrei voluto vedere Claudio Villa.
4: Io non so se è così anche per voi, che soprattutto magari lo fate anche di lavoro. Io già mi rompo le palle a sentire una canzone quattro volte al giorno.
2: Sì.
4: Il mio peggiore incubo per tanto tempo è stato finire come Edoardo Vianello a cantare per 60 anni con le pinne, il fucile e gli occhiali.
2: Sì.
4: Sempre uguale, sempre la stessa cosa.
2: È un lavoro a un certo punto.
4: È un circolo che deve renderti pazzo, furibondo, sclerotico e con necessità di psichiatria.
2: Allora, i Pooh li sono andati a vedere, ho visto, era il 1995, ho 12 anni, 13 anni, a Fermo, nella piazza centrale di Fermo, li erano andati a vedere l'estate, però rifacendo mente locale ho visto anche, nel corso degli anni, Enrico Ruggeri a Lavinio, in piazza.
0: Enrico Ruggeri, che c'entra?
2: Bello!
0: No, dico nel senso, cioè, siamo andati anche a concerti pagando Enrico Ruggeri.
2: No, sì, però in piazza.
0: No, qua tante volte.
2: No, però parliamo di concerti di piazza. Quelli che vai in piazza.
0: Sì, vabbè,
2: Bobby,
0: ma
2: solo
0: parla, di concerti che non andresti a pagare un biglietto.
2: Ma che Ivan Graziani.
0: Vabbè, io te lo levo.
2: Cioè, Ivan Graziani
0: l'avrei pagato. Ivan Graziani, ma non lo conosceva.
2: Io l'avrei pagato.
0: Non lo conosceva,
2: 16
0: magari ha
2: biglietti,
0: pensato.
2: Li pagherei,
0: chi è?
2: Se potessi, no?
0: Vabbè, non te lo do, Ruggeri. Poi.
2: E Bobby Solo.
0: Bobby Solo, vabbè, Bobby Solo te lo do invece. Io penso, ho visto.
5: Non ho più pensato a te.
0: Eh?
2: Ah, ma veramente?
5: Ho aperto gli occhi e guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come.
0: Dai, tutti insieme, bella.
2: Beh, sì, dai.
0: Oh. Vai.

0: domanda che mi faccio.
1: Tuo silenzio.
2: Ma adesso te la fai la domanda?
0: No, la domanda che mi faccio è: ma una volta che Jimmy Fontana al concerto ha cantato Il Mondo,
2: che cosa
0: ma
2: fa?
0: Ma poi la gente.
2: Ma infatti.
0: Ma che sì. Vabbè.
2: Mondo. Grazie Jimmy di quel concerto.

0: Urban Graziani, ma invece vogliamo dire che a noi piacciono, sapete, no? I cantautori e gli artisti che non tornano insieme, che sono coerenti, che dicono no, andatevene a fanculo, la reunion non si fa. E sì, quelli che smettono finalmente di suonare. E l'iconico cantautore Rod Stewart, fra l'altro c'era un ascoltatore che lo chiedeva tutti i giorni, lo ricordi?
1: È vero, è vero,
0: è
1: vero.
0: È sparito, non ce lo chiede più.
1: Sì, esattamente.
0: Che brutto.
1: Che
0: vabbè,
1: brutta cosa.
0: Ha ufficialmente,
1: perché a un certo punto,
0: comunicato,
1: scusami,
0: che il ciclo di concerti previsto per il 2027 rappresenterà il suo ultimo tour definitivo.
1: Ah.
0: Ha detto basta, miei cari amici, è arrivato il momento di dire addio alla vita on the road.
1: Posso dire?
0: Dopo più di sei decenni.
1: Ci sta, posso dire, questo ascoltatore, sì, che comunque non sappiamo più che fine ha fatto. Forse ha smesso di ascoltarci anche perché non gli abbiamo mai passato, cioè, ci ha chiesto mille volte, non abbiamo mai passato.
0: Ho capito,
1: anzi,
0: ma tutti i giorni ora a noi piace.
1: Sarebbe il
0: collo, carità,
1: se adesso che non ci ascolta più,
0: glielo
1: passiamo.
0: Certo, eccolo qua. Magari adesso ci scrive, dice no, ma sono ancora qui.
1: È che non ci speravo più. E invece,
0: beh,
1: quando
0: Rod Stewart canta da quando aveva 19 anni, che
1: sì,
0: era pure,
1: ne ha 81, quindi
0: ha
1: sono
0: avuto il privilegio di portarla in giro per il mondo.

0: ci stanno scrivendo un sacco di cose. Allora sì, vai, vediamo.
1: Allora, messaggi al 3899106600. Quell'ascoltatore che vi lascia tempi vocali, che ha parlato di Venello, mi sta troppo simpatico. Io ho visto l'Equipe 84 in piazza quando ero piccola. Sai che io mi sa che ho visto una reminiscenza quando ero piccolo. Maurizio Vandelli solo, invece, in solo, era in concerto.
0: Vedi?
1: Per l'appunto. Ciao ragazzi, ho visto da piccola la Rettore alla festa del mio quartiere, Rocky Roberts alla sagra della lumaca del mio paesello, e poi ho beccato per caso Massimo Ranieri in piazza Siena. Buona giornata. Ah, sai chi ho visto io?
0: Ma dai, leggi i messaggi, che ce
1: aspetta,
0: ne frega.
1: No, una volta
0: vabbè, però ragazzi, ma guarda, vuole dire solo i suoi,
1: allora,
0: non
1: no,
0: mi vuole ascoltare.
1: Se qualcuno se lo ricorda, al Torrino, qua a Roma, al Torrino, in una piazzetta dove solitamente portavano i cani a fare la pipì, al Torrino Nord,
0: sì, non ci interessa comunque.
1: Hanno fatto il concerto di Marco Masini.
0: Sì.
1: Ma in un, cioè, tipo come se lo facessero,
0: Marco Masini.
1: Sì, però tipo come se lo facessero nel parchetto dei cani sotto casa tua, non so per quale motivo. Io il Califfo, ci scrivono, a Bracciano in piazza con tutte le vecchie che urlavano. Mi sono molto divertito, sì, mi sono tagliata. Va bene, va bene.
0: Poi,
1: va bene.
0: Qualcuno ha detto Pupo. L'hai letto questo?
1: No,
0: Pupo,
1: non l'ho letto Pupo.
0: Devo leggerli io perché lui
1: me lo
0: sono
1: perso Pupo.
0: Vuole dire i suoi.
1: Sì.
0: Pupo in un paese di 2000 anime e 5000 pecore a Corbaro in Abruzzo. Ricordo che ad applaudirlo eravamo in 5 su 100. Che stavamo là e lui si inalberò e sottolineò la cosa cantando due canzoni e alzando giustamente i tacchi.
1: I tacchi che Pupo porta chiaramente per motivazioni.
0: Massimo Ranieri! Massimo Ranieri, non l'hai letto?
1: Non l'hai letto, Massimo Ranieri.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio
4: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone. Intanto Judas Priest. Radio.

0: capitale, potete votare sul sito radiorock.it, sito dove trovate tutte le informazioni rispetto alle nostre trasmissioni, ovviamente ritrovate i podcast, le playlist e tanto altro. Ma vi ricordiamo anche che
1: è possibile
0: Radio Rock, la potete vedere,
1: vederci, fare i guardoni voyeur per quanto riguarda appunto noi, come sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder e una TV compatibile, potete anche utilizzare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Tra l'altro vi dico che insomma tra poco arriverà in studio Giuliano Leone, lui fa proprio uno show per chi li guarda, ci guarda in televisione, una cosa un po' pruriginosa, però insomma c'è anche tanta, una sorta di burlesque fa Giuliano Leone.
2: Sì. Ragazzi, sì. Buongiorno, io vidi Iva Zanicchi a Difesa Grande.
0: No, Iva Zanicchi,
2: Termoli.
0: Iva.
2: E, saremmo stati sì. 100 persone, non lo so, e noi stavamo sotto al palco fomentatissimi, un po' ubriachelli,
1: sì.
2: E facciamo facce zingara zingara, alla fine lei si è rotta i coglioni e ci ha detto: sì, ragazzi, io adesso ve la faccio, ma quella canzone non si chiama zingara, si chiama Testarda io. Vabbè, quindi siamo fomentati a cantare. E fuori nel retropalco, siamo andati nel retropalco per, lei pensava che volessimo l'autografo, invece noi gli siamo andati a chiedere polemicamente: ma perché voti Silvio? Perché voti Silvio?
1: E
2: mi si è incazzato tantissimo.
1: Perché l'ha candidato Silvio anche. Gianni Drudi, è una festa di paese, ho goduto a cantare le sue hit come Fichi Fichi, ci scrivono. Jimmy Fontana, oh, quanto va Jimmy Fontana? L'estate alla grande. A Marina di Ragusa e poi ancora Cocciante Baglioni, Loredana Bertè, però qua... Palagavicchi.
0: Loredana era di una bellezza dirompente.
1: A 5 anni nel 78 vidi con i miei genitori Dick Dick. Non avevo mai sentito volumi più alti. All'epoca
0: Dick
1: mi
0: Dick
1: esaltai.
0: Dick l'hanno detto in tanti, eh?
1: È vero, anche Dick Dick girano. Poi con il fatto di fare le versioni italiane di tante canzoni successi stranieri, comunque a livello musicale insomma escono fuori cose molto interessanti.
0: Immagina chi ha visto in piazza i Clash, per dire.
1: Capito?
0: Eh?
1: Beh,

0: E a proposito di nuovi album, il Napo Vet sono al lavoro attualmente sul prossimo e 17° album in studio, se può interessarvi. Tanto continuiamo con i vostri messaggi. Ho visto i Clash a Bologna gratis in Piazza Maggiore, vedi? Appena uscito London Calling.
1: Io tipo 25 anni fa incappai ad Anzio in uno dei concerti di piazza di Fausto Leali. Ricordo che aprì il concerto con Achì, chiuse il concerto con Achì e, se non ricordo male, in mezzo fece anche Achì.
2: Ciao a tutti Radio Roccari. Io ebbi la grande fortuna di assistere dal vivo a Caracalla, quando facevano lì ancora la festa dell'Unità, Banco del Mutuo Soccorso, con ovviamente il mitico Francesco Di Giacomo. Sarà stato il 97 più o meno, quindi sono stato onorato di aver assistito.
1: Bene, bene,
0: secondo
1: bene.
0: Me sarà stato 750.000 anni fa.

0: Da brividi.
1: Salutiamo e abbracciamo
0: Eleonora che scrive: grazie per aver passato questo pezzo del banco. Mi ricordo mio padre, ieri sono stati 7 anni da quando se n'è andato. Chiamiamo le bellissime coincidenze.
1: Un abbraccio.
0: C'è anche chi ci scrive: Maurizio, ragazzi, quanto sono felice di essere tornato ad ascoltare Radio Rock. Siete simpaticissimi e mai banali. Oddio il banco. Insomma, un sacco di messaggi arrivano. Grazie sì, a voi, sì, chiaramente.
2: Sì. Io sono stato ad Amsterdam. Sì. Uscito dal coffee shop, ho visto i Clash. I Led Zeppelin, i Pink Floyd.
0: E pupo.
2: Vale?
0: Cioè, e pupo. Va bene.
1: C'ha ragione, mi hai dato un'idea. Prendendo subito un volo

0: ringraziamo tutti, grazie al Banco del Mutuo Soccorso per aver scritto della bellissima musica, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno fatti i complimenti, ma noi li rigiriamo al Banco del Mutuo Soccorso. Salutiamo in particolare Sheila da Pistoia, che non ci aveva mai scritto e ci ha ringraziato, però adesso non facciamo in tempo a sentire tutti gli audio che sono arrivati, perché dobbiamo
1: mangiare,
0: salutarvi
1: il carcerato, il carcerato, la zuppa di Pistoia, non me lo ricordo. Vabbè, arriva Giuliano Leone con voi fino alle ore 15 con Soul Driver, farà anche un burlesque, l'abbiamo detto a metà della trasmissione, quindi insomma godetevelo tutto per voi.
0: Intanto a domani, ciao,
1: ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Soul Driver. Soul Driver. Now Soul Driver.
16: A spasso con Leone.
15: On Radio Rock. On Radio Rock.
17: Buon pomeriggio, buon lunedì 28 settembre, buon inizio settimana a tutti da Giuliano Leone, la sua Soul Driver. Con voi dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è lunedì, quindi c'è la rubrica What's New, le novità che ho ascoltato in questi giorni che vi proporrò. Vi do anche la possibilità di commentare al 3899-106-600 tramite Telegram, WhatsApp, c'è anche la Radio Rock TV. Ma prima di tutto cominciamo con i Tears for Fears di Shout.

0: sono i Tears for Fears a Radio Rock con la classicissima Shout, primo Back in Time delle nostre due ore insieme e anche prima novità di Radio Rock. Tra un po' arriveranno anche le novità di Soul Driver, ma nel frattempo ci sono gli Architects con Machine.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Machine, nuovo singolo per gli Architects, una delle novità che Radio Rock vi propone ogni settimana. Vi dà anche la possibilità di votare sul nostro sito radiorock.it. E loro, gli Architects, saranno protagonisti di un concerto in Italia, l'unico, all'Unipol Forum di Milano il 21 novembre. E questo è il primo singolo che hanno condiviso con tanto di videoclip, che si chiama appunto Machine. Allora, 13:13 di lunedì 28 settembre, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, come al solito giungono subito i primi saluti, a partire da Nadia che dice buon meriggio. Bellerimissimo Sire, bellerimissimissimo, e persino Puranco, stra figherrimissimo, sì, sono io, assolutamente. E poi si torna invece alla volgarità quotidiana con Luigi, che dice: a voi mio Sire giunga il mio più devoto omaggio per l'inizio di questo nuovo ciclo settimanale, che il destino le riservi giorni fruttuosi, decisioni illuminate, la serenità che spetta un così giusto sovrano. Allora, grazie, ma se devi bere la romanella a quest'ora a stomaco vuoto, è chiaro che poi partorisci queste vaccate. Comunque grazie mille, però appunto mangia qualcosa, aggiustati lo stomaco prima. Allora, novità di Soul Driver per la rubrica What's New. Come al solito, come sapete, sono rimasto chiuso in un container con una cannuccia per respirare, però con un mangianastri, ascoltare tanta bella musica nuova per voi. Vi do la possibilità anche di dirmi cosa ne pensate al 3899 106 600. E partiamo subito con la prima novità di Soul Driver con Orville Peck, che conoscerete sicuramente, il cowboy vestito con la maschera, le frange, che propone come al solito questo country bluegrass, musica americana, rock and roll, insomma chi più ne ha più ne metta. E ha fatto uscire questo Mule, che già dal titolo la dice lunga sul tipo di lavoro che ha fatto in questo nuovo disco. Il mulo è un animale ibrido e anche in questo caso ci sono varie contaminazioni musicali. Io l'ho trovato molto molto interessante. Orville Peck ha già avuto spazio a Soul Driver, ve lo ricorderete, o forse no. Nel frattempo vi rinfresco la memoria col nuovo, si chiama Mule, vi faccio ascoltare la title track che chiude l'intero lavoro. Ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare.

0: ballatona finale questa Mule, title track del nuovo album di Orville Peck, molto molto bello, diciamo che è una chiosa perfetta per un album interessantissimo che vi consiglio di ascoltare ovviamente nella sua interezza. Un whisky giapponese può andar bene? Tuona il buon Luigi, sei pazzo da legare. Ciao Giuliano. Al 3899106600 scrive Adriano: visto che lunedì si parla di novità, volevo un tuo parere sul nuovo degli Anthrax, se l'hai ascoltato. Ho letto recensioni contrastanti a riguardo e quindi mi faceva piacere conoscere il tuo pensiero. Buona giornata Adriano. Adriano, non l'ho ascoltato tutto per intero, solo i singoli, che è Cursum Perficie se non ricordo male. Anzi, se hai un brano che magari ti ha colpito particolarmente di quest'ultimo lavoro degli Anthrax, proponilo e ve lo manderò sicuramente. E poi appena lo ascolterò per intero magari ti dirò la mia. Poi,
1: ciao Sergio Castellitto,
0: sono io.
1: Senti, ma potresti cambiare il nome della trasmissione? Giuliano Elone a spasso con Le Ore.
0: Bello, ricordi, il giornale, e chi se lo scorda?
1: Roba seria.
0: Roba seria, sì. Che poi era il sottotitolo italiane, Le Ore italiane. Cioè, avevo una raccolta infinita, bellissima. Siamo diventati tutti uomini con quel giornale. Che?
2: Sire.
0: Che c'è?
2: Sire.
0: Che vuoi?
2: Sozzone!
0: Esatto. Va benissimo. Va bene, va bene. Allora è andata così anche oggi. Vi parlo del quarto lavoro per Biba Dubi, che è una cantante di origini filippine molto talentuosa. Quarto lavoro che secondo me è il più a fuoco di tutta l'intera sua discografia, anche perché esplora i territori dell'alternative indie rock in maniera molto più completa e consapevole con questo Pylon. E vi, come al solito, vi invito a dirmi cosa ne pensate. Vi faccio anche in questo caso ascoltare da B, sì, ve lo ridico perché è facile, Biba Dubi, scritto Beabadobe, ok? Biba Dubi, questo Pylon. Vi faccio ascoltare anche in questo caso il brano che chiude l'intero lavoro, si chiama Satellite, e ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare.

0: Rock Sport. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre

0: fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinare grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
5: Seconda mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone, che si apre con i Scorpions di Rock You Like, ho detto i Scorpions, no, gli Scorpions di Rock You Like a Hurricane.
4: Radio Rock, back in time.

0: Ci sono gli Scorpions per il Back in Time delle 13.35 di questo. Oggi mi vengono male le consolate, eh. Lunedì 28 settembre, Giuliano Leone con voi fino alle 15. E c'è la novità degli Editors che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Seriously.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Ma Seriously, nuovo singolo per gli Editors in alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock, e potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 13.41 di questo lunedì 28 settembre ci sono le novità di Soul Driver, novità che mi sono preso la briga di ascoltare per voi, chiuso in un sarcofago ermeticamente sigillato, però con un bel Walkman a transistor e i nastri di Lucio De... no, che vabbè, di Claudio Villa. Vabbè, oggi è lunedì per tutti, sono molto stanco perché ho passato un weekend appunto brutto ad ascoltare musica per voi. Vediamo chi c'è al 3899106600. Intanto vai, chi è? Capesino, che è?
1: Salve Siri,
0: buonasera.
1: Mazza, una bella voce sta, vedi di no.
0: Sì, vedi di body di lo so, grazie, non è mia ma è di BDB, brava, molto brava, mi piace moltissimo. Poi
2: buongiorno da Massimo a Giuliano, che mi ha messo Cristina da Arena d'Inglese. Prima mi metti i gatti e poi mi metti Cristina da Arena d'Inglese. No,
0: vabbè, anche tu con il freschello a quest'ora, vabbè. Poi no, le parolacce no. L'universo ha voluto che attenderò il concerto di Yabba Dabba Dubi, che, o come cazzo si chiama, prossimo lunedì assieme a mio figlio. Adesso capisco perché tutti i moccosi non fanno altro che lamentarsi. Vabbè, almeno so cosa mi aspetta. Non ho capito niente, però mi costa solo il fatto che per la prima volta l'ho ascoltata a Radio Rock. Andrò con la mente un po' più aperta e meno pregiudizi. Questo vorrei ottenere. Meno pregiudizi. Apritevi a nuove sonorità. Cercate, siate curiosi. Ascoltate quanta più musica possibile, poi può piacervi o meno, però. Ciao Leone, l'intro della canzone degli Editors mi fa pensare a Vespa 50 di Cremonini. Non ci ho fatto caso in realtà, eh. È già stato detto che l'intro di questa canzone degli Editors è 50 special di Luna Pop, sì, poco fa. E poi, sbaglio, sto riff degli Editors è una copia diretta di 50 special del Luna Pop, convinto fossero loro dall'intro. Ragazzi, lo devo riascoltare perché non ce l'ho ben chiaro. Non ci ho fatto caso, devo essere sincero. Allora, prima di ascoltare nuove canzoni, nuovi brani per la rubrica What's New, vorrei fare un saluto con tanto di dedica a tre squilibrate che ho conosciuto ieri e che mi hanno fatto ammazzare dalle risate, quindi tre disturbate mentali vere, di quelle, la follia pura, proprio la follia nella sua essenza. E voglio salutare quindi Francesca ed Emanuela, queste tre disturbate mentali che però hanno reso la mia domenica molto molto molto divertente. Vi mando un grosso bacio e, come promesso, vi dedico Red Hot Chili Peppers.

al di fuori delle novità di Soul Driver, per salutare le mie amiche, appunto, Francesca ed Emanuela. Evitatele se potete. Un bacione a tutte e tre, questa è Other Side, Red Hot Chili Peppers, qui a Radio Rock. Fra pochissimo altre novità per quel che riguarda la rubrica del lunedì di Soul Driver, ossia What's New. Ciao Leo, sono Camilla. Ciao Camilla, se puoi e se vuoi una tua scelta di Peter Green, Album in the Sky. Me complimento, bella, bella scelta. Sicuramente mercoledì, perché no, non è una novità. Anche se adoro Peter Green, è stato un chitarrista immenso. Brava, brava Camilla. Allora, vi ricordo, prima di passare a delle belle, belle novità, vi ricordo, anzi, vi regalo, porca miseria, se ci riesco. Oh, ecco. Vi ricordo che domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen, ovviamente al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

sono appunto le Jen con Jaguar Sun. Anche questa è una novità, visto che il nuovo singolo appena uscito non lo potete votare per il momento, però potete ascoltarlo e venire al concerto di domenica 18 ottobre alla Wishlist. Allora vi propongo come novità di Soul Driver gli Smirk di Nick Vicario, gruppo indie rock con venature punk molto belle di Portland. E loro si rifanno anche a dischi dei Discords, dei Cower, dei Wild Ones, Public Eye, insomma un bel po' di roba da ascoltare. Il nuovo album si chiama Speculative Fiction, vi consiglio assolutamente, poi fate come vi pare, lo sapete. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', non mi piace, Abide, loro sono gli Smirk, 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, compara prenota fatto.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
13: Apriamo oggi con gli Alien and Farm, l'uscita sulle principali piattaforme di streaming di Gaslighter, nuovo brano della band di Riverside, il primo inedito dalla pubblicazione nel 2024 del tuttora ultimo Mantras. Attivo dal 1996, il gruppo avrebbe dovuto far tappa nel nostro paese, sempre 2 anni fa, ai Magazzini Generali di Milano, salvo poi cancellare la propria unica apparizione italiana. Proseguiamo con i Dead Kennedys, perché di queste ore il comunicato con cui la formazione punk statunitense ha reso nota la diagnosi di Parkinson ricevuta dal chitarrista e fondatore Isbay Ray. Ha dichiarato di voler continuare a esibirsi e a suonare dal vivo, scrive il management, finché le sue condizioni di salute glielo permetteranno, ringraziando inoltre tutti i fan per il continuo sostegno. Infine Europe, con il video della title track del nuovo Come This Madness, uscito venerdì scorso, 25 settembre, per Silver Lining Music, registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma, l'album, prodotto da Tom Daggerty, con la partecipazione speciale di Tobias Forge, dei Ghost e Michael Ackerfeld, dei Opeth, ha visto la luce a 9 anni dall'ultimo Walk This Earth del 2017.
0: Le ricorrenze.
14: Oggi, 28 settembre 1976,
15: i Led Zeppelin pubblicano The Song Remains the Same, colonna sonora del film concerto omonimo.
14: 1978,
15: esce Never Say Die, ottavo album in studio dei Black Sabbath, l'ultimo inciso con Ozzy Osbourne prima del suo allontanamento dalla band.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone.
2: We are Radio Rock.
16: Seconda ora di Soul Driver con Giuliano Leone per questo lunedì 28 settembre, che si apre con Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down.
2: Radio Rock, back in time.

0: bellissimo Tom Petty insieme ai suoi Heartbreakers per questa One Back Down, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Wizards. Yes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock. Everybody here.

0: Novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Questa Say Yes dei Weezer. Quando sono le 14.09 in questo momento di lunedì 28 di settembre, Giuliano con voi fino alle 15. Fino all'arrivo di chi la radio la sa fare sul serio, i ragazzi di Antipop. Nel frattempo in questo retto un po' di novità che ho selezionato per voi, ho ascoltato e vi propongo oggi come ogni lunedì qui a Soul Driver. Nel frattempo sentiamo anche un po' di messaggi, a cominciare dall'Orsacchiotto che si ritiene il mio incubo, ma i romanisti non sono un incubo, sono un incubo per loro stessi, non per gli juventini, non ce ne frega una minchia.
1: Maestro, eccolo. Ben trovato e buon pomeriggio da
0: Ciao,
1: Valentine,
0: babà.
1: Il tuo
0: sì,
1: incubo
0: come no. Ma sei un orsetto, sei.
1: Certo, cattolino, vuoi scordare il suo tempo, però rimani a Roma.
0: Ma
1: che
0: chi se ne
1: fotte? Roma è bella solo quando te pare, ma a prescindere da
0: a
1: questo.
0: A me fa schifo il sole, fa proprio schifo.
1: Dario Angenos.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Dai, ma,
0: perché di lunedì?
1: Buona trasmissione, sempre.
0: No,
1: forza,
0: no,
1: Roma,
0: te blocco.
1: Dai, allora, sempre.
0: Mai. Allora, perché mi chiedete, hanno fatto un disco nuovo? Il lunedì ci sono le novità, perché mi chiedete cose antiche, stantie come te, caro Valentino, t'abbraccio.
2: Per un attimo la mia testa ha compreso Peter Griffin invece che Peter Green,
0: sì, vabbè.
2: Mi chiedevo che cosa stesse succedendo, se anche i cartoni animati facessero dischi.
0: Anche tu, a bere a questa
2: Però
0: ora.
2: Mentre lo pensavo avevo già capito, quindi
0: certo,
2: no,
0: meno male.
2: Non sono così scemo, dai.
0: Beh, la strada è quella, caro Joe. Poi,
3: ciao,
0: altro,
3: dire buongiorno.
0: Ecco l'altro, vai.
3: Senti, ho notato che hai spesso difficoltà a far partire la base per le promozioni, quelle quando regalate.
0: Ah, ecco, sì. Perché
3: fate fa un bel tastone grosso rosso.
0: Il tastone rosso.
3: Questo poi ti faccio io, Radio Rock Promotion.
0: Bravo, bello.
3: Ciao, dire, sono stanco.
0: Si vede. Ciao. Si vede, riposati, cucciolo mio. Comunque sì, un bel tastone rosso. E proprio perché hai citato... maledizione, ma perché? Perché devo... Aspetta, ce la faccio. Vi devo dire un'altra cosa. Oh, altro che tastone. Vi ricordo la Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso. Dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo, a Roma e nel Lazio. Sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Einson e Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Quindi un programma ricchissimo, programma appunto e biglietti su biennale martelilive.it, media partner ovviamente Radio Rock.

Arcade Fire Radio Rock con Everything Now, per ricordarvi appunto l'appuntamento di Marte Live. Nel frattempo 3899106600, gran bella scaletta. No, grazie, ma non è una scaletta, è una playlist. La scaletta si fa ai concerti, cara Adriana. Comunque grazie, grazie davvero. Passiamo un'altra novità per quel che riguarda la rubrica What's New del lunedì. Vi parlo di un gruppo di alternative rock post hardcore, un gruppo che si chiama i My Pet Fossil, che sembrano ancorati un po' all'alternative rock anni 80, e tra i loro la cosa non guasta affatto, tra i loro punti di riferimento musicali troviamo i migliori lavori di Black Flag, Husker Du, Dinosaur Jr. e addirittura Sonic Youth. Questo non vuol dire che facciano musica, no, un po' stantia e vecchia, anzi è un buon modo per assimilare tutto ciò che di buono è stato prodotto in quegli anni e riproporlo con questo nuovo album che si chiama Live My Valley Life. Devo dargli più ascolti per assimilarlo in pieno, però nel frattempo vi faccio ascoltare proprio la title track e voi altre 899 106 600, ditemi dei My Pet Fossil se vi piace questa Live My Valley Life. Parte? Come no? Sì.

si chiama Live My Valley Life, title track del nuovo album per i My Pet Fossil, e si vede che hanno preso a pieno tutta la musica dei Black Flag, Sonic Youth, Dinosaur Jr. E infatti al 3899106600 Alessandro, lo sapevo che ti sarebbero piaciuti, scrive: ammazza, fighi questi, sì, molto, moltissimo. Ascoltati tutto il disco e poi mi dirai, veramente gran bel lavoro. Prima dell'ultima pausa vi parlo del nuovo album anche per i Black Bananas che hanno sito, voi direte perché ridi, perché mi fa ridere il nome, non si può ridere, hanno inciso per la Fire Records questo album Bad Bunch, alternative pop, psych pop, dub, molto molto interessanti. Black Bananas ex RTX, se ve li ricordate, con Brian McKinley, Kurt Madness, insomma roba che vi ho già fatto ascoltare in passato nei miei 10 anni e più qui a Radio Rock. Da Bad Bunch vi faccio ascoltare Turkey Burgers e voi ovviamente ditemi cosa ne pensate al 3899 106 600.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo

0: individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 28 di settembre, che si apre con il più grande classico rock di tutti i tempi, Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
7: Radio Rock, back in time.

0: Sympathy for the Devil. Loro sono ovviamente i Rolling Stones, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme per quel che riguarda Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Where the Goat Girls At.
1: Brand new music right here. Brand.

novità di Radio Rock, questa World of Girls At dei Queens of the Stone Age, novità che ovviamente potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di un quarto d'ora vi separa dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, ultimi 15 minuti da dedicare anche alle novità di Soul Driver. Vediamo quante riesco a farvene ascoltare. Nel frattempo c'è qualcuno che non ha gradito i Black Bananas e dice quando finisce sta lagna. Poi ognuno è una bella recensione ricca di sfumature particolari, no, però lo capisco, magari non ti è piaciuta e ci sta, non a tutti piace la musica che vi faccio ascoltare. Però oltre ad ascoltare vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete utilizzare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Porcupine Tree a Radio Rock con Synesthesia. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Leone, chi è? Ciao a te Zach. Prima che passassi Sympathy for the Devil, che musichetta avevi di sottofondo? I Black Bananas, cerca l'album, ti piacerà sicuramente. I Black Bananas, non mi ricordo come si chiama l'album. Bad Bunch, va bene, vediamo poi chi c'è, vai veloce.
1: Proprio ieri sono passato a salutare i miei vecchietti da Cremona a Varese, ho portato la bimba.
0: Hai fatto bene, bravo.
1: Anche i nonni, che ormai sono vecchietti, più tutti i miei fratelli,
0: come
1: sorelle,
0: tanti nonni,
1: nipoti.
0: Sì.
1: E siamo andati sul Lago Maggiore, perché io sono Vendecchini Lac, come si dice, uno di quello dei laghi.
0: Dei laghi, sì.
1: E quindi siamo andati. Io dovevo vedere un po' di orizzonte libero sul lago.
0: Ok.
1: E c'era gente in barcavela che parlava del
0: più e del meno.
1: Del libro di Bulgakov, Maestro Margherita.
0: Bulgakov, sì.
1: E io sono passato di fianco e gli ho detto: Sympathy for the Devil. Mi hanno sorriso, eccetera, eccetera. E ci siamo bevuti il caffè assieme.
0: Ma quindi che bello! Ma che bella aneddoto o parabola, grazie Gio. C'è chi scrive: si riescono a mandare i Leprus? Sì, ma non oggi, perché oggi ci sono le novità. Ricordatevi il lunedì la rubrica What's New, se no la tolgo e buonanotte, va bene? Facciamo così? È questo che volete? Vi parlo degli Adult DVD da Leeds, quindi inglesi, formati nel 2021 dopo una serie di singoli che hanno ingolosito la Fat Possum. Singoli tipo FOMO, Herder, Broken English, Bill Murray, sono tutti i nomi dei loro singoli, hanno fatto uscire finalmente il loro album d'esordio omonimo, si chiama come loro Adult DVD, è un elettropop che fonde l'indie rock e il punk ed è molto molto interessante, un gran bel disco, un gran bel esordio. Se conoscevate qualcuno dei singoli, vi dico subito che la voce del cantante Hanson ricorda un po' James Murphy, Grian Chatten dei Fontaines D.C., mentre l'intero progetto ha qualche linea che mi ha ricordato gli LCD Sound System. Vi faccio sentire il brano che chiude l'intero lavoro, si chiama Rolling Phase Adult DVD.

0: Rolling Phase, ultima novità di Soul Driver per questo lunedì 28 settembre. Vi lascio con i tre campioni prossimi microfoni di platino. L'oro non basta più e costa troppo. Ossia i ragazzi di Antipop. Noi ci diamo appuntamento a domani 13:15. Grazie a tutti, vi voglio bene. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my God!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. CNAroma.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: 28 settembre 2026, ai noi, questo è Antipop, bene sì, allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulio, pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, buon lunedì, lunedì non è mai buono, ma almeno c'è il maestro Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto, come dico solitamente, all the birds, all the girls, all'ascolto ciao, di Radio Rock, ciao cassettiera, non mi parlare sopra perché... insomma, queste cose dovremmo averle imparate. Non è possibile, non è possibile migliorarsi in qualche modo.
0: Guarda, però oggi vorremmo fare una cosa diversa, perché stavamo dicendo con Emanuele Forte che vorremmo mettere sei brani abbastanza lunghi da arrivare direttamente alle 18, avendo fatto solo questo intervento, al massimo il prossimo.
1: 3899 106 e 600, sì o no? Alle canzoni lunghe se ne andiamo?
0: Dai.
2: No, però aspetta, fermi. Allora, va bene?
0: Sì.
2: Però non le dovete scegliere voi o io, bensì la regia automatica.
0: Ah,
2: perché
0: okay.
2: là si fa un lavoro veramente incredibile.
0: Però c'è il rischio che la regia prenda brani anche brevi, capito?
2: Va bene, ne mette 8, dai. Perché ci rimanete male?
0: Ma sì, no, tutto sommato.
2: Allora.
0: Io ci sto. Vabbè, iniziamo con Lenny Kravitz oggi. Questa è The Chamber. Radio.

0: The Bomb, la nuova dei Royal Blood. Ciao Giambie, scrive qualcuno direttamente questo, va
1: ciao,
0: bene.
1: Giambie.
0: Noi gliene diamo
2: buon
0: conto.
2: Pomeriggio.
0: Esatto, come sempre facciamo. A proposito di brani lunghi, scrive Tony da Pomezia, e poi ve ne annate. Allora, In a Gadda da Vida va benissimo.
2: Davide, però,
0: la versione edit di quella canzone, quindi quella originale, dobbiamo ammettere.
3: Sì. Davida Loca anche, no?
2: Sì. C'era In a Gadda da Vida Loca. Tre minuti.
0: Troppo pochi. Atomer Mother, Supper's Ready, Icos. Dai, stiamo a posto per un'oretta e mezza. Ciao, buona giornata.
2: Però
0: questa
2: sono
0: Luca.
2: Tutti Pink Floyd così.
0: Sì. È giusto, Supper's Ready, che sono in Genesis. Però per il resto. Non lo so, dobbiamo alternare almeno per far finta che stiamo facendo le cose bene.
2: No, ma è una bella playlist con tutte canzoni che al tutte canzoni al cui interno è contenuta la parola swallow.
0: Perché no? Perché no?
2: A me piace questa parola,
0: cioè, swallow.
2: Mi piace
0: come
2: anche
0: dei
2: cosa vuol dire.
3: Come suona?
2: Swallow che
3: significa? Ingoiare.
0: Ingoiare. Sì. Puoi ingoiare la bomba in questo caso, no?
3: Ingoiare, poi volete fare anche, che ne so, del cibo, il bolo, no?
2: Mi sembra giusto.

0: Sabaton Metallica Swallow, scrive qualcuno, è la parola più cercata sul browser del maestro.
1: Beh, vabbè, però queste sono. Io le potrei denunciare.
0: Sì, io farei il posto suo maestro.
1: Messaggio, perché. Mo va bene la confidenza, va bene che si scherza. Però insomma, qualche. Sei fortunato che non sono malizioso.
2: No, vediamoci in tribunale.
1: O che non sono vendicativo. Sì. Se l'avessi scritta Emanuele Forte,
2: già stavi in tribunale.
1: Mamma mia, guarda, stavi a lavorare a London Bar adesso.
2: Capito? Vabbè, non è una punizione,
0: come massima
2: però,
0: aspirazione.
1: No, gratis.
0: Lui fa l'astronauta. Se permetti, scusa. No?
2: Stavi sfruttato a London
1: Bar. No, non è che stavi sfruttato, è che chiaramente Emanuele ti avrebbe posto in quella situazione in cui non avessi avuto alternative se non lavorare per lui.
2: Tra l'altro, Swallow è ingoiare. Io ricordo un termine invece. Ingollare,
0: sì.
2: Che significa inghiottire o mandare giù del cibo o un liquido in fretta. Quindi
1: in fretta.
2: Tu ingogli normalmente, ma ingolli,
1: ingolli quando
2: hai fretta,
1: diciamo,
2: senza masticare bene o con avidità. Ingollare non ti piace?
1: No, perché poi uno è stupido, capito?
2: Se sono stupidi, sono stupidi.
1: No.
2: Tu sei stupido?
1: Sì. Perché pensi che fai le battutine, le cose.
2: Vabbè.
0: Vorrebbe evitare, maestro.
2: Evitiamo.
1: Vorrebbe
0: andare verso alti lidi.
2: Evitiamo.
0: Proviamo.

0: Rattle the Cage, Nickelback qui assieme a John 5. Swallow, ci scrive ancora qualcun altro, è la parola più cercata sul browser di Emanuele Forte.
1: No, tra l'altro è la stessa persona, quindi ci vediamo domani al London Bar. Beh, niente, alle 6:40.
2: Però implicitamente si può dire che è una dimostrazione d'affetto al London Bar, perché appena sentivo dire che come punizione avrebbe potuto lavorare al London Bar subito, pam,
1: alle 6:40 lo aspetto lì.
2: 6:40.
1: Sì, sì, alle 6:40.
0: No, forse
1: no, no, alle 6:40. Per
0: primo giorno, dai, un favore, cioè lui vuole venire a lavorare al London Bar, ma non lo paghi.
2: Ma tu che gestisci il London Bar, dico, ma voi non chiudete mai? Cioè, 24 ore,
1: 24 ininterrottamente.
2: No, per quello magari fallo venire pure alle 8, a questo punto va bene.
1: No, no, domani alle 6:40, poi vediamo.
0: Ma la fate ancora quella cosa che quel vaso grande che avete fuori ogni tanto cambia colore, così
1: per
0: dar conto di qualche arrivo, insomma.
1: No, quella è una cosa divertente, sono tipo luci colorate, no? Belle.
0: Cioè, non è per dire che è arrivata la droga.
1: No, non è
2: succedano mai queste cose.
0: Così mi hanno detto, poi
1: mi ha scartato 4 volte con il colloquio. Questo era il metodo più veloce per entrare. Sì, perché a seguito di colloquio ti devo pagare. Adesso non ti pago.
0: Adesso no.
2: Vedo che bella al London Bar che c'è il piano quello di sotto, no?
0: Sì.
2: Quello dove ci sono i bagni, che però c'è quella grande insegna gialla.
0: Si vede dal raccordo pure.
2: Si vede dal raccordo.
1: Sta sottoterra, come si vede dal raccordo?
0: Beh, si vede comunque. Si sente. Non devo fare niente. Amo pensa noi.
2: Perché lo sai qual è? Tipo il coso di Batman.
1: Proietta il segno del London Bar.
2: Il London Bar, incredibilmente. E sotto.
1: Tipo Speakeasy.
2: Esatto, è Speakeasy. E c'è questo grande spazio dove poter fare delle feste. Anzi, prenotatevi, scrivete in PVT a Emanuele Forte
0: o in direct
1: con la parola mi prenoto, tutto attaccato. Però
2: e ci sarà anche il famoso clown del London Bar,
0: attenzione,
2: il clown Michael, che è quello che fa le battute, insomma,
0: per
1: gli amici
0: passare.
1: Mike,
2: che fa le battute in mancuniano, quindi non si capisce niente, tutti là,
1: you know what I mean,
0: quello
1: e chi capisce ride, qualcuno ride,
2: fucking
0: è vero, è vero.

0: Not for Teacher, Van Halen. Buongiorno Antipop, sono Daniele da Verbania. Ho un problema che mi attanaglia. Mia moglie mi accusa di stare in bagno ore e ore quando vado a fare quella grossa. Io ho calcolato e non riesco ad arrivare agli 8 minuti, poi perdo la sensibilità e diventa anche fastidioso. Vi chiedo, qual è il limite regolamentare per non perdere la sensibilità degli arti stando in bagno?
1: Guarda, abbiamo affrontato questa tematica qualche tempo,
0: e non ricordo
1: qualche
0: che numero tirammo fuori.
1: E anche io avevo lo stesso problema, circa 8-9 minuti erano troppi per la mia compagna, quindi scusa, ma perché?
0: Dipende pure uno che fa in 8 minuti, no?
1: Per quanto riguarda la sensibilità, ti alzi un attimo, ti sgranchisci, se continui, se no.
2: Però
0: ci sta.
2: Che? Sarà noioso, è noioso, dai.
1: Cosa?
2: Rimanere alla toilette tutto questo tempo.
1: Non bisogna dare
2: ti
1: giudizi.
2: Sembra l'idea di. No, capite, ma non è. Però neanche te permette.
1: Ma se permette, se sono sbaglio, devi dare giudizi.
0: Sbaglio. Devo spegnere il microfono.
2: Ma no, che ti massiva, perché. Ma che come ti permetti di. Non devi esprimere giudizi. Allora che deve essere un automa, non essere non pensare.
0: No, cioè, è uno, scusa, viene qua così, per zitto. Famo parlare solo
2: zitto,
0: lui, va bene.
2: Quando lui devo solo parlare bene del London Bar.
1: Ha fatto
2: questo
1: una domanda.
2: Quello che pensa
1: ha fatto
2: di me.
1: Una domanda. Il maestro non se ne può uscire con un ma è noioso,
2: no,
1: stai
2: dico,
1: lì.
2: Però io l'avevo già io questo però perdonami Emanuele.
0: All'epoca lo disse il maestro.
2: Io lo dissi già quando affrontammo quell'annosa questione di quanto tempo rimanete in bagno.
1: L'abbiamo già affrontato, poi ognuno fa quello che
2: io però mi piace un po' ribadire il discorso che è noioso stare seduto sulla cavolo di tazza.
0: Sì.
2: Cioè poi fa un sacco di cose di più.
1: Ma anche sulla tazza del cesso ci puoi stare 7 minuti e fare qualcosa.
2: Sono i tempi d'attesa da metro B più o meno.
0: Più o meno. Infatti.
2: Quindi, ho capito, sì. Ma che palle.
0: Però lì. Allora,
2: da noi.
0: Prende la metro.
2: Da certo. Da noi.
1: Perché se bevi una birra in 7 minuti, non è che ti annoi.
0: Aspetta, a meno che tu non sei. No, 7 minuti seduto sulla tazza del cesso della metro B.
1: Quello è un altro discorso.
0: Che è un altro discorso.
2: Adesso
0: ancora.
2: Capiamo quante cose si possono fare in 7 minuti. Perché mi hai stancato.
0: Eh sì.

0: Rock Sport.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna lascia il segno.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Antipop.
14: La trasmissione che peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15:30, con Michael Jackson di Smooth Criminal.
15: Radio

0: Bang bang bang, loro sono le Lambrini Girls. In 7 minuti leggi il significato della parola suolo. Beh, ma più e più volte però. Cioè,
1: beh,
0: troppo.
1: Penso... Sì, la puoi leggere, leggere, ma questo allora, secondo anche... me sì, è tutto sulla tazza, però puoi leggere.
2: Però posso dire 7 minuti, secondo me in 7 minuti allora leggerò almeno 3 volte al minuto.
0: Almeno.
2: Quindi sono, diciamo, almeno 21 volte.
0: Sì. O pomeriggio a Tipoppi, a me è capitato in 7 minuti di terminare una partita ad Overwatch, che non so cosa sia.
1: Di solito è più lunga la partita.
0: Sì, o forse tu sei particolarmente bravo e quindi riesci a farla in soli 7 minuti.
1: Puoi bere una birra in 7 minuti, no?
0: Beh, sì,
2: Vabbè, però
0: te la stai pure discretamente sturando in 7 minuti.
1: Dipende, ragazzi, dipende. Cioè,
2: no, allora,
1: quella più piccola.
0: Vabbè,
1: ci
0: fatto che tu sia alcolizzato, diciamo, però
1: è un altro discorso.
0: Un
1: è un altro discorso. Cioè, non ci metti 7 minuti per una birra, su. Ci puoi mettere anche di meno.
0: A piccola ci posso pure stare, però insomma.
1: Anche la 0-3.
2: Comunque, in 7 minuti tu puoi, per dire, fare ad esempio 12, ben 12, quindi una dozzina, mi sarebbe da dire. Gli esercizi di fitness, attenzione, puoi eseguire il famoso 7 minutes workout, famosissimo, you know, all around the world, incredibilmente. Questo per citare anche la rubrica del direttore.
1: Tu stai parlando del protocollo scientifico?
2: Quello.
1: No, grande.
2: Puoi riordinare uno spazio, cioè puoi applicare la regola di buttare o raccogliere tre oggetti sparsi per casa per ritrovare concentrazione e pulizia. Al momento sono tutti bei consigli.
1: Sì, però queste sono cose che tu puoi fare anche in 10 minuti.
2: Camminare a un passo normale, puoi percorrere circa mezzo chilometro.
0: 7 minuti.
2: Te lo dico perché, insomma,
1: potete leggere circa 2 o 3 pagine di un libro o scorrere un articolo di approfondimento scientifico o culturale. Tutto il resto no.
2: Tutto il resto non si
0: può. Solo queste cose puoi leggere in 7 minuti.
1: Sì. Devi, credo. Non ci sia. Poi puoi anche ripassare una lingua.
2: Svuotare la posta in arrivo, pianificare la giornata. Oh, questa, vedi, questo per risposta all'amico. Imparare 5 parole nuove. Puoi usare un'app di lingue come Duolingo, che è famosissimo.
1: Che sponsor di oggi?
2: Di oggi, per fare una lezione rapida e memorizzare nuovi vocaboli. Poi bisogna ti ricordi.
1: E voi cosa fate in 7 minuti? Non 8.
0: No.
1: 7 minuti.
2: C'è una pasta che fa in 7 minuti, no?
1: I fusilli.
0: 7 minuti?
2: No.
1: I fusilli.
2: Fusilli?
0: Così poco.
2: Che sei la signora Fusilli?
1: Fusilli.

0: Insieme Three Steps, Lynyrd Skynyrd.
1: Rilancio, in 7 minuti sì. Si può fare un tonnerello cacio e pepe.
2: Ma dai.
1: E nel frattempo buttare giù in mezzo calendario. Sai, se hai avuto una brutta giornata
0: però...
1: o se sei della filosofia che la bestemmia
0: sì.
1: Può fare meglio. Ciao Bobby.
0: Non lo so ragazzi, nel senso che poi effettivamente secondo me servono più di 7 minuti. Ma noi parlavamo di cose.
2: Tonnerello cacio e pepe.
3: Però il tonnerello, aspetta, il tonnerello mi assurge a verità questa, perché il tonnerello.
0: Però 7 minuti
4: vai, aspetta, no, tempo di cottura
3: del tonnerello, vai, vediamo. Perché secondo me
4: vogliamo fare una domanda agli ascoltatori se sono preparati?
3: Capiamo.
0: Cioè, quanto cuoce il tonnerello?
4: Esatto, in quanto tempo mi cuoce il tonnerello? Perché io sul fusillo so che sta intorno a gli 8 minuti.
3: La signora Fusillo
4: sì. Sta in 8 minuti, 7-8 minuti ci può stare. Quindi, comunque, il tonnerello non ricordo.
3: Il tonnerello cuoce prima, comunque.
4: Ah, il tonnerello.
3: Perché
4: il tonnerello
3: fresco.
4: Ah, il tempo di cottura del tonnerello fresco è di circa 4-7 minuti, quindi dipende anche un po' dalla marca, no?
3: Sì, certo. Sì, sì. Però se è fresco o meno.
4: Però il cacio e pepe si può fare, perché tanto non è che poi devi preparare.
3: Anche perché voglio dire, 7 minuti tu lo lasci. La togli a 5, a 4
4: sì,
3: e poi finisci.
4: Questa, quindi il tonnerello cacio e pepe è una delle cose che si può fare in 7
3: vedi
4: minuti.
3: Vedi quante cose si imparano, Emanuele, di che
4: no, io contesto il fatto
0: cosa?
4: Che ci sono tante altre cose da fare in 7 minuti, ma vale anche in 8 minuti potremmo
3: fare. Ti ricordi
4: che
3: la pubblicità quella delle panatine
4: 7 minuti
3: 5 minuti
4: esatto,
3: cioè, quella era 5
4: noi
3: minuti.
4: Ci mettiamo 7
3: perché... 7 minuti sì. Solo 7 vedrai
4: 2 minuti li perdi a fare qualcos'altro
3: e a Lombard ti ritroverai
4: ti innamorerai
0: facciamo così
4: sì. Sì.

0: Guns N' Roses. In generale la pasta fresca 4-5 minuti.
1: È vero.
0: Ci può stare effettivamente in 7. Però devi anche, giustamente, faceva notare qualcuno, a meno che tu non abbia il piano a induzione, che in questo senso lavora più velocemente, devi anche contare il tempo perché l'acqua bolla,
2: cioè, tu hai il bollitore a casa, insomma, già predisposto, già pronto lì,
0: ti adegui così, insomma, ti organizzi così. Allora, ciao da Fabio.
1: Ciao,
0: a me sono bastati 7 minuti di Italia-Belgio per capire che pure questa è una nazionale che, insomma, lascia un po' delusi. Vale anche 7 minuti del Gran Premio di Baku per capire che sulla Ferrari hanno montato il motore della Panda Young.
1: Guarda,
2: che Baku, che bello Baku.
0: Baku, sì.
2: Baku. Cioè, sì.
3: No. Buonasera, anzipop. Così volevo fare una domanda, visto che uno segue il telegiornale e sente che IP e Eni hanno messo la benzina a 1,99 fino a fine ottobre.
0: Solo per 7 minuti.
3: E io ne ho passati 3-4 dei IP e Eni e stanno tutte sopra i 2. 1,59, 1,69.
0: Ma il diesel,
3: ma
0: o la benzina?
3: Perché il telegiornale dà queste notizie e poi alla fine, io da stamattina che ho visto tutti i distributori, di quelli IP e Eni, che hanno aderito a uno sconto, e lo sconto non lo vedo.
0: Che ne so,
2: ma stai veramente chiedendo?
1: Ma ci stanno, però no, è vero. Innanzitutto non ci precludiamo alcun tipo di ascolto, quindi...
0: no, ma anche proprio di modo di fare la radio, ma
2: sopravvaluta,
0: no?
2: Secondo me la nostra intelligenza.
1: Vabbè, ma noi gli diamo una risposta, poi se fanno bene
0: che c'è frega.
1: Però io quello che penso è che io, venendo in radio quest'oggi, ho visto qualche fila, insomma, inerente a qualche
0: benzinaio. Io ho visto qualche distributore di questi Eni a 1,99.
2: No, io onestamente no, ho visto soltanto, cioè, i prezzi, insomma, degli ultimi giorni.
1: Rispondo con una domanda: può essere che magari qualcuno di questi ha fatto un po' orecchie da mercante, dicendo: ma io non ho sentito niente. Possibile che non lo so.
0: Potrebbe darsi, però, attenzione.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna lascia il segno.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Welcome everybody, welcome.
19: We are back.
18: Back to
19: Antipop.
18: Antipop.
0: State ascoltando
18: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
20: On Radio Rock.
21: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 28 settembre 2026, che si apre con i Soundgarden di Spumman.
20: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

Requiem for a Village, lui è Steven Wilson. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta invece le Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album. Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice già adesso, quindi mi raccomando sbrigatevi, perché non è mai detto che uno riesca ad avere un biglietto valido per l'ingresso per tempo. Domenica 18 ottobre Jenny in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B qui a Roma. È un evento Radio Rock.

about it, they just laughed at me, man.

0: Crawls, Funk Mission, Legend.
1: Regà, siamo un boccati mo' in macchina. Yeah. Che puttanate state a dire?
0: Ma che modo è, scusate?
2: Ma poi siamo
0: chi?
2: Ma che cazzo sei te?
0: Questi però sono gli amici tuoi.
2: Ma quanti te... No, lui è... Io sono d'accordo con lui.
0: Questi sono quelli dei mattoncini che c'è pepe, sono sempre questi.
2: Io sono d'accordo con lui quando critica quel gioco imbarazzante.
0: Però poi vedi che poi si allarga e critica tutto il resto.
2: C'è ragione.
0: Poi l'ultimo che arriva è padrone d'antipop.
2: Cose da fare in 7 minuti sullo sconto della benzina. Quanto ci mette un tonnarello a cuocere, insomma, cose importanti.
0: Allora,
2: tratta tipiche di antipop.
0: Ho
2: no?
0: visto una stazione Eni che aveva il prezzo ribassato, che è 1,99 euro, una cosa del genere. Ricordo a tutti che la benzina costava 1,60 euro fino a non troppissimo tempo fa.
2: All'improvviso siamo arrivati a 7
0: però,
2: euro al litro. Però
0: vabbè, ok. E il problema è che nel mio caso ci metto più a arrivare a quello che non a pagarla quanto la pago d'altrove.
2: Sì, perché c'è questo aumento quotidiano di un tot che ti fa dire se la metti a 2 o sbrigati e metti il piano perché 2 va bene.
0: A 1,99
2: a 1,99 me coglioni, capito?
0: Pure una pacca sulla spalla.
2: Sì, capito. Ma mettono anche una coltellata mentre la fai.
0: Sì, beh, sì.

0: Eye of the Tiger, i Survivor. Vi andrebbe di passare, ci chiede Tony, Male di miele o Non è per sempre degli After Hours, a vostro piacimento? Sì, però sì, in cambio di una pizzetta, qualcosa.
1: Vabbè, in cambio di qualcosa, sì, però sai, ci
0: i
1: può
0: soldi?
1: Stare
0: gli After Hours. Vabbè,
2: possiamo, addirittura.
0: Dobbiamo chiedere al notaio, se quello ha con ricevuta forse possiamo.
1: Ma che, okay. Che c'è la percentuale?
0: Perché a te fa ridere che io parli con il notaio?
1: Perché non c'è il notaio!
0: Ride spesso pure le tue battute.
2: Ma non è, a parte, è difficile è ridere le battute.
0: Ma infatti uno fa per cortesia.
1: Di ridere, il maestro oggi è entrato in radio, stiamo parlando, sì, di là, nell'open space.
2: Certo, però sono cose che attengono comunque.
1: Ma si era detto di parlarmi in diretta.
0: Beh, poi c'ha ragione.
1: Ma lui ha detto
2: spiattellare i cazzi.
1: Ma sei tu che hai detto parliamone in diretta.
0: Parliamo di pure la macchina, la targa del maestro.
1: Ma non la so la targa del maestro. Ha detto c'ho voglia di piangere il maestro. Oggi mi viene da piangere.
2: Come Livorno.
0: La vuole dare.
2: Allora sto cercando di ricordarla per il Mario.
1: E detto,
2: però non devi pagare il parcheggio tipo al centro,
0: sì,
2: di Roma. No,
0: vabbè, serve,
2: è importante quello che sto per dire.
1: Sentiamo,
2: quando di, che ultimamente
1: ti chiedono la targa, sì,
2: 5-6 anni.
0: Se ormai,
2: la via del COVID,
0: se non più, sì.
2: Sono passati una decina d'anni.
1: Lei non c'ha l'applicazione per pagare.
2: No, a me piace tutto in contanti.
0: Sì,
2: tutto...
0: con gli spicci.
2: A me piace sentirmi come se fossi ancora negli anni '80.
1: Che devi fare 6 km e mezzo
0: piedi,
1: no, a piedi per trovare sto coso.
0: Certe linee, soldi prima.
2: Certe linee dell'autobus neanche le hanno inventate ancora, quindi rimango là le ore ad aspettare gli autobus verdi, per intenderci. E vabbè, che stavo dicendo?
1: Dicendo del parcheggio, no?
2: Che devi mettere la targa, è difficilissimo. Ogni volta devo tornare indietro, ricontrollarla.
0: Fare una foto alla macchina.
2: Fare una foto per essere sicuro e dopodiché, perché.
1: E quella è importante. No, meno,
2: cioè,
1: c'è notti e meno, te meno.
2: Menano radiofonicamente.
1: Però non si parlava del maestro che giustamente paga, no? Quando c'è da pagare il parcheggio, non lo paga quando non lo deve pagare.
2: Quando non lo devo pagare, oggi... non è che non mi piace pagarlo.
1: Perché non lo devo. Ma forse lo paga anche quando non deve.
2: Questo mi sta a dare il coglione, però.
0: Vabbè. Fallo finire,
2: però è vero.
0: Fallo finire. Anche io ho avuto questa impressione, ma comunque.
2: Però va bene, ma
0: prego, prego.
1: Voleva piangere oggi. No?
2: Oggi ho questa voglia di piangere.
1: Ma vuole piangere in diretta o no?
2: Emanuele, decidi tu. Allora, se
1: allora,
2: vuoi,
1: no, rimettiamoci.
2: 3, 8, 9, 9.
1: Il maestro.
2: Io non sono bravissimo a piangere.
1: Però... il maestro Giambiero deve o non deve piangere?

0: every street is Katie by the door. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri, tra sport, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring ed ai primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina.

0: pizzeria romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questo è
3: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock. 16:35, questo è sempre Antipop. Loro invece i Papa Roach che arrivano con Last Resort.
5: Radio Rock. Back in time.

0: Questa Returns, loro sono i Clutch.
1: Le ricorrenze di Giampiero Oleole.
2: Ah, così proprio, partiamo con le ricorrenze. Va bene, allora oggi ho chiesto a ChatGPT di definirmi a livello rock, diciamo, com'è la giornata del 28 di settembre. E ChatGPT mi ha detto: lo definirei epocale e rivoluzionario.
0: Beh, sono due aggettivi che non usiamo mai.
2: Esattamente. Voi direte per quale motivo? Dovete rimanere all'ascolto, certo, poi per sapere, perché non è possiamo dire tutto quanto in questo momento. Senti, partiamo questo. Con le. Perdonati, ho parlato sopra.
0: Prego. No, dicevo almeno questo, sopra, rimanere ad ascoltarci, mi pare proprio il minimo.
2: Vedi come si fanno? Noi con
0: visto il po' d'offerta che facciamo. Sì,
3: scusa, ma sei quello che parla sopra gli altri.
2: Anche adesso ci ho parlato sopra. Quindi. Però tu hai parlato sopra tutti e due.
3: Non è vero.
2: Tanto parlerà poco in questo momento. Senti, partiamo con le pubblicazioni, perché oggi nel 1987 uscivano tre dischi, come al solito, 3899 106 100, se vi va di votare quello che vi piace di più, e da là estrarremo una canzone su Insindacabile Decisione di Valerio Cesari. Avrei voluto farlo con Emanuele Forte, ma non sta pa' incazzato.
0: Non ho
3: detto niente.
2: Lo so, hai ragione.
0: Uno si deve pure meditare le cose.
2: Oggi nell'87 usciva il disco degli Smiths, Strange Ways Here We Come, oppure The Depeche Mode, Music for the Masses. Beh. O addirittura il disco dei Pixies, Common Pilgrim. Quindi comunque sia,
0: tre bei dischi
2: bene quest'oggi. Però io vorrei partire dal 1999, quando usciva il secondo album dei Creed, ovvero Human Clay. Debuttava appunto primo in classifica in America con ben 315.000 copie vendute in una sola settimana, e poi arriverà a 20 milioni in tutto il mondo. Al cui interno di questo disco c'è una signorissima Higher, l'ho detto
0: bene,
2: da non confondere poi con High, no? Quella di Sember, quella roba là, no? Are gonna be forever.
0: Quella è un'altra, no?
2: Quella è un'altra.
3: È un'altra
2: canzone.
3: Ma non c'entra nulla.
2: C'entra nulla.
0: Però niente, comunque. Io ho appena riaperto il microfono.
2: Hai riaperto il microfono.
3: Ho detto la stessa cosa che ha detto lei, maestro. Confermato.
2: Prendendomi in giro.
3: Ma non ho preso in giro.
2: È la seconda o terza volta.
0: Ti posso dire, ti do modo di picchiarlo, perché prima ho un rimando importante.
3: Però la malizia è nell'orecchio di
2: Però te è una, due, tre. Guarda,
0: un rimando importante. Le botte Emanuele Forte e poi Creed con Ayer. Più o meno è questa la scaletta. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: Fire, i Creed.
1: Andiamo avanti con le ricorrenze. Questa me la volevo un pochettino dedicare, perché è una canzone che mi piace molto, ovvero oggi nel 1999 usciva il primo singolo di This Desert Life, che è un disco dei Counting Crows. Tra l'altro in quel tour lo vidi dal vivo, quindi è una delle poche volte,
2: insomma, Ovidio.
1: Ovidio, filosofo.
0: Ovidio dal vivo.
1: Sì, ero io, Ovidio e papà, vabbè. E papà, eravamo io e papà. E che succede? Che praticamente oggi usciva questo primo singolo, appunto, estratto da This Desert Life, ovvero parliamo di Counting Crows con Hanging Around, che è una canzone che all'epoca, insomma, parliamo di 1999, mi piaceva molto, e quindi ho chiesto, la possiamo passare,
0: certo.
1: si può riascoltare, è lecito come cosa, e si può fare, allora io dico va bene,
2: allora facciamolo.
0: Sì, dai.

0: Hanging Around, Counting Crows.
1: Andiamo avanti. Prima vi dobbiamo comunque ricordare i tre album,
0: sì,
1: che se la stanno notando e ci state iscrivendo in tantissimi, altre volte,
0: sì,
1: 900, sono gli Smiths con Strange Ways Here We Come.
0: Scrivete Smash Smiths.
1: Smiths, naturalmente.
0: Se volete
1: se,
0: una
1: se
0: canzone,
1: volete Smiths, sì, se volete, sì, che Depeche Mode.
0: Scrivete
1: Depeche Mode, il disco, sì, Music for the Masses. E se volete sentire i Pixies,
0: scrivete
1: Common Pilgrim. Sì, vabbè, però mi fai finire, vedi che mi parli sopra e poi
0: sta
1: a
0: fa apposta che la vuole far arrabbiare. Però
1: guarda,
0: io maestro le dico non cada.
2: No, però c'è un messaggio
0: nella provocazione.
1: Io non cado perché
2: un messaggio, una domanda, non so se è un po' una provocazione
1: a chi?
2: Per confronti del maestro, della macchina del maestro.
0: C'è.
2: CL.
1: Ah.
2: Ma è a carburatori? Per accenderla la manovella davanti?
1: Esatto, piangere.
2: La macchina è sua, maestro.
1: Ah, c'è la macchina che c'ha gli anni che c'ha, che me la devo
0: fare? So,
1: nuova per le prese in giro di chi? Di chi? Di cosa? Oh, che vecchia, ragazzi, ha proprio gli ingressi proprio dell'iPhone 4. Cioè,
0: perché
1: sono arrivati al 15, è una cosa.
2: Dici
1: già solo quello è indicativo.
0: Sì.
1: Ma io posso dire una cosa.
0: 18,
1: ecco, questo poi è il 18, il 15 è quello a cui sono arrivato io, quindi figurati. No, però dico, sai, proprio oggi, vedi, questo messaggio è
2: giunge
1: a fagiolo, proprio perché pensavo a quanto poi non me ne frega un cavolo della macchina. Cioè, la macchina,
0: sì,
1: per me è veramente uno dei pensi più inutili. Cioè, se non fosse che viviamo a Roma,
0: sì,
1: e comunque ti serve,
0: che è un'estensione di te stesso,
1: tendenzialmente non mi interessa proprio. Cioè, non mi interessa, cioè, se mi danno veramente la macchina. Senza esagerare, chiaramente.
2: L'importante è che ti porti da un punto A a un punto,
1: sì,
2: B in comodità e sicurezza.
0: Il maestro punta la macchina di servizio.
2: Sì,
0: ci
2: esatto,
0: può stare.
2: Arriverà.
1: Senti, vabbè, usciva oggi nel 2004,
0: sì,
1: un disco niente male degli Interpol. Parliamo di Antics, secondo album. La porta la band newyorkese dal culto al successo, incredibile.
0: Quindi erano una band di culto, prima,
2: poi
0: fino al disco prima, e poi il successo
1: molti,
0: planetario.
1: Sì, molti li scambiavano proprio per
2: gli Interpol,
1: proprio per quelli
0: per i Franz Ferdinand.
1: Esattamente, invece così. Sono diventati culto, è incredibile.
2: No, erano culto, sono diventati
0: poi
2: successo.
0: Poi sono diventati di successo.
1: Ma io
2: quello c'è scritto.
1: E poi tutto sto successo, sinceramente.
2: Beh, c'è stato un periodo in cui
1: vogliamo dissare gli Interpol.
2: No, dico, c'era un periodo in cui non c'era un festival senza gli Interpol.
0: Sì,
2: non
0: vabbè, è durato un paio d'anni quel periodo, penso.
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: già col successivo.
1: Vabbè, te perché parli solo del Primavera Sound,
0: sì,
1: e di tutti gli altri fanno schifo.
2: Non sappiamo. Io dico, gli Interpol erano presenti.
1: I radica chic della musica.
2: Ma quali sono i radica chic?
1: Ah, perché andate a Primavera Sound solo per farvi regalare lo zaino.
0: Per non dire.
1: Poi andate in giro tutto l'anno.
2: 15 anni fa ci sono andato.
1: Vero? All'epoca,
0: capito,
1: poi sei migliorato tu.
0: Con le bag, con il logo del festival.
2: No, diciamo che gli Interpol adesso hanno fatto un bel disco. Era un po'
1: bello,
2: che mancava. Molto bello, però un po',
0: sì,
2: che mancavano con qualcosa che dice: ah, bella roba. Quindi,
0: No, a parte gli scherzi.
1: Quindi possiamo dire successo.
2: Hanno fatto successo prima, erano di culto.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Così c'è scritto, quindi.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: terza e ultima ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 28 settembre 2026. Valerio, Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18, laddove arrivano adesso anche i My Chemical Romance di Welcome to the Black Parade.
1: Radio Rock, back in time.

0: My Whole World, Kings of Leon.
1: Ah, ancora ricorrenze. Allora permettimi di aprire il faldone eventi e curiosità, perché oggi nel 1963 accadde una cosa abbastanza inusuale, perché veniva arrestato Jim Morrison, incredibilmente.
0: Strano.
1: Arrestato per ubriachezza. Vabbè, ma fa sempre
0: pure questo,
1: sempre
0: strano,
1: questa cosa. Ubriachezza, furto e resistenza.
2: O resilienza
1: a questo
0: aver
1: punto.
0: Preso parte alla resistenza proprio. Sì.
1: Durante la partita di football della Florida State University al Tallahassee, così. I fatti dell'arresto. Allora, innanzitutto, lui stava vedendo una partita di football americano all'interno di questa università. E che succede? Che lui, dopo aver bevuto troppo, inizia a inveire e insultare i giocatori in campo e gli spettatori.
2: Beh, cosa che fanno un po' tutti adesso.
1: Qua, sì, mi sembra
0: più o meno
1: che non è successo nulla di strano. Fin tanto che poi iniziò a rubare delle cose.
2: Cosa?
1: Rubò un ombrello.
2: Ah, mi sembra una cosa così.
1: Un portafoglio e un elmetto della polizia.
2: Forse.
1: Però l'elmetto della polizia, per quale motivo?
0: Non lo so, però sarebbe stato bello assistere a questa scena.
2: Secondo me è da collegare con la resistenza, poi magari al pubblico ufficiale, perché prima gli ruba il cappello, quelli reagiscono, lui si dimena, fa un po' così.
1: E da là arriva lo squadrone della polizia, dell'università, adesso, di quello che è, del Florida State, e se lo bevono è
0: strano.
1: E poi dopo verrà rilasciato, insomma, su cauzione, perché poi
2: da lui però
1: facciamo tutti un po' così, tutti che
0: tutti e poi
2: pagano cauzione.

0: House Blues, i Doors.
1: A assonanze di dissonanze.
2: Bella.
0: Ed eccoci qui a parlare anche oggi, come ogni lunedì, di canzoni che si somigliano forse un po' troppo. Che c'è, sta sigla te va bene, manco
3: no,
0: questa.
3: Molto bella, molto bella.
0: Sì, eh? Vabbè, a me questa faccia era un po' da presa per i fondelli.
2: Io ho detto sì. Bella.
0: No, è lui, vabbè, comunque guarda.
2: Lui è...
0: Lasciamo stare. Da una parte i Toto di Going Home del 1997, che paiono aver ispirato e parecchio Justin Bieber di Anyone del 2021, quindi di parecchi anni dopo. Ascoltiamo prima i Toto, poi Justin Bieber e a seguire il maestro, che darà un po' una sentenza definitiva su questo accostamento di oggi. Dai.

0: chiederei il parere del maestro.
1: Il problema è che se metti in campionatore o comunque ti ha battere elettronica, allora puoi ti puoi permettere di plagiare una canzone.
0: Cioè, quella,
1: questa mi ricorda molto questa, diciamo, questa assonanza, quindi parliamo di assonanza assolutamente, perché mi ricorda moltissimo la querelle, quella Michael Jackson di Albano, i cigni di Balaclava, mi ricorda molto quello. E quindi che direi a questo punto Justin Bieber dovrebbe chiedere, scusa, ai Toto, a parte scusa, ma di fare un tour assieme.
0: Ah beh, a sto punto almeno lo ripariamo, no?
1: Secondo me è quello, secondo me più o meno è quello.
0: Sono entrambi ancora in attività, facciamoci qualcosa.
1: Ma sì, dai.
0: Dai.

0: Carlos, yeah, Perfect Circle. Noi siamo al recap, eh?
1: Il recap giornata, sia la musica, no, alle chiacchiere, brani lunghi, che passione in agadda da vita loca, singollare, spicchi, sì, ah, spicchi, sì, era giusto, maestro?
2: Questo è meno
1: dimenticato. Speakeasy, mi prenoto l'incredibile spettacolo del clown Michael che fa battute nel dialetto di Manchester.
2: È bello quello.
1: L'Uzbekistan. Quante cose si possono.
2: Ricordiamo, aspetta, fuori onda. Perché l'Uzbekistan è proprio la battuta quella più importante.
0: È tutta
2: la
0: giornata.
1: Pagliaccio clown. Quante cose si possono fare in 7 minuti? Fusilli, tonnarello e panatine. Lo sconto sulla
2: panatina.
1: La targa della macchina, così come il pianto del maestro in diretta, che paga quando c'è da pagare. Ricorrenza 28 settembre, epocale rivoluzionario, signorissima canzone, autodedica, l'Ovidio dal vivo, giunge a fagiolo, ubriachezza, furto e resilienza, assonanze e dissonanze, e beh, dai, oh! Puntata a voto, metto un 4.
0: 4?
1: C'è de peggio, dai.
0: Tu ci hai messo parecchio del tuo,
2: ma allora già proprio rimato.
0: Stavamo almeno 8 e mezzo.
2: Quante volte hai dovuto chiudermi? Quante volte hai
0: dovuto
2: spegnermi?
0: Ma quello almeno 3
1: è quello perché non siete aperti al confronto.
2: No, non è così. No, no.
1: Bisogna dire cose come stanno. Tu guardi quello, chiude il microfono, lui fa certo.
0: Io lo devo chiudere pure adesso.
2: A parte che glielo devi chiudere, tanto vogliamo dire che. Sì. Tanto lui sta qua solo perché fa la pubblicità, ma sì.
0: Anche perché è un vecchiaccio.
2: A parte che è un vecchiaccio, sì, ma fa la pubblicità del London Bar e noi siamo costretti
0: certo, a
2: doverlo tenere qua e ogni tanto fare delle battute perché è proprio il suo core business.
0: Sì, in qualche modo. È così, è così, è così.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

0: Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Welcome everybody, welcome.
2: We are back.
3: We are back.
2: Back to
3: Antipop.
2: Antipop.
4: State ascoltando
2: Antipop,
4: la trasmissione che peggio è impossibile.
5: On Radio Rock.
2: Antipop pronta a giocare con voi come ogni sua ultima mezz'ora. Non è indovina che te ne suona, ma ascolterete tra pochissimo a cosa e che cosa. Intanto vi propone però gli Skid Row di Youth Gone Wild. Radio.

0: Gone Wild, Skid Row, Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano su Sky On Demand in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta. Allora andiamo con il nostro gioco. Eccolo.
1: Va ora in onda, sì. Pallanuoto.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: È Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Lunedì 28 settembre è il giorno di giocare alla palla a nuoto nella nostra versione radiofonica.
0: Assolutamente, la diretta elezioni a Reggio Calabria, a Roscioli verso la vittoria.
5: Però
6: quello di Fabiz.
0: Sì, forse è lui.
4: Il forno. Buono.
0: Sapevo che lui. Sapevo che concorresse in Calabria.
4: Ah, sì, sì. Però che c'entra con
0: noi siamo appunto gioco. Roscioli verso la vittoria, no?
4: Roscioli siamo.
0: Sì. Vabbè. Non il nuovo Cavanza, ma chi già c'era che in qualche
6: che
0: maniera mantiene. No, sì,
6: no,
0: sì.
6: Si reinventa.
0: Si reinventa anche,
6: in qualche modo. Cioè,
4: cambia il nome, le regole, so sempre quelle, anche perché il gioco è quello.
0: E continuiamo con questa pantomima, dai.
4: Adesso chiedo a lei il livello di difficoltà, se c'è un premio.
6: Livello di difficoltà epocale su rivoluzionario.
4: Bene. Importante.
6: Beh, incredibile. Certo. Beh, ma va detto, il premio quest'oggi non badiamo a spese, vi diamo un centinaio d'euro, adesso soldi più, soldi meno,
4: euro,
6: però
4: euro.
6: In resilienza, quindi il corrispettivo.
4: Certo. Di, e quanto è? Mezzo chilo di resilienza?
6: Beh, sì, più o meno.
0: Una settantina di euro più o meno al cambio.
6: Sui 700-800 grammi di resilienza.
4: Sì. A grammi, va.
6: Sì, quasi al chilo siamo, bello. Non è troppo, però... abbassa almeno per qualche giorno.
4: Col prezzo a resilienza costa
6: laddove la si perda, perché certo. Poi se ce l'avete già non avete bisogno.
0: No, andiamo a colmare la differenza.
6: Ma anche quello.
4: Sì. È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 2002. Una delle canzoni in esso contenute, uscita come singolo durante i mondiali di calcio di quello stesso anno, fu scelto dalla BBC come colonna sonora dell'eliminazione della nazionale inglese dal torneo.

0: Maestro Cesari, cosa suona oggi?
1: Roscioli verso la vittoria.
0: Mi sembra chiaro?
1: Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: Torna al mio paese, signore.
0: È tornata
1: al suo paese. Così pare. Non lo so. Vabbè. Andiamo anche con com'è che suona Roscioli verso la vittoria all'interno del disco di oggi. Quindi una cosa diversa. Mi raccomando, sentiamo qua.
0: Non è se io se lei di Biagio Antonacci,
1: però non fare dell'ironia, per favore.
3: No, attende più o meno
0: sta. Là, vede.
3: Sì.
0: O meno.
1: Ascoltatori di Radio Rock, non in assoluto.
0: Quadro triste di Zelda.
1: Sì, io credo che si capisca, insomma, già adesso è parecchio.
4: Zelda al primo giorno di scuola.
0: Zelda Piras,
1: più o meno. 3899 106 e 600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Rockaway, Don't Look Back, i Social Distortion.
1: Allora, è sicuramente degli Oasis.
2: Basta, vabbè, solo questo.
0: Mi pare ovvio che urga un recap a questo punto.
3: È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 2002. Una delle canzoni in esso contenute, uscita come singolo durante i mondiali di calcio di quello stesso anno, fu scelta dalla BBC come colonna sonora dell'eliminazione della nazionale inglese dal torneo.
0: Gli ultimi due indizi dovessero servire oggi, secondo me, meno che altre volte, la cassettiera e poi il reverse.
4: Il titolo è un'espressione insolita che richiama l'idea di una chimica pagana, qualcosa di istintivo, non convenzionale, quasi primordiale.
0: E mamma mia. Un po' come antipop anche, no?
3: Bravo,
0: istintivo,
3: bravo.
0: Non convenzionale, quasi primordiale. Andiamo con il reverse, anche questo primordiale, sia chiaro.

0: Maestro, lei sicuramente dice, ha colto
1: sai,
0: qualcosa.
1: Sai, Samara, sì? La mia porta iella, poi non si capisce cosa.
2: Non la mia porta è aperta, no?
1: No, la mia porta, iella. Adesso bisogna capire se è la sua...
2: Cosa porta iella?
1: Cosa porta iella? Sì, dovremmo sentire più del testo, ma vabbè,
0: ma fa niente. Dai, abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

0: Phantom of the Opera, Iron Maiden. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che si voglia, secondo voi, un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì.
0: Allora, non so come incasellare in questo senso chi scrive
1: in casella.
0: In casello pare Daniele Groff al contrario. Che però Daniele Groff viene spesso
2: un po'. È la cosa più carina che
0: sulla band o l'artista in questione. Sì, diciamo che Daniele Groff viene spesso portato ad esempio, so manco perché, sinceramente, di artista italiano che in qualche maniera era un po' sull'onda lunga di chi stiamo parlando.
1: Le sonorità.
0: Ragazzi, buonasera. Phantom of the Opera non è un piacere, è un onore. Che te serve? No, per capire.
1: Ah, un complimento più che a noi alla canzone.
0: Certo, perché ovviamente poi tutte le altre che abbiamo messo stiamo sempre lì, no? Vabbè.
3: Quasi primordiale.
4: Lo dico pure così. Vai. Oasis, Stop Crying Your Heart Out.
0: C'è una S di più e quella è la canzone. Capito. Non è l'album, quindi dobbiamo andare.
1: Vedi che devo ripetere le regole, maestro.
0: No, anche quando io ti dico, guarda.
2: Maestro, chi ce l'hai però? Chiama un po' troppi tutti,
1: no, quando suona lui è il maestro, se no è lei il maestro.
2: Però mi ci rimango male.
0: Quando io dico
1: professore lo chiamo,
0: quando io
2: docente
0: un altro, quando io dico ripetiamo gli indizi, tu fai sempre quella faccia, no, questo per
2: no!
0: perdere tempo, vedi che qua gente è
1: dicendo che forse le regole devo ripetere, però mi è stato detto che le sanno. Allora vado avanti.
0: Vabbè, allora andiamo con Daniele
1: Alessandro
0: che scrive giustamente Oasis spazio trattino grosso spazio Ethan Chemistry, quindi.
2: Ma questa.
1: Daniele spazio trattino spazio Verbania.
2: Sì. Eden. Sì. Scritto con l'H, no?
0: Sì, sì. Perfetto. Scritto perfetto. Noi a questo punto ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giugni.
1: Grazie.
5: Ciao,
1: a te,
5: ciao.
1: Professore Cesari. Grazie a lei, maestro Cesari. Maestro Giampiero, scusi.
2: Ciao Emanuele, non c'è sempre che niente.
0: Oggi è un po' così.
2: Oggi
0: è
2: confuso. Poi dici perché
0: è la contentezza di chissà che se ne stanno via.
2: Sì, va bene, a domani. Ciao.
0: Domani vi lasciamo con Marrumore. Ciao.
6: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 €. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 €. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 €. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Rock News, edizione della sera.
11: Apriamo oggi con gli Alien and Farm, l'uscita sulle principali piattaforme di streaming di Gaslighter, nuovo brano della band di Riverside, il primo inedito dalla pubblicazione nel 2024 del tuttora ultimo Mantras. Attivo dal 1996, il gruppo avrebbe dovuto far tappa nel nostro paese, sempre 2 anni fa, ai Magazzini Generali di Milano, salvo poi cancellare la propria unica apparizione italiana. Proseguiamo con i Dead Kennedys, perché di queste ore il comunicato con cui la formazione punk statunitense ha reso nota la diagnosi di Parkinson ricevuta dal chitarrista e fondatore Isbay Ray. Ha dichiarato di voler continuare a esibirsi e a suonare dal vivo, scrive il management, finché le sue condizioni di salute glielo permetteranno, ringraziando inoltre tutti i fan per il continuo sostegno. Infine gli Europe, con il video della title track del nuovo Come This Madness, uscito venerdì scorso, 25 settembre, per Silver Lining Music, registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma. L'album, prodotto da Tom Daggerty, con la partecipazione speciale di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld dei Opeth, ha visto la luce a 9 anni dall'ultimo Walk This Earth del 2017.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 28 settembre 1976,
13: i Led Zeppelin pubblicano The Song Remains the Same, colonna sonora del film concerto omonimo.
12: 1978,
13: esce Never Say Die, ottavo album in studio dei Black Sabbath, l'ultimo inciso con Ozzy Osbourne prima del suo allontanamento dalla band.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
14: Radio Rock.
15: Hey hey, my rock and roll will never die. E finché c'è il rock, ovviamente con voi per sempre Radio Rock. E all'interno di Radio Rock, quando si fanno le 18, arriva Malrumore. Quindi eccoci qua, pronti per questo pomeriggio che diventerà sera. Saremo insieme fino alle 21. Vi faccio un inchino. Sono Paola Gnazzumo. Con me per un bel po' di tragitto anche Sandro Canori, ma subito prima i ragazzi di Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli. Andate subito, mi raccomando, subito, ancora più prima di subito, sul sito radiorock.it a recuperare per esempio la playlist della musica che avete ascoltato in questo pomeriggio di rock. È un lunedì, è il 28 settembre, sono le 18:05, siamo affaticati, ma Radio Rock pensa a tutto, quindi qualunque cosa di cui abbiate bisogno, radiorock.it, in tutti i modi in cui ci state ascoltando, dall'FM passando per il DAB, magari la nostra applicazione per i vostri smartphone, o magari ci state anche guardando, perché i modi per guardare la Radio Rock TV sono tanti. Il punto di riferimento è sempre il nostro sito internet. Anche Mal Rumore si riempie di tante buone canzoni, a partire dalla prima traccia di oggi a firma degli Audioslave.
14: Radio Rock, back in time.

0: Your time has come. Allora sono gli Audioslave, primo brano di Marrumore. Beh, più che altro il nostro tempo è arrivato. Ci tocca metterci a lavorare, ma prima Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età. Lezioni a Roma e anche online. Contattali quindi per qualunque informazione su corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna lascia il segno.
1: Brand new music right here. Brand

Creepers, la loro novità si chiama Seriously, trovate anche questa sul sito radiorock.it e iniziamo a tutti gli effetti seriamente questo malrumore del lunedì. Sì?

0: insomma rumore, perché lo sappiamo che l'unico vero portatore di felicità, colui che ci insegna la gioia della vita, è proprio...
1: È Mattarella.
0: No, è Sandro Canori.
2: Io oggi non parlo.
0: Perché?
2: Buonasera, amici ascoltatori,
0: Oggi non parlo, disse parlando.
2: Ma rumore, questo è qui, staremo qua per troppo tempo e quindi basta.
0: Ma perché?
2: Io oggi non parlo.
0: Ma per quale motivo?
2: Mi sciopero verso tutta l'organizzazione, tutta. Cosa? Primis te.
0: Si sciopero verso
2: le
0: di me.
2: Due cose. State lì, fate finta di lavorare, io non basta.
0: Va bene, saranno tre ore quindi veramente molto lunghe, difficili da sopportare, ma è andata.
2: Ma guarda
0: così.
2: Che cazzo ci siamo entrati.
0: È la canzone della felicità.
2: È la mia, cioè tu fai fatica da sopportare.
0: Oh, cosa c'è di meglio di una bella canzone della felicità per dimenticare che è un lunedì di fine settembre, che magari ci sono dei problemi da risolvere, delle cose da pagare, che la vita continua in questa sua ripetizione senza fine, settimana dopo settimana, frustrazione dopo frustrazione.
2: Se non c'è niente più fastidioso, però, di qualcuno che dice devi essere felice, cioè se sono in grado di esserlo, lo sono, no? Se non lo sono, evidentemente o non posso o non sono in grado di esserlo. Non mi serve una canzone che mi dice che devo essere felice, capito? Perché mi rode ancora di più il culo. Vabbè, non so se è chiaro il discorso.
0: Certo, non era per te, era per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
2: Ma
0: per
2: loro
0: iniziare...
2: la pensano come me.
0: Va bene, 3899 106 e 600, tra poco.
2: È come di stai calmo a uno che si sta arrabbiando. È la stessa cosa. Cioè, quello si arrabbierà ancora di più, no?
0: È una music for happy kids usata a caso.
2: Ma pure i bambini gli fa cagare questa cosa. I bambini guardano le azioni, le sparatorie. Giocano a Fortnite o qualsiasi altra cosa facciano. Non sentono sta monnezza.
0: Poveri bambini. Avrebbero bisogno della canzone della felicità. Però prima di andare avanti, tra poco arriviamo da voi. Forse oggi bisogna fare questo.
2: Minecraft.

0: una canzone anche molto bella, Out of Time, la versione 2.0, l'entrata AEW per PAC. Ce lo scrivete al 3899 106 600, però magari la notizia, ho notato, sta girando parecchio anche,
1: anche Sky Sport 24, comunque anche siti che non di settore ma generici.
0: Esatto, perché insomma c'è stato un lutto nel mondo del wrestling, è morto PAC a 40 anni.
1: Sì, chi seguiva la WWE anni fa se lo ricorda come Adrian Neville.
0: Giusto, tutto questo dopo 2 giorni dall'essere sul ring a Chicago contro Andrade, se non vado errata. Comunque insomma, Benjamin Satterley purtroppo è deceduto, con un comunicato è stata portata avanti la notizia, e siamo quindi un po' così perché quest'anno rimane segnato da piccoli lutti, piccoli,
1: sì, diciamo che quando l'età era cioè 40 anni,
0: è del
1: quindi
0: stesso
1: non è
0: anno.
1: Che uno se lo non è che uno se lo aspetta mai, però in questo caso specifico lui aveva lottato nemmeno 24 ore prima,
0: 2 giorni prima, sì.
1: Sì, proprio 24 ore prima credo proprio, e quindi è stato molto strano per tutti, non so se si sono capite veramente le cause.
0: Da quello che vedo non sono ancora state rese note.
1: Ho visto
0: è
1: che
0: stato
1: comunque
0: trovato senza vita.
1: Che comunque sono andato a vedere i post delle pagine quelle non specifiche wrestling, no? Tipo Sky Sport 24, e ho notato con insomma con poco stupore e poca gioia che comunque non si perde mai nei commenti l'occasione ormai di fare silenzio. Non so se i commenti sui social sono mai stati un posto bello,
0: no.
1: Ma ultimamente almeno prima ci si metteva la faccia, adesso c'è un proliferare di profili fake così che la gente possa scrivere le cazzate più inenarrabili, e ho visto come sotto al post che ci parlava comunque del suo atleta che è morto a 40 anni, tante persone che comunque ci tenevano a farci sapere che allora il wrestling non piace,
0: certo.
1: Perché è finto,
0: mi sembra il luogo giusto,
1: e che quindi non era
0: giusto
1: tributare questo omaggio a questo atleta, perché non è nemmeno un atleta, capito?
0: Santo.
1: Perché comunque fanno finta, no? Ma che è una cosa che, guarda, voglio anche dire che la puoi pensare, perché voglio essere aperto a tutto, e soprattutto perché più sei stupido e più secondo me tutti devono ascoltare per rendersi conto di quanto sei stupido a volte,
0: sì, certo.
1: Quindi va bene, però magari certe cose uno potrebbe anche tenersele nel suo cervellino, no?
0: Ma infatti devo
1: questo
0: dire,
1: questo vale per qualsiasi cosa,
0: devo dire di essere molto molto proud del nostro popolo qui di Marrumore, perché arrivano messaggi per PAC al 3899 106 600, quindi c'è chi sa, e c'è chi sa anche tributare nel modo giusto. Prima di proseguire, avendo appena iniziato, noi dobbiamo un attimo tirare le somme di quella che è stata la settimana precedente di Marrumore.
2: Lasciate che io pianga i fatti appresi negli episodi precedenti di Marrumore. Sandro è tornato e ha fatto amicizie incredibili, ma tutte nell'estrema destra.
0: Già.
2: Gli anziani d'oggi non bestemmiano più come una volta.
0: No.
2: Panther in cinese suona come amore e coccole. Ai montatori video di Sky quasi certamente piace fare gli scherzoni. Cambiare religione da Geo al signore dei polli a Maynard è un attimo. E in onda la nuova Sandro TV, dove vedere H24 tutte le cose più interessanti di Sandro, tipo la sua cresima. Il posto di una scimmia non è in un salotto abbracciato a Spider-Man. Il dio multibraccio, il dio zebra e il dio moicano non sono bestemmie, sono carte. 1996 in francese si dice 1900 brulette du fromage. La Meloni è felicissima con sotto la gasolina. Non è possibile definire Coldplay senza offendere la loro famiglia e lo zio di Paolonia.
0: Oh no.
2: Un poliziotto buono è un poliziotto influencer. Se lo guardi bene, Jack White sembra un procione. Vasco Ballarin non esiste e non canta pop rock su buoni e cattivi da un ring. A Tornubar hanno tutti lo stesso cognome. Quello che apprenderemo questa settimana è ancora avvolto nel caos, ma tanto probabilmente non ci ricorderemo niente. Questo è Marrumore.
0: Esatto, non ci ricordiamo niente nonostante cose che ce lo ricordano, come i fatti appresi. Devo dire che tra questi fatti appresi, Sandro, abbiamo comunque una notizia di rilancio.
1: Cioè?
0: Il poliziotto influencer torna,
1: sì,
0: con un nuovo servizio al popolo.
1: Visto che il primo video è andato bene, ha fatto un altro video.
0: Però sono i cugini questa volta, quella era la postale.
1: Non
0: è Carlo, è il Carlo di un altro reparto di polizia. Adesso piano piano arriviamo da ogni dove, soprattutto
1: perché
0: voi.
1: Perché stanno facendo questa cosa?
0: Si annoiano, penso.
1: Vabbè, però hanno capito forse molto bene di come funzionano i social, e quindi ogni pagina si rivolge alla propria bolla di consenso senza accettare l'altro.
0: Maybe,
1: E quindi forse in questo modo loro fanno quadrato. Fanno,
0: ma qui c'è anche
1: spogliatoio.
0: Una frecciatina, qua c'è anche una frecciatina proprio che vuol far vedere che hanno mangiato la foglia, che hanno
1: però,
0: vabbè, arriviamoci, cioè, arriviamoci.
1: Se la polizia dice apriamo alle domande, io non penso che loro leggano davvero le domande che dovrebbero leggere.
0: vediamo, vediamo. Insomma, tra poco ve ne parliamo. Intanto, a proposito di sì.

0: su Scars on Broadway. Questa è Sirius, una canzone che vi porto appresso dal fine settimana. E io da questo fine settimana, Sandro, esco solo con una costante voglia di ascoltare questa canzone, di mangiare lasagna vegana, diciamo, al 99%, e bere whisky alla mela. Questo è ciò che mi porto.
1: Buono.
0: Mi sembra un fine settimana edificante. Per quanto io non vi abbia mai parlato la settimana scorsa delle mie esperienze in quanto Lucrezia Borgia,
1: dobbiamo parlarne.
0: 3899 106 e 600. Sepp chiede aiuto e anche io. Ciao Pau, maledette zanzare, ci dice il nostro Renato, che evidentemente ci segue attraverso la Radio Rock TV.
1: Renato,
0: così gentile, così educato, ci guarda e vede che mi gratto, non perché ho la scabbia, ma perché le zanzare, santo cielo.
1: Pure brutto tutte le gambe gli stinchi, ma credo che sia un problema di circolazione.
0: Nel tuo caso è la scabbia, sì.
2: No, bellezza, ho sempre adorato questa canzoncina, tanto.
1: Farfalla della
2: grazie,
1: gioia.
2: Mi ha messo tanta gioia.
0: Chi è la canzone della felicità? Miete vittime, Sandro Canori.
1: Una persona, mo vediamo gli altri.
0: Poi, a proposito della canzone della felicità, c'è chi dice: mio figlio di 5 anni schifa queste canzoncini, ma ama Alla Follia il wrestling e ride come un matto quando gli faccio vedere le gare di Power Slap. Bravissimo il nostro
1: gare di Power Slap.
0: Il nostro amico Fabio.
1: Dio, non, vabbè.
0: Che cresce bene questi bambini.
1: Cioè, gare di Power Slap, vabbè, non voglio favole.
0: Non entriamo.
1: Non hanno senso però.
0: Lo so.
1: Le gare di schiaffoni.
0: Vabbè,
1: non
0: Bud Spencer
1: senso.
0: Insegna. Dai, su.
1: Sì, a Bud Spencer.
3: Ciao Sandrino. Volevo dedicarti questo brano.
1: Ciao.
3: Se ti rode, spegni il microfono, incrocia le braccia e protesta in silenzio. Paolonia tanto parla due volte, non c'è bisogno di te.
1: Qua non mi pagano.
0: Grazie. No, vabbè, sei qua, fai presenza. Se ti se chiedono, io dico che c'eri, ecco. E poi, vabbè, io non so perché siete già sul filo di una polemica meravigliosa. La stupidità dovrebbe essere dolorosa, sai, le urla, ci dice Giordano. Mamma mia, che bello! Pensa che più sei stupido, più c'hai un dolore cronico.
1: Siamo tutti lo stupido di qualcun altro.
0: No,
1: quindi
0: abbiamo tutti delle parti di stupidità, ma con il dolore fisico, un po' come una punizione dei vecchi tempi, magari ti raddrizzi.
1: Saremmo più attenti, forse. Sì,
0: e quantomeno saremmo un po' più temprati. Perché evidentemente la vita di merda che già c'è intorno a noi da sempre non ci ha temprato.
1: Però dovrebbe essere
0: abbastanza.
1: Una cosa biologica. Cioè, come si dice, quando dici una cosa stupida, tipo ti arriva una scarica al cervello, dovrebbe essere una sorta di un nuovo ormone, che ne so.
0: È vero.
1: Perché se no, chi decide?
0: Non lo so, è complesso. Vabbè, ecco, c'è chi è qui, chi sei, come ti chiami? Ti chiami Domenico. Domenico diceva, dai, con Joseph dei Falling in Reverse, il Sergetto Tanken con Corino Taylor. Ora, ti odio per i nomignoli che stai dando alle persone. Che stai facendo tutta il Sichuan?
1: Dai, andiamo avanti, abbiamo mille messaggi.
0: Quindi è Joseph Sia, allora. Guarda che ore sono, il break.
1: Ho capito.
0: Tu ballavi, ma che vuoi?
1: Non stavo qui, vabbè, guarda, sono stufo.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
6: 18:34 minuti di questo lunedì 28 settembre. Malrumore è appena iniziato e continua con i Joy Division.
4: Radio Rock, back in time.

0: Weezer fanno praticamente la loro versione della canzone della felicità con questa Say Yes, che è tra le nostre 15 nell'alta rotazione, e trovate sul sito radiorock.it. Non credo che arriveremo alle 21 perché ci sono degli esseri invisibili che ci stanno divorando in questo studio, ma siamo sempre Polonia Zoom, Sandro Canori, e abbiamo appena iniziato. Uno degli argomenti più interessanti che è uscito fuori parlando di commenti, che cos'è quello? Chissà. Un muso, dica. Mi incuriosisci. Ma poi ci guardano.
1: Sti cazzi, la radio si ascolta, non si vede. Ma cavolo, potrei fare diretta in mutande.
0: Volete, Sandro? Non puoi, cioè Radio Rock, cioè, TV, canale 83. Siamo sul digitale terrestre nazionale, cioè, e tu vuoi fare diretta in mutande.
1: Ma a me non mi avrei un cazzo. Digitale terrestre è una cosa vecchia. Basta.
0: Beh, meno male che c'era chi ti consigliava di...
2: Allora fa una cosa a sto punto, un cazzo da bestia!
0: Ecco fatto, no. Sei contento, Corrado?
1: C'è terrestre. Ma poi ogni movimento, guarda, veramente, oggi avete deciso male. No, male, tu e tutta la redazione.
0: Io e tutta la redazione. Poi ancora.
3: Ma concordo con lui, cioè piuttosto lunedì di Vasco Rossi, per quanto sia Vasco Rossi, dai.
0: Ma senti, non scherziamo, Daniele, con queste emozioni. Abbiamo discusso abbastanza di Vasco Rossi e di Luciano Ligabue la settimana scorsa, poi ho scoperto solo dopo, sembrava fatto bene, perché in quel giorno erano uscite le notizie di Vasco Rossi post-operatorio. Noi invece, non sapendo nulla di nulla, abbiamo voluto dire che non ci piaceva, e così abbiamo continuato a fare per tutto il fine settimana.
1: Una grande una big band crossovers,
0: assolutamente
1: Vasco,
0: sì.
1: Rossi del post operatorio,
0: però bellissimo, bellissimo. Cavolo, facciamo dei crossover matti qui oggi. In realtà avete buttato lì questa idea fantastica per cui per la stupidità, se ci fosse in automatico la possibilità di provare dolore quando si è stupidi, o quando si dice qualcosa di stupido, o quando si pensa qualcosa di stupido.
1: Sono gli intelligenti che soffrono.
0: Ah, sì, esatto. Se ci fosse se ci fosse del dolore per la stupidità, avremo una classe politica migliore. Forse sì, se attraverso quel dolore impari.
1: Quelli spesso non sono stupidi, sono furbi, che è diverso.
0: It's very different. E secondo me c'è chi ti prende.
1: Cioè, furbi pensano di essere, vabbè, avete capito.
0: Secondo me c'è chi ti prende per un furbo. Anche a te, al 3899-106-600. Canori, questa ipocrisia. Per uno che cercava di infamare un anziano agonizzante perché non gli piaceva come papa. Cioè, vale esattamente quanto hai detto nei commenti social ora. Cattiveria per cattiveria, cacchio.
1: Ma scusa, allora, ricapitoliamo per chi magari si fosse sintonizzato adesso. Io ho detto che è morto questo wrestler dei 40 anni e la gente sotto ai post scriveva chi se ne frega perché il wrestling è finto.
0: E quindi non dovremmo piangere un atleta, cosa, perché non era neanche un atleta.
1: Che cosa c'entra questa cosa con quella che facevo io parlando del Papa?
0: Quando auguravi la morte al Papa.
1: No,
0: intendo.
1: Non auguravo la morte al Papa. E chi c'entra quello che... Perché mi dovete interrompere? Io non ce la faccio più. Mi fate fare un discorso che sia uno completo. Già parliamo 4 minuti in un'ora. Posso dire una cosa dall'inizio alla fine? Posso?
0: Prego.
1: Posso?
0: Prego.
1: Non mi va più.
0: Pazienza.
1: Basta, salutiamo tutti. Papa Francesco era un grande, no, dicevo. E sarà due cose diverse dire che non ha senso dire ah, ma questo chi se ne frega che è morto perché tanto il wrestling è finto, o quello che facevo io, cioè sfruttare l'attenzione mediatica che c'era in quel momento sul Papa e sul Vaticano per ricordare tutte le zozzate che hanno fatto il Papa e il Vaticano. Saranno due cose diverse, cioè quello, a parte che era già agonizzante, non è che l'ho agonizzato io, cioè era un anziano che era lì, io ho solo sfruttato il cono di luce mediatica di quel momento per prendermi dello spazio per sottolineare delle cose. Poi non mi sembra che PAC rappresentava un sistema di potere politico e temporale illegittimo che vessa le categorie e le minoranze, no? Non mi sembra che un wrestler di 40 anni ha lo stesso potere del Papa, no? Quindi capite bene che sono due discorsi proprio che non ci azzeccano niente l'uno con l'altro, a meno che non vogliamo qua che io vi rifaccia una lezione sulla satira e su quello che vuol dire attaccare il potere, ma penso che gli ascoltatori della Rock siamo già edotti in merito. Quindi, amico ascoltatore o amica ascoltatrice, questa cosa che hai detto proprio non so come commentarla, perché non c'entra niente, cioè proprio non, no, sono due cose che non possono essere,
0: esatto,
1: paragonate
0: assolutamente,
1: in nessun modo,
0: cioè. E che poi, capito, ci mettete sempre in questo scomodo triangolo, in questa posizione così, dove Sandro Canori deve dimostrarvi di avere ragione, e poi lo so, è difficile da accettare, è anche un po' scomodo.
1: No, ma poi guarda, ti faccio pure un discorso forse esasperato e esagerato, no? Ma per me il Papa in vita ha fatto soffrire tante persone.
0: Oh.
1: E non solo lui, ma tutti i papi prima di lui. Quindi, se nel momento della morte io sfrutto quell'opportunità mediatica in cui si parla di quello per ricordarvi che, ah, ok, è un vecchiarello e ci fa pena, ma no, ha fatto anche altre cose.
0: Remember, remember.
1: Non mi pare papà la stessa cosa, e non mi pare che si possa parlare di ipocrisia.
0: Sì, o di commenti d'odio inutili.
1: Certo, se Pac, che invece di essere un wrestler, fosse stato
0: un malavitoso,
1: un presidente che, di cui io non approvo i metodi, allora magari si poteva fare lo stesso confronto. Ma visto che uno rappresenta un atleta e l'altro rappresenta un'istituzione, un potere, diciamo che non c'entra proprio niente l'una cosa con l'altra.
0: Assolutamente. Oggi niente apostrofi qui a Marrumore, tutte le parole saranno lunghe e complete in la stessa misura. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right.

0: Cara la mia Peaches, non c'è bisogno di set him off, perché Sandro Canori chiaramente è già arrivato acceso a questo lunedì di Marrumore alle 18.51. Non dico che abbiamo già urlato in questa puntata di Marrumore, ma poco ci manca. Ma pensa, Sandro Canori al 3899 106 600, non ti prendi solo la ragione di molti ascoltatori, sì, di molte ascoltatrici, ti prendi la ragione di Ale e Aldo, cioè loro che sono i miei genitori adottivi radiofonici, che hanno occhi, sì, orecchie, cuore, amore solo per me. Pure loro ti dicono: bravo, siamo assolutamente d'accordo. Oh,
1: bene, beh, grazie
0: di questa cosa.
1: Grazie mille, sono molto contento.
0: Esatto,
1: grazie.
0: Ma poi ti presento mamma e papà, insomma, è un momento formale, importante nel nostro rapporto. C'è Simone che si è chiesto chi abbia vinto poi nella nostra inutile lotta tra Vasco Rossi e continuo a dire nel mio cervello: lotta tra Vasco Rossi e Sandro Canori. No, lotta tra Vasco Rossi e Ligabue Paolonia. Non lo sappiamo.
1: E tra l'altro non abbiamo ricordato una cosa importante in quella sfida, che il sospetto abbastanza radicato, di cui io poi non sono mai andato a confermare perché non mi interessa, magari gli ascoltatori lo sanno, cioè che Vasco Rossi non ha mai fatto una canzone ad hoc per una promozione della Vodafone.
0: Ci vogliamo ricordare questa cosa, signori? Perché di che stai parlando?
1: Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà.
0: Esatto, e che esce, guarda caso, quando esce una promozione di una...
1: Magari è un effetto Mandela, però io ricordo che la promozione e la canzone sono uscite praticamente nello stesso momento.
0: E questa strana canzone mi parla di costi, costi di meno, costi di...
1: Dai, lo so, magari stiamo dicendo le baggianate. 3899 106 e 600.
0: Un tempo quando c'erano le polemiche sul rock che ti portava del satanismo, qui abbiamo il rock tra virgolette che ti porta una compagnia telefonica. Stavamo dicendo, sì, tante cose,
1: sì.
0: C'è chi dice: il wrestling non lo seguo, ma quando ho letto questa mattina la notizia mi è dispiaciuto per l'uomo di 40 anni deceduto. Poteva essere anche un netturbino, una vita spezzata, a 40 anni fa sempre dispiacere. Ecco, e questo è una cornice. Simona dice una cosa normale, umana.
1: Si, no, va anche oltre quello che penso io, perché io invece non riesco.
0: Fin troppo
1: molto
0: buona, per, sì, esatto, dipende sempre chi sei per Sandro Canori, perché forse quella morte un po' te la sei meritata,
1: no,
0: pezzo di merda.
1: No, nessuno, ma che dici? Perché metti in bocca delle cose così? Oh, guarda, oggi veramente,
0: io metto in bocca oggi, quello che
1: oggi
0: voglio.
1: Veramente, oggi ve le state veramente a recapare, proprio veramente male, male, male.
0: Ma
1: no,
0: io e
1: però
0: chi?
1: Riconosco che io faccio fatica a empatizzare, se magari la cosa non mi tocca anche solo trasversalmente.
0: Certo, chiaro.
1: Quindi
0: chiaro,
1: non è che Pacca è il mio wrestler preferito, però fa parte di un ambito di cui mi interesso e quindi mi arriva in un modo. Se fosse stato, che ne so, un violoncellista, mi sarebbe arrivato in un altro modo, cioè, certo. Ma questo vale per tutti, c'è, cioè, chi lo ammette e chi no.
0: Ad ogni modo,
1: quasi tutti, scusate, che sennò poi, okay,
0: ecco. Questo messaggio invece non so se ci vuole dare ragione, ti vuole dare ragione, sì, o ci vuole fare incazzare di più. I wrestler sono atleti anche se non lottano veramente.
1: Com'è il messaggio? Così proprio?
0: I wrestler sono atleti anche se non lottano veramente.
1: Ah, cioè sì, assolutamente sì. Era per rafforzare, penso, quello che stavamo dicendo.
0: Sì, però anche qua, dove siete quando vi portiamo il wrestler in cui parlano di quella che è la... Non è che non lottano veramente.
1: Ah, tu vuoi aprire questa polemica?
0: No,
1: pensavo l'avevamo superata. Ma c'è un punto interrogativo alla fine di questa frase o un'affermazione?
0: No, è un'affermazione.
1: Ah, vabbè.
0: Non c'è nessun punto di niente.
1: Vabbè, però non lottano veramente è borderline, ma è giusta come frase. Dispiace, ma è così.
0: È una forma di atletismo comunque, cioè nel senso che quella lotta
1: non lo sta, smetti,
0: avviene.
1: Dice, lui dice sono atleti anche se il risultato sportivo è predeterminato, quello intendo.
0: Però la lotta,
1: no,
0: avviene, la fatica avviene,
1: quando
0: il fisico
1: si usa,
0: è compromesso.
1: Ma nessuno sta negando, sta di proprio l'opposto. Non ho capito se non l'ho letta io o tu hai letto un'altra cosa. È letteralmente quello che ha detto l'ascoltatore.
0: Non lo so,
1: non te fido.
0: Non mi fido. Poi chi ti conosce? Lo sai che quegli sconosciuti non sono, no? Non sono felice.
1: Non te fidi. No, vabbè, ripeto, il problema col wrestling è quando, e lo vedo molto, anche i fan lo fanno, Anche i fan del wrestling
0: anche i fan lo
1: fanno,
0: mi piace tanto.
1: Usano la parola finto. Ed è sbagliato, perché finto prevede una fregatura.
0: Esatto.
1: Invece nel wrestling nessuno sta fregando nessuno. Vi dovete levare dalla testa questa cazzo di convinzione anni 80 che ci avete. Sono passati 50 anni. 50 anni, potete un attimo, almeno su una cosa stupida come questa, provare a cambiare il punto di vista. Nessuno sta cercando di farvi credere che il risultato sportivo e che quella è la lotta. C'è l'MMA, c'è il pugilato, ci sono tutte le arti marziali e poi c'è il wrestling, che è uno sport entertainment. E saranno 40, 50 anni forse. all'inizio magari si giocavano un po' sul tenere l'ambiguità, ma ormai questa cosa è superata da decenni. Non ho capito perché vi sentite sempre defraudati o fregati da queste persone che fanno le capriole a mezz'aria. Cioè, nessuno sta cercando di fregarvi. Nessuno. È così. Come guardate un film, come guardate una serie TV. Non è che la serie TV fantasy non mi piace perché ci stanno gli orchi. Ah, mi vanno a far credere che gli orchi esistono. No, sai benissimo, è un mondo fantasy e lì ci sono gli orchi, no? Nessuno ti sta cercando di fregà. E lo stesso concetto è il wrestling. Quindi qui per questo dico la frase dell'ascoltatore è borderline, perché comunque se per me è sbagliato quando si usa la parola finto proprio. Finto. Perché finto include una fregatura. Invece nessuno sta cercando di fregare nessuno.
0: Qui non perché siamo impazziti in questo lunedì di malrumore, non perché stiamo di nuovo parlando di wrestling a vanvera. Ci siamo collegati alla notizia del wrestler Pac scomparso improvvisamente, ancora sotto analisi le cause della sua morte. E Sandra ci ha riportato insomma delle persone stupide che mettono commenti stupidi, in cui appunto, siccome non è un atleta vero, non
1: siccome
0: c'era...
1: il wrestling non è uno sport rispettabile, forse non è nemmeno uno sport, allora non merita il plauso di Sky Sport 24. Certo. Considerando poi che, ripeto, pure questa cosa che non so, non è quello che ha scritto l'ascoltatore, però spesso non vengono considerate la segua dei salti in banchi, no? Per questa cosa che è finto. Raga, ma voi sapete che vuol dire salire su un paletto e fa un salto? Cioè, andate a vedere quello che faceva Pac quando era in vita, che sembrava che la gravità si fermasse quando zompava dal paletto. Andate a vedere i video, gli highlights dei match de Pac, e poi mi tornate a dire che non era un atleta, ecco. Per favore, perché veramente, cioè,
0: potrebbe essere un modo.
1: Tamberi è un atleta e Pac no, dai, per favore, dai.
0: Quindi gli orchi non sono atleti, ci scrive uno sconvolto Giampiero. Guardate,
1: a Yurukai sì, come conformazione fisica potrebbero prestarsi magari al tiro, al lancio del peso, al lancio del giavellotto, martello, sport di forza, esatto. Mentre gli orchetti, alcuni sono tutti un po' storti, quelli magari sono un po' meno propensi,
0: un po' più difficile, sì. Però forse a vogare,
1: boh, quelli più goblin però, ci vedo.
0: Beh, comunque, quale creatura fantasy associate a quale sport? 3899 106 600. Non siamo seri. Intanto gli archive per i miei genitori adattivi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
16: Un tranquillo lunedì di Malrumore. Parliamo di gente morta, di gente stupida, di qualche sport. E a proposito di sport, vi abbiamo chiesto quale essere di fantasia, goblin, vampiri, mostri, fantasy, mettereste in quale disciplina sportiva? Veri atleti o no? Questo succede, tra poco si parla anche di polizia. Intanto la pace con i Beach Boys di Wooden e Be Nice. Radio.

0: canzoni dell'allegria. Beh, ve l'avevo detto io. Ma a proposito di sport, Radio Rock Promotion, Aldair, cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche del Piotta.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: loro Cage the Elephant con questa novità, new entry della settimana scorsa. Fate attenzione, sembra dicano qualcos'altro, ma è Beaches in Tennessee. Sono le spiagge del Tennessee. No, mi sono comunque girata tutta di colpo, perché ho detto dov'è che torni, da chi è che torni
1: nel Tennessee? Tennessee
0: proprio lì, incredibile.
1: Il maestro, no? Il maestro non parlava del Tennessee. Il maestro.
0: Tutti parlano del Tennessee.
1: Vabbè, adesso te lo cerco che non stai capendo.
0: Stai parlando di come si chiama quello che è morto anche lui, poverino.
1: Tutti parlano del Tennessee.
0: Oh, no, è Benson in questo caso.
1: No, che Benson.
0: No,
1: dai.
0: Di
1: avanti.
0: Quale maestro? Maestro del Tennessee. Guardi. Ah, pensavo come si chiama quello a cui eri
1: Branduardi, scusa.
0: Quello a cui sei affezionato tu.
1: Una cazzata io. Chi è sto affezionato?
0: Che è morto da poco.
1: Puccini.
0: Esatto.
1: No.
0: Un altro maestro. Quanti maestri?
1: Aspetta, modello Branduardi
0: è ancora vivo.
1: È grave che non mi viene in mente. Adesso perché siamo in diretta e quindi ho quell'ansia lì di dove occupare i vuoti. E oh, non mi viene però come quello di Radio Tirana, musiche balcaniche, mente.
0: Battiato,
1: cavolo.
0: Tra l'altro non sapevi come si chiama, ma sei l'unico, cioè nessuno avrebbe citato questo pezzo di questa canzone per dire Battiato. Ma com'è possibile?
1: Ma cavolo, per i campi del Tennessee è Battiato, cavolo.
0: Come ci sono come c'ero arrivato, chissà. Adesso
1: no,
0: pensa quanti si incazzano.
1: Era
0: adesso
1: facilissimo, tantissimo.
0: Quanti si incazzeranno. Oh. Allora, qui il mondo si sta dividendo tra due argomenti importanti: chi merita di morire, come, chi merita di essere compianto nella morte,
1: nessuno
0: chi no.
1: Nessuno merita.
0: E esseri fantastici che fanno sport. Cerchiamo di recuperare un po' di messaggi al 3899 106 600. Parlando della stupidità che ti fa sentire anche dolore, io non so perché voi andiate qui col pensiero.
2: Io sarei pure d'accordo a dare una scarica elettrica come quella che davano i nazisti.
0: Possiamo intanto dire che questo messaggio è già un po' complesso? Non ridere sotto
1: non
0: i baffi.
1: Non dico niente, vai.
0: Però non è...
1: vedete come va a finire.
0: Vabbè, vai.
2: Con gli esperimenti, quando non dovevano mangiare, quando dovevano mangiare, quando
1: certo.
2: Arrivava la scarica, non dovevano mangiare.
1: Cioè, prima dell'Ozempic.
2: Il problema è chi decide quando dare la scarica e su quali elementi.
1: Cioè,
2: perché
1: no,
2: se arriva, che ne so, un Renzi a dirmi quando devo prendere la scarica, permetti che mi preoccupo un po', ecco. Se arriva qualcun altro mi preoccupo un po' di meno.
0: Potrebbe essere, però era... Cioè, questo è Malrumore, è un programma che cerchiamo di semplificare il più possibile. Non so se ve ne siete resi conto. Noi immaginavamo semplicemente una scarica di dolore propria, interna.
1: Credo,
0: un crampo.
1: Non so se più o meno, penso consapevolmente, ha citato anche l'esperimento, quello che si fece a seguito del processo di Norimberga, quando constatammo che i nazisti, per proteggersi, dicevano abbiamo solo eseguito gli ordini, no?
0: Certo.
1: E quindi poi fu fatto questo esperimento di Milgram, se non ricordo male, ma gli ascoltatori lo sanno meglio di me, in cui proprio si testava questa cosa di dare il potere a chi il potere non ce l'ha in un contesto chiuso, vediamo cosa succede, e alla fine finiva sempre male.
0: Eccoci qua, poi.
3: Se mi posso permettere,
0: certo.
3: Io non vedo come la morte di una persona dovrebbe
1: però, no?
3: automaticamente portare ad un senso di dispiacere. Cioè, ad esempio, se il tuo nome fosse Netanyahu o Trump, tu a 40 anni neanche ci saresti dovuto arrivare.
0: Invece, vedi, sempre qui. Quindi,
1: però non avremmo avuto una grande comparsata in Mamma ho perso l'aereo.
0: Per esempio, ricordati. Allora, ricordiamo che per colpa di Giampiero o per merito di Giampiero, che ci ha scritto, quindi gli orchi non sono atleti, stiamo facendo questo gioco senza senso.
4: Ciao raga, non so se come creature fantasy so... incluse pure i personaggi dei fumetti, comunque io metterei nello sport del rugby la cosa dei Fantastici 4 e Hulk come piloni, numero 1 e numero 3.
0: Non sei d'accordo?
1: Nella stessa squadra?
0: Beh, forse sì.
1: Ha detto 1 e 3, perché uno contro l'altro poi mi si apre l'altro annoso dibattito.
0: No.
1: La cosa.
0: No.
1: Dibattito
0: sono nella stessa squadra.
1: Dibattito senza senso, perché palesemente la risposta è Hulk. Basta.
0: Ok, va bene, se volete dirgli qualcosa 3899 106 600. Matteo va sul classico, ma quanto ha ragione, sarà scontato, ma un bel centauro a giocare a polo.
1: Beh, perfetto.
0: È già, come dire.
1: Vabbè, in realtà potrebbe fare tutti i sport coi cavalli.
0: È già tutt'uno, no? Tutto nato, che ne so, sentiamo.
5: Però un pochino finto il wrestling è.
0: Si
5: può usare questo aggettivo?
1: No!
5: Perché praticamente c'è un campione non sfidante
1: predeterminato
5: che lottano per la conquista di
1: dell'oro.
5: Un trofeo.
0: Ma poi
5: è la cintura.
1: Sì.
5: magari sì, è giusto, è vero, io lo seguo da 50 anni quando si chiamava Catch, è vero che è tutto acchittato, però un pochino finto ci sta, perché c'è qualcuno che potrebbe sperare che il suo Beniamino possa conquistare una cintura.
6: Ma quindi,
0: Poi è morto così, ma non quindi, però abbassate il volume della radio quando mandate le note vocali.
1: Ma quindi un film è finto, nell'accezione potrebbe essere definito un film finto, ma nessuno si lamenta del film dicendo non mi è piaciuto perché è finto. Cioè, è quello il discorso, non so se mi spiego, è un discorso di sfumatura, di scelta lessicale. Cioè, è ovvio che in un certo senso è finto, ma visto che in finto si include il fatto che c'è una fregatura, e visto che in italiano abbiamo anche tante altre belle parole, è più, secondo
0: argento
1: me...
0: argento e oro.
1: Corretto, è più corretto, secondo me, dire predeterminato o altro, perché non è che è finto, capito?
0: Ma infatti anche Andrea diceva, il wrestling è un combattimento coreografato, è come vedere un film dove ci sono fighters professionisti e che recitano. Ma anche qui, appunto, nel mondo della cinematografia e del wrestling abbiamo delle grandi distanze, abbiamo delle grandi differenze, per Diana, perché magari quanto si prova.
1: Parlare, non voglio parlare troppo, perché non
0: perché
1: è,
0: sei un po' il nostro
1: non
0: polema,
1: è
0: natura.
1: Mia responsabilità parlare più di quanto non abbia già parlato, però vi assicuro che è molto più complesso di così, ed è proprio molto più incredibile quello che fanno loro sul ring rispetto a un attore che fa mille prove o uno spettacolo teatrale. È molto più complesso di così, e per questo io vi garantisco che sono degli atleti
0: veri e propri. Ok, poi tra poco torniamo dalle vostre creature immaginarie e lo sport che fanno. Intanto, botte sangue, acido muriatico.

0: E just die, mamma mia, te lo devo venire a urlare così come se fossi James Hetfield. 3899-106-600, qui a Marrumore dite: vampiri, grandi campioni di salto del paletto, rischio di morte altissimo. È divertente perché effettivamente se dovessero fare uno sport, metti l'ostacolo e a quel punto però darebbero dei falsi anche a loro. Chi può dirlo? Cose che si incrociano.
1: Allora, a me questa cosa non mi sta bene, perché il Papa comunque ha fatto anche cose buone. Per esempio, cucinava una carbonara da Dio.
0: Ma...
2: mo vabbè, adesso a parte la mia precedente nota,
0: grazie,
2: un po' così per... nel wrestling l'atleticismo è reale, l'allenamento è reale, il combattimento è coreografato, ma qualcuno... molti dei colpi all'interno del combattimento comunque arrivano e sono comunque dolorosi.
0: Da caccia quella cosaccia.
2: Sono semplicemente più preparati a ricevere quel colpo, in molti casi, in alcuni casi non lo ricevono affatto, però... è reale il wrestling, è uno spettacolo, è un stage combat.
0: Bravissimo! E infatti, Sandro, sai che cosa c'è? Dove ci vediamo il 31 ottobre?
3: Ah beh, ci vediamo ad Azienda Foolish Mortals, il nuovo evento della Break Pro Wrestling. Quindi se volete venire a vedere il wrestling dal vivo, 31 ottobre Azienda, ci saranno grandi atleti internazionali e non solo, anche nostrani, quindi potrete farvi un po' un'idea di quello che è una realtà, un'incredibile realtà di wrestling italiana e romana nel particolare. Quindi Azienda, 31 ottobre, Foolish Mortals. Comunque l'ho apprezzato molto il messaggio dell'ascoltatore, perché è proprio quello, un esempio che io faccio spesso ma che non sempre viene fatto dalle persone. Cioè un pugile o un qualsiasi lottatore di sport da combattimento, quando sale sul ring, sa che molto probabilmente, a meno che non sia proprio un fenomeno o quel giorno non imbrocchi il colpo da KO, te farai male. Pure se vinci, te farai male. Cioè il dolore fa parte della tua disciplina. Allo stesso modo, per un wrestler, il dolore, il sacrificio del proprio corpo, l'immolare il proprio corpo per lo spettacolo, fa parte della disciplina. Io non so perché ci sia sta convinzione che loro, tutto finto, non si fanno male. Mi spiegate come si fa a far finta di saltare da 2,5 metri d'altezza? Cioè, stavolta la gravità, come disse una volta John Cena, non si può accittare, no? Cioè la gravità non la puoi simulare, cioè una volta che sei lanciato sei nel vuoto.
0: Sei nel vuoto,
3: cioè, ovviamente magari conosci come il judoka, conosci le tecniche per le cadute, per attutire i colpi, ma non è che non, il dolore non fa parte della tua vita, anzi, forse è la tua vita.
0: Esatto, beh, tanti problemi, tanti...
3: come qualsiasi altro lottatore, ovviamente.
0: Totalmente, pensa, un po' abbiamo fatto... tutto una puntata su degli sport olimpici in qualche modo lì in Kirghizistan, come cacchio si chiamano i giochi dei nomadi, dove tre quarti delle lotte sono cose veramente molto pittoresche perché di origine antica, a noi oggi fanno ridere, ma vai in Kirghizistan, ti vedi l'omone con la sua cinturona che si deve tirare fuori ma solo da dietro, perché se no, e digli questo... lo sport è finto, poi vediamo che fine fai. Non è colpa sua se sa le cose, sottolineano e sottolineano anche, no, ma diamo il giusto valore a se il nostro Paul Heyman, non facciamolo passare in sordina. Quindi ricordatelo, Sandro.
3: Me lo ricordo.
0: Sei il nostro Paul Heyman.
3: Grazie.

0: piaceva aver ascoltato Die Die My Darling nella versione dei Metallica, e quindi abbiamo messo subito in coda i Misfits Last Caress. 3899 106 600.
1: Un solo nome: Antonio Inoki.
0: Aldo, mi emozioni.
1: Uscito direttamente da un film dei Fantozzi e salito sul ring del Catch. Chi se lo ricorda? Ciao, Aldo e Ale.
2: Una delle figure più influenti del wrestling giapponese, non solo, perché comunque lottava anche come come si dice, marzialista misto, come si dice, non
0: mi viene
2: la parola, ante litteram, tra l'altro. Chiaro. Quindi è una figura sicuramente leggendaria per tutto il movimento, tra l'altro uno dei volti anche più iconici e riconoscibili soprattutto degli anni 80, pure per quel match che fece contro Muhammad Ali, no? In cui rimase tutto il tempo praticamente a terra tirandogli i calci per non dargli modo di poter essere colpito dai pugni. Grande Antonio Inoki.
0: Allora prepariamoci, che qua secondo me ci sono vari concetti da capire.
3: No, non ci so, non è la stessa cosa. Un film viene girato, vengono tagliate le scene, c'è una sceneggiatura e c'è sta un film che è sempre uguale. Tu lo vedi 10 volte, il film quello è. L'incontro lo vedi 10 volte che si scontrano i due partecipanti, sì. Potrebbe finire in maniera diversa. Poi ti ripeto,
2: ogni scontro è un film.
3: In palio una cintura, sì. C'è chi fa il tifo e si incazza quando perde il proprio
2: beniamino. Come una serie TV.
3: Io ti dico che secondo me un po' di fregatura c'è, un pochino è finto. Ho abbassato la cosa,
0: ma vuoi, lui ci tiene che sia una fregatura. Aspetta, perché c'è l'aggiunta: per la cronaca non c'è nessuna ufficialità che gli incontri siano acchittati, se non alcune dichiarazioni di ex lottatori oppure voci di corridoio di addetti ai lavori,
2: sì, e questo negli anni 80,
0: per lo più silurati dal sistema stesso.
2: Quello che dicevo io prima, questa cosa era vera ma fino agli anni 80, regà, ma non è più vera da almeno 10 anni. Se basta aprire YouTube e Chris Van Fleet, per fare un esempio, ma ne potrei fare altri 1000. In America è pieno di podcast in cui il wrestler va e parla apertamente di scelte di spogliatoio. Io dovevo fare così, lui doveva fare cosà. Ma è pieno, ragazzi, è proprio pieno, non avete idea. Tra l'altro, e infatti, i vecchi, quelli old school, i scorreggioni, come ci sono nel rock, come ci sono nel rap, ci stanno pure nel wrestling, sono totalmente contrari a tutta questa roba.
0: E anche Poleman, che però presta il fianco in maniera furba.
2: Per arrivare al fatto che addirittura la WWE stessa ha fatto un documentario che esce tutti gli anni a stagioni per parlare di quello che succede dietro le quinte, poi che quello, vabbè,
0: ed è scritturato a sua volta, anche quello, cioè ti facciamo vedere il vero che vogliamo farti,
2: esatto,
0: vedere.
2: Però talmente tanto ormai è noto che i wrestler parlano apertamente tutto, che la federazione stessa più grande al mondo, cioè la WWE, fa un documentario sul titolo le quinte, quindi non c'è nessuna fregatura, ma credo da appunto 20 anni almeno, cioè. Tra l'altro io vi vorrei leggere proprio la Treccani: il termine falso indica tutto ciò che non corrisponde alla verità, la realtà o l'autenticità, ma che viene fatto passare per vero o genuino. Ok, questa è la sfumatura che io gli volevo dare, perché è chiaro a tutti i fan del wrestling che è uno spettacolo.
0: Certo.
2: È chiaro, ma ti assicuro che è chiaro proprio a tutti. Cioè, non penso che ci sia un fan del wrestling che è lì preoccupato, cioè, di certe dinamiche, anche perché, cioè, solo nelle ultime puntate abbiamo visto 3 tizi che fanno esplodere la macchina dell'altri tizi nel parcheggio. Cioè, o robe simili, gente che viene rapita. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, no?
0: È un po' così. Ci sarebbe ancora molto da dire.
2: Undertaker è resuscitato 3 volte.
0: Oddio, cioè, non era vero.
2: È stato seppellito vivo. Cioè, non so se qualcuno nel palazzetto pensasse che davvero stava a seppellire viva una persona. Però, ripeto, credo che siano decenni ormai che è chiaro a tutti che è uno spettacolo.
0: Incredibile.
2: Non voglio rovinare i sogni a nessuno. Magari qualcuno lo sta scoprendo adesso. Però Undertaker non è davvero resuscitato.
0: Arriva il tuo gruppo preferito, i Judas Priest, fino al break.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa,

0: Ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: State ascoltando Malrumore on Radio
7: Rock. Siamo a metà strada di questo lunedì di Malrumore, 28 settembre, 19:38, ed effettivamente stiamo parlando di omaccioni molto, molto cattivi.
8: Radio Rock, back in time.

0: qualcuno mi aiutasse a capire cosa mi ricorda questa super carica coda di Swallow the Bomb, i Royal Blood, nuova novità per noi della settimana scorsa, anche questa tutta da votare, ci piace, ha una bella carica, però mi ricorda qualcosa, io potrei rimanere così a braccia concerti in silenzio fino alle 21, ma non posso perché questo è un rumore. Paola Nizzumo, Sandro Canori, tutti voi, un po' si sta giocando, un po' si sta litigando sul wrestling, perché una volta al mese noi dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo tirarla fuori, o forse voi dovete tirarla fuori. C'era l'originario malefico Giampiero che aveva associato orchi ad atletismo, che dice la sua personale classifica, Sandro, di animali, creature fantastiche, in che sport possiamo trovarli, quindi elfi, tiro con l'arco, nani, powerlifting, dwarf. Scherma, quindi non penso che siano i dwarf perché sono i nanni, vabbè, gli gnoll, che cosa, conosci troppe cose che io non so, corsa dei levrieri, i tabaxi a fare parkour, gli orchi rugby o football americano, sì. Fate ginnastica artistica, gnomi tennis da tavolo e bullywog ai tuffi.
1: Bello.
0: Beh, mi piacerebbe anche.
1: Ha usato un po' di roba di Dungeons and Dragons.
0: Bravissimo! Bravissimo! Bravissimo! Livello di distorsione potrebbe ricordarmi qualcosa di Queens of the Stone Age. Sì. Bravo, lo tengo lì e poi ci penso stanotte. E comunque, scusami, Sandro, l'illuminazione di questa cosa mi ha aiutato. Mi ha aiutato. Dobbiamo salutare anche Lea. Lea sta facendo una cosa strana, ci manda delle foto dalla Radio Rock TV delle nostre espressioni, ed effettivamente potremmo creare un fotoromanzo di Marrumore. Volete un fotoromanzo di Marrumore? Fatelo voi, perché noi non possiamo. E visto che c'eravamo e abbiamo anche riso del digitale terrestre, questo oggetto vecchio per i vecchi, noi adesso Radio Rock siamo anche sul canale 833 del digitale terrestre.
1: Ma come ci sui canali del digitale terrestre?
0: Schiacciando 833, è visibile in tutta Italia, basta cliccare poi sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, attenzione, se non hai un decoder o una TV compatibile, puoi usare l'app Smart TV Italia. Quanto è giovane, sì, l'app, sì. Smart TV Italia, Sandro, no? Lo senti? Smart, disponibile anche per smartphone e smart TV, dai, tutto smart. It's a smart world, è un modo in più per stare con noi e tutto quello che facciamo, tipo litigare sul wrestling. Perché? Perché c'è chi dice no, pensa come sempre lui, però.
2: Oh. Buonasera Marrumore, ciao, buonasera ciao, Paolonia, ciao, buonasera ciao, Sandro.
1: Ciao, ciao. Eccoci.
2: Sandro, vedi, il wrestling, come molte altre cose nella vita,
1: sì,
2: per essere capito e quindi apprezzato, prevede di essere una persona intelligente, e tu ancora, perché sei giovane e ingenuo, hai ancora troppa fiducia nel genere umano. Quindi chi ti dice è tutto finto, sì, è vero, è tutto finto, sì, è vero, è tutto finto. Ciao ragazzi, ciao,
0: amico, ciao. Caro, io ti voglio anche bene. Cosa sarebbe Sandro Canori?
1: Ingenuo e fiducioso. Ingenuo, io ho perso la testa.
0: E pensi che hai fiducia nell'umano? Lui ha fiducia e io quindi sono un batuffolo di neve candida e zuccherosa.
1: Io ho un sacco di fiducia in umanità.
0: Ma levati.
1: Io tutti i giorni parole di speranza, si capisce il senso, no? La comunicazione alla fine è questa.
0: Qui abbiamo
1: parole di speranza. Perché io credo profondamente nel prossimo, e che chi ha sbagliato oggi ha sempre domani per rifarsi.
0: Redazione, pronto, mi chiamate un'ambulanza? Sandro Canori sta indubbiamente
1: sotto.
0: Va bene. E quindi?
1: Sì, no, c'era un messaggio da ascoltare, no? Qualcuno
0: abbiamo tante
1: delle
0: cose
1: risposte.
0: Io vi amo la follia, voglio la però voglio la dichiarazione del wrestler, voglio una nota di ufficialità in cui la WWE sostenga che l'incontro è già deciso. Allora, sono d'accordo al 1000% con te, però l'aggettivo finto lo devi riconoscere al 5%.
1: Non se ne esce.
0: Voglio dei compromessi da noi.
1: L'ascoltatore ci sottovaluta. Sottovaluta le conoscenze che noi abbiamo nella materia. Se ti dico che so 40 anni che è tutto official, è perché. E ti racconto questa storia. Il 10 febbraio del 1989, Vince McMahon, l'allora presidente della WWE, che ricordiamo è la più grande organizzazione di wrestling al mondo, ma non è il wrestling. Cioè, la Jeep fa quel modello di macchina, ma non è l'unica macchina, non è l'unica marca che fa fuoristrada.
0: No.
1: Poi quella è la più famosa, è diventato anche il sostantivo, e quindi si chiamano tutte Jeep. Anche se la Jeep è una sola, ma non è che solo la Jeep fa le Jeep. Capiamoci, la WWE è la più ricca, non l'unica, non è il wrestling, è la WWE. Detto questo, il 10 febbraio 1989 Vince McMahon, allora proprietario della WWF, che oggi è WWE, testimoniò davanti al Senato dello Stato del New Jersey e in quella sede ammise apertamente davanti al giudice che il wrestling professionistico era una forma di intrattenimento coreografata e predeterminata e non uno sport competitivo a livello di risultato sportivo, anche se pure lì la cintura non la vinci perché hai vinto un match, ma la vinci, regà, la vinci perché la vince il più carismatico, la vince quello che può dare più continuità fisica, la vince chi si allena più degli altri per fare delle mosse spettacolari. Quindi la cintura non la vinci sportivamente, ma la vinci perché la promotion, l'organizzazione, se decide di affidare a te la cintura è perché tu hai dei meriti più degli altri. Quindi comunque la cintura anche nel wrestling si vince.
0: Si può.
1: Fatto sta che il 10 febbraio 1989 Vince McMahon ha dovuto ammettere questa cosa perché sennò se lo dibitavano.
0: Proprio così, ma secondo me...
1: Era un discorso, la semplifico proprio all'osso perché è un po' più certo. complessa di così. Di base il giudice gli ha detto, senti, se è uno sport, nell'accezione di sport, risultato sportivo, questo che fate è doping. Se invece no... Allora no.
0: Come la mettiamo? Diciamo che mi trovo costretto
1: per la prima volta Vince McMahon ammise che insomma era predeterminato, ma non solo per questi controlli stringenti, ma anche per tasse sui biglietti venduti, diritti TV. C'erano un po' di cose che andavano comunque chiarite e che lo Stato del New Jersey chiedeva risposte.
0: Ma secondo me il concetto riassunto nel modo migliore di tutti è questo qua.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao,
3: comunque
1: ragazzi, ciao.
3: Riguardo quelli che svelano i retroscena del wrestling, come diceva Raino, chi fa la spear non è figlio di Maria.
0: Salutiamo il nostro Emanuele Lollo Brigida.
1: Se
0: che
1: la
0: troviamo?
1: Spear di Raino si chiama la gore. Faccio un po' il nerd.
0: Adesso potremmo fare un altro.
1: Giusto, però...
0: Lollino caro, faccio un altro gioco di parole con gore, visto che tanto ti vengono bene. Se ne volete altri, wasabi nel weekend di Radio Rock. Dalle 18 alle 21 dovrebbe essere, ma io con i numeri sì. sapete che. Ma... Comunque, Sandro, questa dura qualche minuto.
1: Sto vendendo, vedi? Come nel wrestling.
0: Very good selling, Sandro Canorico. Se volete, sul digitale terrestre, quella cosa da vecchi, potete vedere un uomo con i crampi alla pancia.

0: is a problem because everything dies. Non è morto Sandro Canori, ma è ancora qui con noi, soprattutto per darci i saluti prima di abbandonarci. Ma
1: è stato divertente giocare in
2: allegria. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Allora, Lollino, adesso però che tu contamini pure gli altri programmi.
0: Ma fa bene,
2: no,
0: così.
2: LCS non ci siamo.
0: Anche perché meglio di un jukebox. Gli abbiamo detto gore e lui gore ci restituisce.
1: Vai.
3: Ma Sandro Canori non è puntiglioso, è in gordo.
0: Possiamo chiuderla qua?
1: Molto bene,
0: ciao,
1: molto
0: Sandro.
1: Bene, posso salutare tutti. Ciao ciao.
0: E tanto domani pensa un po' che cosa facciamo. Quello che facciamo ogni sera,
1: cioè?
0: Di cercare di conquistare il mondo.
1: Ma che radio, io lo faccio sempre verso quest'ora. Se penso che
0: guarda, era una battuta sul brutto livello di questo programma. Non era veramente
1: verso
0: un commento alle tue budella.
1: La faccio la mattina verso le 10 e poi la sera verso le 20.
0: Per il 43esimo anno di Radio Rock abbiamo avuto le mostre guidate da Patrizia Palladino. Adesso è Vieni in Radio alle 20 e per vedere Sandro Canori. E quindi che cosa fare? 3899 106 600, il tuo nome, il tuo cognome e la parola cacca.
1: Bene,
0: sei andato via facendo un 6-7?
1: No,
0: che cos'era quello?
1: No.
0: Ti sei per me poi questo
1: era
0: è palpare le palle di un mulo, non è 6-7.
1: No,
0: vabbè. Ci fermiamo così. Oddio, troppa
1: più
0: musica.
1: Più o meno, no?
0: Più o meno.
1: Più o meno, no?
0: Sì.
1: Si fa, no?
0: Ah, c'era un messaggio bellissimo. Ma come, scusami, come è falso? Quindi da nausea non fa davvero prendere fuoco ai pali solo indicandoli? C'è un trucco dietro? No.
1: No,
0: come facciamo? Vabbè, tra poco arriva l'ultima ora di Marrumore in cui sì, sarò sola, ma ho voi, i miei santi amici, Disquieted By, fino al break per noi. Purtroppo si torna con i Cranberries, vuol dire che ci dovremmo calmare un attimo, ma visto questo lunedì, forse è anche meglio.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare.
2: Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Questo è Malrumore.
9: Malrumore
8: on Radio Rock.
10: 20.04 di questo lunedì 28 settembre inizia l'ultima ora di Malrumore qui su Radio Rock in compagnia di Paolonia Zumo fino alle 21. È vero, abbiamo detto che saremo stati un po' più tranquilli, ma durerà giusto il tempo di una canzone.
8: Radio Rock, back in time.

Let's go to set free a suffering humanity. Umanità che soffrirà ancora per un'oretta qui su Marrumore, gli Slipknot con questa Arsenal. Non sarà Arsenal l'unica tappa esclusiva del loro tour europeo e Regno Unito, ma sarà il 3 luglio, niente po' di meno, che allo stadio Wembley di Londra. Un evento incredibile, un tour che prende proprio il via da questa data, e poi a metà luglio si spostano negli Stati Uniti per il ramo nordamericano, molto molto più fitto. Perché questa data unica, il 3 luglio 2027 a Wembley? Perché sono degli stronzi anche loro, peggio degli Oasis. E quindi sì, sarà veramente un tour molto interessante. Tra l'altro sono uscite proprio oggi pomeriggio varie comunicazioni. Per la data inaugurale di Wembley si esibiranno Marilyn Manson, Lorna Shore e gli Hatebreed. Perfetto. Poi si va in Nord America con Bring Me The Horizon, che saranno presenti come main support per l'intero tour. E poi però ci sono vari altri progetti che arriveranno ad accompagnare, come Acid Bath, Lamb of God, Motionless in White, sempre Lorna Shore e tanti tanti altri. E infine, per la leg sudamericana, torneranno ad affiancare gli Slipknot sia Marilyn Manson sia gli Hatebreed. Quindi facciamo un furgone Marrumore per il 3 luglio. Ci sono dei biglietti in prevendita nei prossimi giorni, i comuni mortali devono aspettare il 2 ottobre se sarà rimasto qualcosa. Ma tornando a prima, tornando ai Royal Blood, tornando a Swallow the Bomb e a questa coda qui, no?

arriva il finale di No One Knows parlando di Queens of the Stone Age, ma a me credo mi portasse più di qua. Non so dove l'ho fatta partire. Questa. Maybe. Ma perché non ci sta, dai? C'era chi suggeriva anche la coda, però questo mi fa molto ridere, c'è chi mi diceva, a me ricorda blah, coda di Pretender dei Foo Fighters. Non so se quel blah è un errore o è, come dire, richiesto. E no, non ascolteremo i Foo Fighters. E sì, continuerò a parlare sopra i Foo Fighters perché devo prendere la coda, però vediamo. Qua, no, vabbè. Volete l'ultimo minuto e 10 di The Pretender? Ecco qua.

No, no, no, no, e anche perché poi mi ricordavo che The Pretender è più o meno cantata fino alla fine, quindi per ora si mette anche lei, cioè la canzone di la novità dei Royal Blood, Swallow the Bomb, si mette anche lei nella categoria canzoni che ci ricordano Sick, Sick, Sick. Ma arrivati a questo punto, come cambiare registro, almeno musicale? Secondo me è così.

continuato con la distorsione anche qua, Liam Lynch, e ci sarebbe bene, ma molto bene, il momento di una canzone, anche essa nella versione di Queens of the Stone Age, ma non possiamo, quindi Romeo Void per noi, anche questo in qualche modo, come whatever, è diventato un modo di dire Never Say Never.

Mi è sembrato di sentire un gorgo, sì, come spesso succede quando finiamo in questa direzione ci incastriamo e quindi dopo Romeo Void di Never Say Never, sempre sentendo una grande assenza di un tetto ruggine, però ci possiamo leccare le ferite con i Gang of Four, perché, no? Questi beni danneggiati, quanto ci piacciono. È la versione originale, non è quella in compagnia di altre belle figure, però Damaged Goods rimane Damaged Goods.

mezz'oretta circa, goodbye, ce lo diremo veramente, perché sta per finire il mal rumore in quest'ultima ora in cui ci godiamo un po' di musica. Pensate, è da lunedì scorso che voglio ascoltare con voi questa canzone. Per fortuna il mio cervello ce l'ha fatto con solo 7 giorni di distanza.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
8: 20 e 35 minuti, lunedì 28 settembre, gli ultimi 25 minuti di Malrumore. Ho contato bene, chi può dirlo? Sono Polonia Zumo, tra poco al posto mio ci sarà Matteo Strano e quindi la vita andrà molto meglio. Ma intanto Paul McCartney ci dice che dovremmo essere meravigliati.
9: Radio Rock, back in time.

0: da un po' se non aveva ragione proprio Paul McCartney a dirci che dovevamo essere meravigliati. È bastato evocare un po' quel desiderio di tetto ruggine, cantina bagnata e tac, l'ultima novità per questo mal rumore è proprio, finalmente aggiungerei, Where the Goth Girls At, nuovo brano dei Queens of the Stone Age, album che uscirà il 30 ottobre, si chiamerà Perfect e non vediamo l'ora, insomma c'è anche un video molto divertente, molto bello più che altro, che accompagna questa novità. Andatela a votare sul sito radiorock.it. Ma a proposito di cose belle e di momenti da passare insieme,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Lo sapete che vi regaliamo gli ingressi ai concerti che più ci piacciono. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, un quartetto post-punk anglo-maltese che vi stiamo facendo conoscere un brano alla volta. Uscito 3 anni fa col primo album Unum, arriva qui a Roma per una data imperdibile ed è molto bello quando band europee nel loro tour riescono a scendere fino da noi, quindi evviva evviva. In apertura troveremo Urtica e Dilemma, ci sono già i biglietti in prevendita su Jice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Come si fa? Anche in chiusura di Marrumore io vi prego di fare le cosine come si deve, inviando un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Chiunque vinca sarà ricontattato dalla nostra redazione in tempo per domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Anche questo è un evento targato Radio Rock e loro sono proprio Jen con Mackerels Funky Mission.

about it. They just laughed at me, man.

Impazzirò anche qui prima di ricordare che cosa mi ricorda questa Mackerel's Funky Mansion. Jen, per noi voci femminili e suonini che però ci portano totalmente da un'altra parte, tornando indietro in un remoto passato, quello delle Kitty.

Che belli e che brutti questi anni, quelli lì in cui uscivano cose come le Katie di Brackish. Siamo agli albori del new metal, in qualche modo di un nuovo tipo di industrial. E a proposito, in quegli anni uscivano anche singoli molto potenti da parte degli Orgy, che abbiamo ascoltato con la loro nuova traccia Dangerous Life. Solo una volta, a me già solo che Life è scritto con la Y mi fa un po' girare la testa. Voglio provare a dar loro un'altra chance. Ad alcuni era piaciuta e io ancora non sono convintissima. Proviamo.

0: Direi di no, mi sembrano il Linkin Park male, quindi tranne questi ultimi 10 secondi è un grosso no per me per la nuova degli Orgy. Avete fatto canzoni che mi piacciono troppo per ritrovarci 20 anni dopo e suonare così, quindi basta, ma anche basta con Marumore, infatti stiamo per salutarci. Cosa manca? Lo sapete meglio di me.
1: Fatti appresi in questo episodio di Marumore senza apostrofi. Non è colpa di Sandro se quando parla di qualcuno quello esce dalla posta operatoria e muore. Quando la polizia dice oh, come influencer. Gli orchi non sono atleti, ma gli urukai sì. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma faremo quello che faremo ogni sera: tentare di non far cacare Sandro. Questo no! È Marumore.
0: È una bellissima nuova mission, però devo dire, mi piace. Senti, quindi ci salutiamo con un gruppo che ogni volta che tiro fuori vi rende molto contenti, sempre con rispetto parlando: Diablo Swing Orchestra, Exit Strategy of a Wrecking Ball. Infatti è proprio su questo brano che io me ne vado, lasciando tutto quanto a Matteo Strano. Come detto, Bring On The Night vi accompagna in questo lunedì sera. Per quanto mi riguarda, trovate la playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it e soprattutto ci ritroviamo domani qui con Marumore, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui a casa Radio Rock. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Rock Spot.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring
6: on
5: the
6: night. On Radio Rock. Per quanto ci riguarda, prima serata di questa settimana, buon lunedì sera a tutti voi da parte di Matteo. Come sempre saremo insieme per le nostre consuete tre ore da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare partiamo da un grandissimo classico come What's Up delle Four Non Blondes.
7: Radio Rock, back in time.

0: Direi che questa settimana di playlist si apre come se fossimo allo stadio, magari con l'accendino in mano a cantare tutti insieme un ritornello così celebre e famoso, What's Up for Non Blondes, la prima canzone di questa serata. Da qui in avanti invece moltissimi dei prossimi brani, se vi va, li sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo subito il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Vi ricordo che se vi va anche da lì abbiamo modo di chiacchierare, di interfacciarci all'interno delle nostre dirette. Di sicuro intanto un grande abbraccio a Sandra e Paolonia, che hanno appena finito Mal Rumore, loro due vi aspettano domani pomeriggio. Da qui in avanti invece spazio a noi, alle nostre chiacchiere, soprattutto alla nostra musica da scegliere tutti insieme. Se vi gira in testa qualcosa in particolare, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ne ricordati. Che io poi devo dire che a quest'ora del lunedì un po' mi sbaglio sempre, mi verrebbe da chiedervi come è andato il vostro weekend. In realtà abbiamo già archiviato la prima giornata della settimana, e quindi forse è meglio limitarmi a chiedervi come state, come è andato questo vostro lunedì. Noi intanto proseguiamo con la musica. È tornato a farsi sentire un personaggio che qui a Radio Rock ha sempre trovato casa. Arriva Steven Wilson con il suo nuovo brano.
1: Brand new music right here.

L'ultima volta che controllavo il nostro sito internet in tema di novità, davo un'occhiata alla classifica che si crea proprio con i vostri voti, devo dire che non ho avuto una gran sorpresa nel vedere che Steven Wilson era la canzone più votata fino a qualche giorno fa. Dovrei andare a controllare ora che è passato il weekend, ma questo qui è davvero un gran personaggio della musica attuale che per fortuna ci tiene ancora compagnia dopo comunque una lunga carriera, ed è un personaggio che a Radio Rock è sempre stato particolarmente apprezzato. Requiem for a Village è il titolo del suo nuovo singolo, come detto lo trovate pubblicato sul sito internet radiorock.it. saluto intanto il nostro Marco attraverso Telegram, attraverso WhatsApp arriva anche il messaggio di Renato che, se riesco ad interpretare bene, forse un po' canticchiava la melodia della canzone appena andata in onda, un po' ci chiede anche qualcosa dei Tool aggiungendo un pollicione, un'ottima alla canzone di Steven Wilson che abbiamo appena ascoltato insieme. Questa qui è la prima anticipazione di quello che sarà il suo nuovo lavoro. Se queste sono le premesse, direi che insomma siamo partiti decisamente bene. Questo qui invece è Mr. Mark Lanegan, stasera lo ascoltiamo con una canzone che, insomma, per quanto ci riguarda porta un titolo che di sicuro ci fa comodo. Questa qui era intitolata Nocturne.

Nocturne, lui il grande Mark Lanegan. Saluto intanto chi ci chiede qualcosa da dei Messa, bene più che volentieri dovremmo fare in tempo ad ascoltare anche quella band, bella band italiana, prima della pausa delle 21.30. Un abbraccio a Francesco, e leggevo anche il messaggio di Anto attraverso WhatsApp con scritto semplicemente stanca ed affamata. Quasi mi fai preoccupare, cara amica, con un messaggio del genere per la stanchezza. Insomma, mi dispiace, ma comunque sono comunque le 9:30 di sera, cosa che di sicuro, insomma, potrebbe influenzare anche il tuo appetito. Insomma, io, lo sapete, mangio tipo i galli più o meno nel pomeriggio per arrivare puntuale qui in radio. Direi che a questo punto, insomma, è arrivata ora di cena un po' per ne tutti. Mi sbrigo così, prima della pausa vediamo di ascoltarne almeno un paio, ad iniziare da questa qui degli All Damn Witches.

0: primitive or dagger slay. Run, so that he can stay.
1: Dopo l'atmosfera creata da Steven Wilson e in parte anche da Mark Lanigan, iniziamo a tirare un po' su il volume della nostra playlist. Questi qui sono gli All Them Witches. Abbiamo ascoltato quello che ancora oggi credo sia uno dei loro dischi più apprezzati, quello che usciva nel 2016, band che si era fatto sentire anche nel corso di questo 2026 invece con un altro nel lavoro. Come detto, abbiamo spazio ancora per un brano. Ottima la proposta del nostro Francesco che ci riportava in Italia in compagnia di una band che ha di sicuro gran successo un po' in giro in tutto il mondo. Loro si chiamano Messa e li ascoltiamo con un brano all'interno del loro ultimo disco.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Questo è
8: Bring on the night.
0: Bring on the night. La serata di Radio Rock. On Radio Rock.
9: Cambiamo completamente

0: Questo qui di Sublime rimane sempre un ascolto, secondo me davvero molto molto gradevole, magari soprattutto a quest'ora quando stiamo un po' per chiudere la nostra giornata e ci possiamo rilassare anche con dei pensieri un po' più leggeri. Saluto intanto attraverso WhatsApp la nostra Isa, e prima della novità vi ricordo che Radio Rock è sbarcata anche in televisione sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale che fra l'altro è visibile in tutta Italia. Voi arrivate al canale numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate a quel punto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete utilizzare l'applicazione che si chiama Smart TV Italia, disponibile per smartphone e proprio per Smart TV. Insomma, questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand

0: ringraziamo i Kings of Leon per questa novità, ma lo sapete, il lunedì sera a quest'ora. Caro Alex, benvenuto e ben trovato.
1: Come dicono al telegiornale, voltiamo decisamente pagina.
0: Eccoci qua, sì.
1: Dicono sempre questa cosa, soprattutto quando devono passare da una notizia pesante a una legge. Ultimamente, non ultimamente, stasera ho visto...
0: Che ti è capitato di vedere?
1: No, per un attimo, stavo mangiando, poi sono uscito per venire qua, al TG5.
0: Sì.
1: TG5, okay, quello lì,
0: impostato.
1: C'era un servizio, anche lungo, del TG5, dove parlava Pier Silvio Berlusconi per dire quant'era fiero, quant'era bella.
0: Quanto è bella la Mediaset.
1: No, una fiction di Canale 5.
0: Beh, chiaro, no?
1: Ecco, che esatto. Io per un attimo avevo sentito uno di nome Carlo, cioè fosse quella di Carlo
0: Verdone, sì, qualche
1: invece
0: tempo
1: no,
0: fa.
1: È un San Carlo, ma non San Carlo Borromeo, è un Carlo moderno.
0: E che è quello delle patatine, tipo
1: no,
0: San Carlo.
1: È un Carlo fatto santo pochissimi anni fa. No, poraccio, era un ragazzo, è morto giovane, poi santificato, vabbè.
0: Forse ho capito che storia è, sì.
1: Ma non è questo, a me è il povero Carlo Acutis.
0: Certo.
1: Non dico niente, non dirò niente di male. Invece è curioso che Canale 5 desse così tanto spazio a Pier Silvio che doveva magnificare questa fiction di Canale 5.
0: C'è un po' autoreferenziale.
1: Non è una fiction, è un bio qualcosa.
0: Biopic.
1: Una bioserie, non so neanche come si definiscono.
0: Sì, sono perso un po' di strada.
1: Una serie tipo biografica. Vabbè, quello che è. Vabbè, io guardo altra roba.
0: Io sto
1: all'inizio del documentario di 9 anni fa sui Grateful Dead che si chiama Long Strange Trip.
0: Beh, il titolo mi sembra appropriato.
1: Dura 4 ore esatto. Ed è bellissimo.
0: Ci
1: però
0: credo.
1: Ci vuole un certo impegno, devo essere libero, nessuno a casa.
0: Senza pensieri in testa. Poi ce lo racconti.
1: No,
0: se
1: no,
0: ti
1: Long
0: va.
1: Strange Trip, bella roba. Comunque, cambiamo. Voltiamo
0: argomento.
1: Sì. Oggi volevo iniziare così perché mi ero imbattuto nei miei ascolti così nella vita normale e in un bluesman tutto sommato minore che si chiamava Hound Dog Taylor.
0: Okay.
1: Hound Dog Taylor non era il re della slide guitar perché quello si chiamava Elmore James.
0: Direi di sì, ci sta.
1: Lo chiamavano così, però lui era bravo e suonava con una chitarra bella carica, anche perché debitrice del rock che ormai si era già evoluto, non del rock and roll. Perché Hound Dog Taylor era nato negli Stati del Sud nel 1917.
0: Okay.
1: Poi era andato a Chicago, come quasi tutti effettivamente,
0: perfetto,
1: negli anni 40. Dopodiché, a un certo punto, aveva cominciato a fare il musicista, a suonare blues, e lo seguivano, lo andavano a sentire, ma a tempo pieno ha cominciato a farlo quando aveva 40 anni.
0: Penso, già
1: nel
0: un
1: 57.
0: Po' in là. Sì.
1: 57, aveva 40 anni, suonava a tempo pieno, andava a suonare nei festival, lo chiamavano anche in Europa, però non era famosissimo e non aveva registrato dischi, soprattutto. Suonava chitarre giapponesi da 4 soldi.
0: Wow, questa
1: la
0: mi
1: marca
0: mancava.
1: Teisco, era una marca che tu andavi proprio al grande magazzino, ce l'avevano lì, prendevi, la portavi via, cioè
0: ed era pronta,
1: non i negozi di musica, roba sofisticata. Chitarre veramente da pochi lì.
0: Okay.
1: E comunque andò avanti, ormai professionista, ma fino al 1970 non aveva mai fatto un disco a nome suo. Se non che un tipo di 20 anni più giovane a Chicago, che si chiamava Bruce Iglauer, lavorava come magazziniere, spedizioniere per una etichetta discografica, la Delmark, e lo andò a sentire e diventò un fan di Hound Dog Taylor. Allora andò a parlare ai capi della Delmark dicendo
0: questo
1: è bravo, potremmo prenderlo e tutto quanto, e quelli non erano interessati. Bruce Iglauer ricevette attorno al 70-71 una piccola eredità di $2,500 che voglio dire saranno $20,000 di oggi,
0: al tempo.
1: Non è che sia proprio una cosa
0: ti cambia la vita,
1: mi compro una macchina ma neanche cara,
0: sì, infatti, cioè, giusto cambio l'utilitaria.
1: E invece Bruce Iglauer fonda un'etichetta discografica per fare incidere un disco a Hound Dog Taylor.
0: Vedi che storia!
1: Tra l'altro l'etichetta si chiama Alligator Records e diventerà una delle più importanti etichette di blues di Chicago dagli anni 70 in poi. Cioè un'etichetta per cui hanno inciso persone importanti, anche Johnny Winter.
0: Beh, cavolo,
1: ormai
0: che acchiappo
1: dopo
0: comunque
1: essere già stato una rockstar. Coco Taylor, che non è parente ma insomma Taylor è un cognome abbastanza diffuso,
0: certo.
1: Molti bluesmen
0: bei nomi comunque,
1: inciso per la Alligator Records, ma appunto il primo disco lo fece fare a Hound Dog Taylor perché finalmente poteva permettersi di farglielo fare e quindi uscì nel 1971. Ultima cosa, Hound Dog Taylor molti anni prima di White Stripes e Black Keys, aveva un gruppo chitarra e batteria.
0: Vedi?
1: Non gli serviva il bassista. Vedi? In realtà, poi Jack White aveva un dispositivo sulla chitarra che raddoppiava e gli permetteva di fare da solo anche il basso.
0: Esatto.
1: Lui non ce l'aveva, per cui prese in realtà un altro chitarrista,
0: okay,
1: che lo accompagnava, per cui la formazione era con due chitarre e la batteria. E basta! Il pezzo più famoso di Arnold Taylor è blues, ma è anche bello rock, e si chiama Give Me Back My Wig.

0: Stasera con Alex partiamo da qui, da Hound Dog Taylor, canzone ancora oggi secondo me divertentissima,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: ritmo
1: beh,
0: e uno stile fighissimo.
1: Bella, sì. Bella carica, veloce, con il batterista deve lavorare un sacco sì. Per guadagnarci la pagnotta.
0: Decisamente.
1: E avendo solo due chitarre e nessun basso, nessuna tastiera che lo aiuti, deve lavorare molto.
0: Sì.
1: E Hound Dog Taylor comunque poteva farle pure da solo queste cose e... quindi diventò famoso dopo il 71, poi è morto nel 75, la cosa è durata molto poco,
0: sì,
1: purtroppo per lui. Il tempo comunque di essere visto e apprezzato da George Thorogood prima che formasse il suo gruppo George Thorogood and the Destroyers.
0: Sì.
1: O anche George Thorogood and the Delaware Destroyers.
0: Oh, okay.
1: Io il Delaware neanche so esattamente dove si trovi.
0: Sì, anch'io avrei forse
1: però,
0: un po' di difficoltà.
1: Credo che sia da quella parte nord-est degli Stati Uniti, non lontanissimo da Boston, perché le cronache mi dicono che Thorogood vide Hound Dog Taylor a Boston.
0: Ok, quindi insomma, l'aria più o meno
1: riprese
0: quella.
1: Riprese un suo pezzo che si chiamava Just Can't Make It.

0: prima un originale e poi una cover del buon Hound Dog Taylor. Questo qui, George Thorogood, alle prese con I Just Can't Make It. Bel ritmo anche qui.
1: Bel ritmo anche qua, oh, perché divertente. Questo è quello che chiamano boogie rock, come quello degli ZZ Top, sì, per intenderci, sta. No? I Canned Heat ancora prima, se è per questo, naturalmente, anche perché tutti, anche devoti, a parte Hound Dog Taylor, delle ancora più importanti, John Lee Hooker,
0: sì,
1: che era un altro, che era uno star, una star suo malgrado, cioè era costituzionalmente inadatto a essere un idolo delle folle,
0: sì.
1: Invece poi avevano qualche cosa che non aveva il carisma al di fuori della musica, ecco.
0: È vero, è vero, sì, forse giusto sul palcoscenico io ho un po' di immagini con gli occhiali da sole, insomma, comunque impostato in un certo modo.
1: Comunque in America, ancora negli anni 70, c'era un sacco di gente che faceva boogie, appunto il ZZ Top in giù, oppure Southern Rock, gente che suonava la slide guitar. In Inghilterra c'erano molti epigoni del blues, ma in genere di roba diversa.
0: È vero,
1: John
0: Mayall, sì,
1: Savoy Brown, Fleetwood Mac prima maniera, cose così, i Cream che poi sono diventati altre cose ancora.
0: Certo.
1: Più raro il boogie rock e più rari i suonatori di slide guitar.
0: Vero, assolutamente,
1: ecco,
0: vero questa
1: in
0: cosa.
1: In America molto diffusa, in Inghilterra
0: decisamente
1: molto di
0: meno.
1: Un'eccezione che conferma la regola si chiama Roderick Price. Roderick come Stewart, quindi Rod Price, il re della slide guitar nel rock inglese anni 70, che suonava con i Foghat, che hanno fatto svariati dischi, tutti quelli importanti negli anni 70, e loro erano tra i pochi inglesi che si buttavano sul boogie rock all'americana e con slide guitar. Questo era il title track del loro quarto album, Fool for the City.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Anche in questa mezz'ora ripartiamo con un paio di brani. Prima i Prodigy con un loro classicone. Ascolteremo anche la novità targata Architects.

0: I just wanna believe.
1: Questa qui è intitolata Machine, novità targata Architects. Trovate tutto, come sapete bene, sul sito internet di Radio Rock. Mentre in compagnia di Alex ripartiamo almeno da un paio di dischi che venivano pubblicati nel 1986.
2: 40 anni fa esatti. Noi a volte facciamo queste escursioni indietro nel tempo, e allora 60 anni fa, il 1966, dischi rock fantastici che per superare i quali hanno dovuto fare quelli del 67 che esatto, sono stati una roba pazzesca. E 76 già un po' più anno di transizione con il punk che viene fuori alla fine. 1986 invece c'era ormai stato un atomizzarsi di proposte musicali, c'erano stati i suoni sintetici degli anni 80, ma usati in tante maniere differenti,
1: mille declinazioni,
2: a parte alcuni che continuavano a fare la roba loro. Ma un segmento musicale, un genere che era molto vitale, molto vivace all'epoca, era l'hip hop.
1: Come no?
2: Perché allora, primo disco rap nel 1979, Rapper's Delight, non c'è dubbio. E per un po' il rap era tutto su basi di soul funk, al limite disco proprio, addirittura come Good Times dei Chic per Rapper's Delight, ma non solo. E poi arriva lo scratch, i messaggi più funambolici di Grandmaster Flash, e il rap entra nel rock e viceversa, soprattutto con quelli che subito capiscono al volo che è una roba che va bene, tipo i Blondie con Rapture.
1: Vero,
2: e
1: bellissimo.
2: Lo spin-off dei Talking Heads, cioè i Tom Tom Club, la cui Genius of Love diventa a sua volta base perché piace molto ai rapper, assolutamente. E ancora nel 1986 c'era un genere su cui l'hip hop ancora non si era buttato, ed era il rock.
1: Vero, proprio il rock.
2: E arrivò il momento, ma arrivò col botto, letteralmente, perché a maggio del 1986 esce Raising Hell, che non è il primo, è il terzo album di Run e DMC, ma è quello che fa il botto veramente, anche perché è in assoluto il primo album hip hop a vendere più di 1 milione di copie, diventerà, come dicono gli americani, multi-platinum.
1: È vero, sì.
2: Quindi svariati milioni di copie, Raising Hell. E perché diventa così importante? Perché era nuovo, era formidabile, c'era Walk This Way che già da solo bastava a tirarsi fuori. È stato anche il più o meno la prima volta che abbiamo letto il nome del produttore Rick Rubin su un
1: vedi?
2: Disco.
1: Giusto,
2: credo, a occhio e croce, almeno che io mi ricordi, prima del 1986 non mi ricordo dischi prodotti da Rick Rubin, che era produttore e fondatore della Def Jam, l'etichetta per cui uscivano alcuni dischi hip hop di questi importanti. E quindi Raising Hell, Run DMC, c'era Walk This Way, ma per esempio c'era anche It's Tricky.

0: dico, Alex, quanto mi hai fatto felice con questa scelta. I Run DMC mi piacevano davvero tantissimo, era un po' di tempo che non li ascoltavo. Ritrovati con grande piacere stasera anche in tua compagnia.
1: E nello stesso periodo, anzi proprio 40 anni fa esatti, qui siamo proprio a autunno, sì, 1986, esce invece il primo album dei Beastie Boys, che erano bianchi, non so se ebrei tutti, ma comunque uno o due,
0: sì,
1: sicuramente
0: di sicuro.
1: Proprio niente a che vedere con l'hip hop in precedenza, anche perché loro prima facevano hardcore punk.
0: Vero.
1: Molto semplicemente. E hanno portato quello stesso approccio nell'hip hop. Anche lì c'era il produttore Rick Rubin, con il quale peraltro poi hanno litigato, poi per fare 3 anni dopo un capolavoro pazzesco che era Paul's Boutique. Però un disco stranissimo che sarebbe impossibile rifare oggi, perché non ti danno il permesso di usare tutti quei campionamenti lì,
0: tagliare
1: in maniera un po' piratesca. Poi dopo è diventata una cosa più strutturata e le multinazionali si sono riprese quello che
0: si dice, vuoi quel pezzetto? Paga.
1: Legalmente era loro. Però l'esordio nel 1986 è il formidabile License to Ill dei Beastie Boys, che conteneva dei pezzi clamorosi come Paul Revere, The New Style, No Sleep Till Brooklyn, You Gotta Fight for Your Right to Party, ma per noi questa volta è She's

0: E vedi l'arrivo dei Beastie Boys, l'ha indovinato in playlist il nostro amico Mauro, che giustamente tirava fuori anche un nome del genere. C'era anche Marco, che dice
1: DMC in quello stesso anno,
0: erano proprio loro,
1: assolutamente.
0: Eh sì, grande, grandissima band. Io pure me li ricordo, ero a casa di nonna a vedere un po' di videoclip musicali, arrivano questi tre matti scatenati, insomma, una visione che di sicuro mi aveva particolarmente colpito. Come continuiamo? Rimaniamo nell'86, ci spostiamo?
1: Rimaniamo nel 1986, okay, con quell'album di Prince che si chiama Parade, che esce a marzo del 1986. Da notare che prima era uscito un disco abbastanza famoso di nome Parade, Spandau Ballet.
0: È vero,
1: quello,
0: bravo,
1: con Only When You Leave, I Fly For You, insomma anche un disco di un certo successo.
0: Ha venduto.
1: A Prince forse non gliene fregava niente, no, lui aveva un trip tutto suo.
0: Esatto.
1: E Prince, incredibilmente, a quell'epoca era ancora in fase ascendente, perché dopo avere all'inizio del decennio iniziato a fare un po' di crossover con il rock e anche con il techno pop dei primi anni 80, con quel disco dopo che si chiamava 1999, poi comunque arrivò a Purple Rain e quindi la consacrazione commerciale. Dopo Purple Rain, invece di fare qualcosa del genere, fece un disco strano e psichedelico che era Around the World in a Day, e poi arrivò Parade nell'86. Secondo me era il migliore album di Prince fino a quel momento.
0: Vedi?
1: Poi però l'anno dopo arrivò Sign of the Times, che è veramente l'enciclopedia, la summa di Prince. Dopo ha fatto cose bellissime, ma mai più così complete a quell'altezza. E lì c'è poco da fare. Come 10 anni prima Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, che è il monumento, ma è anche la cosa finale, il parametro su cui hanno misurato tutto il resto che ha fatto dopo, che purtroppo non era più possibile.
0: È proprio un parametro altissimo da settare.
1: Prince ha continuato dopo a essere grandissimo dal vivo, ma Sign of the Times era insuperabile, non poteva replicarlo neanche lui. Però insomma Parade ci andava molto vicino, perché c'era dentro il funk, non c'era tanto la chitarra rock alla Purple Rain,
0: vero,
1: quello no, effettivamente,
0: vero,
1: ma c'era un po' di psichedelia, chiamiamola così, in mancanza di migliori
0: definizioni,
1: definizioni. Poi c'erano dei pezzi come Girls and Boys, notevole canzone, vabbè, Kiss, che è stata un successone da
0: enorme,
1: tutte le parti, funzionava dappertutto, ma questa è una che mi piace. E poi c'era la Bella e triste Sometimes It Snows in April.
0: Come no, certo.
1: Molti anni dopo, disco, quando morì in aprile Prince, moltissimi gli hanno dedicato. A me piaceva questa, che era intitolata con una sola parola: Another Lover Hole in Your Head.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: You're listening to Ring on the Night.
10: La serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Ripartiamo con uno di quei brani che immagino conosciamo un po' tutti. Questi qui erano i Neck. Ritroviamo Mai Sharona.

Ritroviamo davvero Mesharon degli Neck, visto che prima avevamo ascoltato It's Tricky dei Run DMC e Rick Rubin aveva messo le mani proprio su questo classicone per creare poi anche la base del brano rap che avevamo ascoltato prima. Intanto stanno per arrivare i Clutch all'interno delle nostre novità in rotazione. Vi ricordo che è disponibile Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, anche su Sky On Demand e poi in streaming su Now TV. Insomma, ormai conoscete bene questo bel documentario diretto da Simone Godano, che racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, legame che va ben oltre le 13 stagioni che Aldair ha giocato in giallorosso. Ci godiamo quindi un viaggio tra calcio, appartenenze e memoria che parte da Rio de Janeiro e arriva fino alla città eterna di Roma. La voce narrante è quella di Claudia Mendola, le testimonianze sono di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri, le musiche poi erano state affidate al Piotta. Tutto questo all'interno di Aldair Cuore Giallorosso, che si può vedere su Sky On Demand e in streaming su Now TV. Brand new music right here. Brand.

0: delle 22.30 la affidiamo ai Clutch, che tornano a farsi sentire sempre belli carichi come da tradizione. Noi intanto in compagnia di Alex stavamo esplorando il 1986, ma sai che forse l'avevo un po' sottovalutato come anno. È stato un periodo molto interessante, molto divertente.
1: Allora, anche io mi sono messo lì a guardare un po' che cosa era uscito. Avevo guardato autunno, poi vabbè, okay, siamo leggermente allargati.
0: Ci
1: naturalmente
0: siamo.
1: E ho notato che, allora, alcune cose hip hop clamorose come Run DMC e Beastie Boys, indubitabili. Prince era al top
0: comunque,
1: della forma.
0: Un campione.
1: Ma altre cose nell'ambito, allora, black music, che aveva assunto alcune sonorità che erano state del pop elettronico.
0: Sì.
1: Perché
0: certo,
1: già alcune sonorità del rock c'erano state, delle cose a cavallo, rhythm and blues e rock non sono mai stati tanto lontani.
0: Sì,
1: poi il pubblico magari era diverso, però era un'altra storia questa. E per esempio nel 1986 arriva all'apice della sua fortuna, almeno commerciale, il gruppo newyorkese dei Cameo.
0: Ok.
1: I Cameo erano il gruppo di Larry Blackmon, attualmente 75enne, quindi per dire di qualche anno più vecchio di Prince.
0: Eh beh, sì, insomma,
1: Prince era del 58.
0: 35 anni lui al tempo.
1: E invece Larry Blackmon era del 51. E in realtà i Cameo nell'86 non erano al secondo, al terzo, erano al tredicesimo album.
0: Addirittura.
1: Però il tredicesimo album è stato l'apice della loro fortuna commerciale. E lì si può dire una cosa: uno sente delle sonorità che magari gli ricordano certe robe di Prince, ma Larry Blackmon c'era arrivato assolutamente per conto suo.
0: Vedi?
1: Cioè, lui aveva messo in piedi il gruppo negli anni 70 ed era arrivato con altri mezzi a dei risultati
0: più
1: che
0: o meno
1: in certi casi potevano anche competere. Tra parentesi, io adesso non so entrare nei dettagli tecnici, ma i Cameo avevano un suono del rullante della batteria che si era inventato lui.
0: Vedi?
1: E poi gli hanno preso, campionato e copiato molti altri. Però questo, fidatevi sulla parola, che io l'ho letto così come lo dico. Mentre invece quello che so per certo è che il loro pezzo manifesto del 1986, appunto quello che gli ha dato le più grandi soddisfazioni, si chiamava World Up.

0: Questo qui è Camillo con Word Up. Giravamo nel 1986. Sai che era una vita che non riascoltavo la versione originale.
1: Ma i Camillo erano bravi. Avevano anche nei dischi meno noti, avevano una loro varietà di funk personale.
0: Vero.
1: Poi newyorkesi, che alla fine poi non sono tantissimi, perché venivano da altre città. Tipo all'inizio loro si chiamavano New York City Players.
0: Ok.
1: La casa discografica gli disse no, perché in quel momento andavano molto gli Ohio Players.
0: Allora diventa un po' complicato.
1: Parlate con quelli, non va bene. E però insomma andavano. Larry Blackmon, attualmente 75 anni, che viene seguito sempre nel 1986, siamo a 40 anni fa, sempre in campo black, da Chaka Khan.
0: Ah.
1: Larry Blackmon e Chaka Khan hanno in comune una cosa che ve la dico, ma è una
0: sciocchezza. Sentiamo.
1: Tutti e due hanno cantato su un disco di Ray Cooder.
0: Ma
1: che è curioso, perché non si parla dello stesso genere.
0: No, direi di
1: però
0: no.
1: Chaka Khan faceva i cori e delle parti soliste si sentivano molto sull'album Bop Till You Drop, mentre invece qualche anno dopo Larry Blackmon era su, ti ricordi, l'abbiamo messa qua, All Shook Up di Elvis Presley, rifatta da Ray Cooder con chitarra distortissima, e c'era anche la voce di Larry Blackmon.
0: Beh, cioè, solo Ray Cooder poteva chiamare uno dei Camillo a cantare
1: Larry
0: Elvis.
1: Larry Cooder del resto conosce tutti i generi di musica americana, poi strepitoso. Alcuni non ha avuto il tempo di praticarli direttamente. Ma comunque, Chaka Khan nel 1986, un album che si chiama Destiny, che è in parte influenzato da certi suoni elettronici che giravano nella musica pop, rock e dance a partire dai primi anni 80. Il produttore, tra l'altro, era un personaggio importante, turco. Noi abbiamo spezzato le reni ai turchi nel calcio.
0: Certo,
1: oggi,
0: sì, 4-1,
1: stasera è
0: andata bene.
1: Però insomma, Arif Mardin era uno dei più grandi produttori della storia della musica, e lì non importa se è rock, soul o quello che vuoi, perché ha prodotto un po' di tutto veramente. Comunque basta dire che ha fatto diventare Aretha Franklin la Aretha Franklin che è passata alla storia, poi comunque molti altri. E in questo caso Arif Mardin si era curiosamente avvicinato al pop elettronico di un gruppo inglese, gli Scritti Politti.
0: Ma dai!
1: Che è un fatto curioso.
0: Beh, sì, cavolo,
1: perché gli Scritti Politti erano nati alcuni anni prima, a fine anni 70, come gruppo politicizzato. Scritti Politti era una storpiatura di Scritti Politici.
0: Ok.
1: Libro di Gramsci. Beh, e ho detto tutto.
0: Capito,
1: ecco,
0: sì.
1: E si occupavano di marxismo e strutturalismo nell'ambito del pop elettronico. Con un disco
0: idea
1: all'inizio, quello più di culto, che si chiamava Songs to Remember, e poi invece un altro nell'85 che diventò un grande successo e influenzò il suono di gente importante in America. Su Destiny, l'album di Chaka Khan del 1986, c'era una canzone scritta da Green Guardside, degli Scritti Politti, che si chiamava Love of a Lifetime.

0: Nel 1986 usciva anche Destiny di Chaka Khan, che si apriva proprio con questa qui, Love of a Lifetime.
1: A me è sempre piaciuta molto Chaka Bello, Khan sì, con sì. i Rufus all'inizio. Grande, che tra l'altro erano sì. già un gruppo un pochino crossover con elementi rock, elementi Vero, soul, sì. funk e rhythm and blues. Poi mi piace sempre ricordare che Chaka Khan all'età giovanile, quando era teenager, quando tutte le grandi cantanti soul di solito cantavano gospel in chiesa, sì. lei invece stava con le Black Panthers.
0: Beh, vero. Lei,
1: sì. Vabbè, ma grande.
0: No, bella schierata.
1: Ha
0: sì.
1: iniziato così, non in chiesa, ma al collettivo politico.
0: Eh sì, oh, so,
1: roba
0: militante.
1: Seria. E comunque il pezzo Love of Lifetime era proprio musicalmente scritti puliti allo stato puro, solo con la sua grande voce sopra. No. E quindi uno era funk, rhythm and blues, pop elettronico, un po' tutte queste cose contemporaneamente. Perché appunto l'anno prima Green, che poi Green è un tipo particolare, alto con la vocina.
0: Sì,
1: si sentiva all'inizio di questo pezzo, c'era lui nei cori. Nell'85 hanno fatto questo disco che si chiamava Cupid and Psyche 85, che fu un grande successo, era un disco bellissimo, secondo me, e molto avanzato, perché aveva portato oltre i suoni sintetici che avevano già cominciato a stufare, invece venivano usati in maniera creativa. E appunto un produttore importantissimo come Arif Mardin si era avvicinato a quei suoni lì, aveva fatto fare un... Poi ci fu Al Jarreau, fece un pezzo di Gringerside, giustamente, appunto. Ma magari uno dice era una moda. Sì, però ha fatto un pezzo di Green anche Miles Davis. E allora lì diventa una cosa, perché Miles Davis era Miles Davis, anche se un po' anziano ormai nell'86.
0: Comunque.
1: Non è uno a cui tu dicevi... Fai questa canzone che adesso va di moda. Non credo proprio
0: che la risposta posso dreamare, immaginare
1: non
0: la
1: credo
0: risposta.
1: Che neanche Marcus Miller, che era all'epoca il suo braccio destro, c'erano dei dischi di Miles Davis dove lui suonava la tromba e tutto il resto lo faceva Marcus Miller, che non era solo bassista ma sa suonare tutto praticamente. E all'epoca Miles Davis adorava la musica di Prince.
0: Ok, sì, è vero.
1: La collaborazione non andò mai in porto, purtroppo, non se ne fece mai niente, però ovviamente anche Marcus Miller andava matto per Prince, che te lo devo fare,
0: inevitabile,
1: è
0: sì.
1: E insieme fecero questo disco che si chiamava Tutu. Allora, Tutu era dedicato all'arcivescovo Desmond Tutu, quello sudafricano.
0: Certo.
1: Mi ricordo, ha preso il premio Nobel?
0: C'è da sperarlo, insomma.
1: Vabbè, facciamo finta di saperlo. E tra l'altro Tutu aveva una formidabile copertina, una facciona di Miles Davis a piena pagina, 30 centimetri, all'epoca i dischi erano grandi 30 centimetri, una foto di Irving Penn, che è veramente una... maschera africana,
0: sì, incredibile, no? Che non ci si bellissima.
1: Crede. E guarda caso, tra una cosa e l'altra, su questo Tutu c'erano tutti i pezzi scritti da Marcus Miller, tranne uno di George Duke, che era uno grande musicista capace di suonare con Zappa, Cannon Volatile, chi ti pare al mondo. E c'era un pezzo degli scritti puliti, ecco,
0: vedi?
1: Che si chiamava Perfect Way.

0: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Questo è
6: Bring on the Night.
7: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: La regia stasera seleziona per noi una di quelle band che ci sta particolarmente a cuore anche le lunedì sera. Loro sono le Heart, riascoltiamo Barracuda.

0: notizia anche qui nella nostra rubrica del lunedì in compagnia di Alex. Prima della prossima novità,
1: Radio Rock Promotion.
0: Vi ricordo un gran bel appuntamento come quello della Biennale Marte Live, l'edizione del 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 di ottobre all'interno di 40 location. Avremo modo di ascoltare centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Parliamo di nomi come quelli di Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Verdena, Alberto Ferrari dei Verdena, i Camon Tigre, Mika P. Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e molti, molti altri. Il programma completo e i biglietti li potete trovare su biennalemartelive.it. In questo caso molto contento di potervi dire che Radio Rock è media partner di un evento del genere.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Space, intitola Seriously, la nuova degli Editors. Noi avremo a questo punto ancora un po' di minuti, per fortuna, da passare in compagnia di Alex. Riprendiamo sempre dal 1986.
1: E beh, siamo? A questo punto ci eravamo buttati, tranne qualche minima deviazione, non mi ricordo, no, ma soprattutto 40 anni fa,
0: sì.
1: Ed eravamo in territorio di black music. C'era una certa vitalità nell'hip hop, c'era una certa vitalità nel funk, l'abbiamo sentito in diversi modi, e c'era ancora un Miles Davis che
0: aveva da suonare, la cosa da suonare.
1: Ormai come era un personaggio oltre i generi musicali,
0: sì, immagino.
1: E godeva di massimo rispetto ancora per pochi anni, è morto quando nel 91, se non mi ricordo
0: più
1: male,
0: o meno, sì.
1: Non vorrei sbagliare, ma comunque nell'autunno del 1986, quindi rimaniamo in territorio di black music, esce un disco di Al Jarreau. Devo ammettere una cosa, io negli anni 80 amavo molto Al Jarreau.
0: Ah, vedi?
1: Una volta ho pagato un sacco di soldi per andarlo a vedere al Sistina.
0: Addirittura.
1: Al Teatro Sistina. Cioè, mi sembrava un sacco di soldi rispetto a quando sono stati i concerti oggi. Proprio,
0: sì, è regalato, immagino.
1: Non esiste, vabbè. Comunque, nell'autunno 86, settembre 86, esce un disco di Al Jarreau che si chiama L is for Lover. Anche lì c'è un produttore di grido, Nile Rodgers, che già nell'86 non era più solo quello degli Chic, ormai si sapeva che godeva di stima, di rispetto nel pop, nel soul, rhythm and blues, nel rock pure, lo chiamavano dovunque,
0: sì,
1: effettivamente, e lo chiamarono per fare questo album di Al Jarreau, che era molto gradevole, come praticamente tutti i suoi precedenti, e guarda caso c'era una canzone di Green degli Iscritti Politi.
0: Vedi,
1: che era pure la title track e si chiamava L is for Lover.

0: C'è Marco che su Telegram ci scrive: torno adolescente anche con questa qui. Abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: L is for Lover, canzone di Green Garside e tra parentesi l'altro si chiama David Gamson. E quello metteva le tastiere elettroniche negli scritti politi, mago del sequencing, dei campionamenti, ma usati in maniera creativa del tutto diversa da come si usavano in altri generi musicali. Per questo appunto avevano questa unicità in un certo senso. In effetti Alice for Lover era una canzone scritta qualche anno prima dagli scritti politi, che però non era stata registrata e rimase un avanzo così, che fu un ottimo avanzo per Al Jarreau.
0: Sì.
1: Se no sarebbe apparsa probabilmente sul disco dell'85 appunto, che avevo menzionato prima, che si chiamava Cupid and Psyche 85.
0: Eccolo qua, sì.
1: Che è il disco attraverso il quale gli scritti puliti sono diventati qualcosa di importante. Il primo album era bellissimo ma diverso, Songs to Remember, appunto marxismo, strutturalismo, Bologna 1977.
0: Vedi,
1: il primo 45 giri loro si chiamava Skunk Block Bologna e ho detto tutto, ispirato al movimento del 77.
0: Certo,
1: ma
0: sì.
1: Qui poi invece era diventato il veicolo di Green Garside, che aveva delle ambizioni anche pop, ma appunto sofisticate. Per esempio c'è un pezzo fondamentalmente reggae, che poi fu un successo in Gran Bretagna nell'album Cupid and Psyche 85, che è un pezzo semiologico, perché si chiama The Word Girl, ovvero la parola ragazza.
0: Perfetto.
1: E il testo è una decostruzione dell'uso banale della parola girl nelle canzoni.
0: Wow.
1: Ma non vi spaventate, perché è un reggae gradevolissimo, The Word Girl.

0: The Word Girl, la parola ragazza.
1: Molto bella.
0: Scritti Politti 1985. Anni prima devo dire che Todd Rundgren aveva fatto una canzone semiologica che si chiamava The Verb, tra virgolette, to love, okay. Il verbo amare. Il concetto era un po' quello, anche se preso da un'angolatura... angolazione? Da un angolo?
1: Da un angolo,
0: da
1: sì.
0: Quello che ci pare, diverso. Okay. Ma non faremo in tempo a sentirla perché è lunga e comunque è una bella soul ballad bianca di uno di Filadelfia. Per cui andiamo a chiudere con una soul ballad di Bianchi di Filadelfia.
1: Cioè perfetto.
0: Un grande pezzo di Blue-Eyed Soul di Daryl Lowell e John Oates, che era su un disco fine anni 70, primi 80, che si chiamava Voices. E quando la sentivo le prime volte non sapevo di chi fosse, dicevo bellissima, sembra una canzone di Van Morrison, ma questa non è la voce di Van Morrison,
1: no.
0: Però è un grande pezzo di soul bianco, chissà che cos'è. Poi diventai un super fan di Holly Knows per tutto il resto della vita, per cui oggi ci salutiamo e ci sentiamo lunedì prossimo, che sarà ottobre, con Holly Knows, Every Time You Go Away.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design.

0: in queste ultimissime settimane siamo tornati ad ascoltare un po' più spesso nella nostra trasmissione la musica di Darkness, di sicuro divertente, di sicuro giusta per darci anche un po' di carica adesso che inizia l'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Un grande abbraccio ancora una volta ad Alex Righi, a cui diamo appuntamento fra esattamente 7 giorni, fra molto meno invece, fra una ventina di minuti arriveranno Edoardo e Matteo, protagonisti della Scolopendra Notturna. Mi raccomando, rimanete con noi di Radio Rock almeno, ma proprio almeno fino a luna di notte. In quest'ultima parte poi sarà un piacere per me invitarvi ad un concerto, regalarvi quindi anche un po' di biglietti per la data delle Gen, che piano piano si sta ormai avvicinando. Dopo la carica, dopo il rock and roll e le stranezze di Darkness, ascoltiamo invece qualcosa di completamente diverso, protagonista dell'ultima novità di stasera. Sapete bene che in questi ultimi anni abbiamo seguito da molto vicino la musica degli irlandesi Kingfisher. A breve loro saranno anche in concerto qui in Italia. Questo qui è il loro nuovo singolo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: il titolo del nuovo singolo dei Kingfisher, che devo dire non ne sbagliano davvero una se piace questo genere di musica. Partiti con questo stile, stanno continuando a cavalcarlo anche con grandi risultati, volendo anche proprio di pubblico. Insomma, il loro recente tour negli Stati Uniti è andato completamente sold out, più o meno lo stesso anche per questo prossimo tour europeo. Dovrebbero rimanere un po' di biglietti per la data italiana e confesso che sto pensando ad organizzare una piccola trasferta, nel caso parleremo anche di questo all'interno delle nostre trasmissioni. Per il momento invece qualcosa di molto più bello ed interessante per voi, come dei biglietti in regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ormai è un po' che parliamo di questa data che si avvicina sempre di più, il concerto che ci porterà qui a Roma le Jen. Loro sono una formazione post-punk anglo-maltese che debuttava 3 anni fa e che fra l'altro proprio in queste settimane sta tirando fuori anche un po' di nuova musica. Stasera ascolteremo anche una loro novità. Girano l'Europa, arrivano a Roma il 18 di ottobre e in apertura avremo modo di ascoltare altre due belle band come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma visto che è un evento targato Radio Rock, ecco, ci teniamo ad invitarvi nella giusta maniera e quindi proviamo a regalarvi un po' di ingressi attraverso WhatsApp, un messaggio con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 700 e i vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento è per domenica 18 di ottobre, quando queste ragazze arrivano a trovarci al Wishlist.

qualche settimana ormai che mi invitiamo al concerto delle Gen, che proviamo a regalarvi un po' di biglietti, cosa che continueremo a fare con gran piacere da qui fino al 18 di ottobre. Domenica sera, proprio in quella data, le ragazze ci verranno a trovare qui a Roma. Questa canzone invece, intitolata Jaguar, per il momento non l'avevamo ancora mai ascoltata, è la loro canzone più recente e devo dire che si conferma anche con questo ascolto una cosa, nel senso che lo spettro sonoro affrontato dalle ragazze è davvero particolarmente vario, almeno dalle canzoni che abbiamo ascoltato insieme. Sarà quindi molto interessante sapere anche che tipo di scaletta proporranno loro nel concerto, dove ovviamente ci sarà un tempo limitato, ma insomma ci possiamo aspettare una proposta che ci farà magari muovere in una maniera più o meno veloce a seconda delle varie canzoni. Poi appunto nel corso delle prossime settimane sarà nostro piacevole compito comunicare ai fortunati fra di voi, appunto a chi ha vinto il biglietto per il concerto. Facendo invece conti in questi ultimi minuti, insomma, dovremmo avere spazio ancora per un paio di canzoni. Mi giravano oggi in testa gli Idols. Stasera li ascoltiamo con questa qui, che usciva nel 2020.

0: Come detto, mi andava di ascoltare con voi qualcosa degli Idols stasera, visto anche un po' il tono della canzone di prima. Questa qui era una canzone che invece mi era tornata in mente, era intitolata When the Lights Come On, che usciva appunto nel 2021 all'interno del disco intitolato Crawler. Noi intanto con il prossimo brano chiudiamo la diretta di questo lunedì 28 di settembre per quanto ci riguarda, perché la prossima ora invece la passerete insieme agli Scolopendri Notturni. Per quanto mi riguarda, quindi giusto il tempo di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, di ringraziare anche Alex per l'incredibile musica che anche stasera ci ha fatto ascoltare e per i suoi racconti. E nel frattempo, se vi va, playlist e podcast come sempre disponibili sul sito internet radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
3: La Scolopendra, caro Cillone,
4: sì.
3: Il serpente coi sonagli della
4: che...
3: radio del rock.
4: È vero, è vero.
3: Fino alla una, signore Ozzy Osbourne, arriviamo.
0: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Ancora no. Se vostro figlio avesse pronunciato queste parole nelle ultime ore o anche nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, è probabile che quel piccolo bastardo sia un ascoltatore della scolopendra By Night. By Night, non confondere con quei luri di stronzi.
1: Che schifo.
0: Tu l'hai visti che cosa sono quelli?
1: Fanno veramente schifo.
0: Se la tirano, sono insopportabili. Quelli della versione, non so neanche cos'è. Cos'è? Scolopendra, come si chiama quella lì?
1: Non c'è neanche il nome carino. La cosa veramente è bruttissima, caro.
0: Che vergogna quel programma.
1: Non come qua durante la notte, quando facciamo, come posso dire, somministriamo queste VHS, questi VHS di Nordio per ore e ore ai nostri piccoli redattori.
0: E devo dire che reagiscono per il momento
1: bene. Sono brave persone,
0: bene.
1: Sono diventate persone migliori.
0: Si calmano,
1: sì.
0: Smettono di parlare. Completamente di parlare.
1: Non mangiano per mesi, però secondo noi stanno benissimo.
0: A noi sembra che stiano benissimo. E noi non siamo laureati in medicina, ma quasi. Diciamo così, perché abbiamo.
1: Vabbè, ma sì, alla fine sì.
0: Io ho un sacco di domande fatte a ChatGPT sulla medicina, quindi sono non credo. Bisognerebbe stare lì a vedere quanto è diverso dalla laurea in medicina, ma secondo me non così tanto. Dodone, mezzanotte, 7 minuti di questo ormai martedì 29 di settembre, che si fa?
1: Cose brutte a mezzanotte e 07, cose strane di lunedì notte, sicuramente, molto più strane. Quindi raccontateci dove state andando, cosa state facendo. 3899

0: minuti, profilo da non associare assolutamente a Fabrizio Guerrieri.
1: No, no, assolutamente inassociabile, inassociabile a quella splendida persona che vive a Teramo, Dodone. Magari state sottraendo treno pendolino.
0: Sì. Io sto facendo
1: da un deposito, vedo.
0: Neanche te ne sei accorto.
1: Non me ne sono accorto. Adesso che me l'hai detto, non è vero, questo non è vero.
0: Ecco,
1: sì. sei tu che sei felpato quando rubi pendolino.
0: Lo so,
1: scusa,
0: questo è vero,
1: No, ho parlato anche con tua madre, è d'accordo con me su questa storia di pendolino. Stai sottraendo un treno pendolino da un vecchio deposito di treno pendolino. Ti ricordi quanto era bello il pendolino quando eravamo piccoli? Quello bianco e rosso.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Scomparso,
0: l'ho fatto
1: ormai
0: sparire.
1: Considerato un povero cretino il treno pendolino che tanto veniva osannato ai nostri giorni, Dodino, nei giorni della nostra infanzia. Magari state facendo tutt'altro. Qual è la domanda, mio Dodone?
0: Dove state andando? Cosa state facendo proprio in questo momento? Qualunque cosa sia, raccontatela alla Scuola Band. Adesso ci vorranno tre quarti d'ora per
1: arrivare. È così, ma è giusto. Ma non...
0: ci sono delle grafiche con.
1: Beh, bellissime queste grafiche.
0: Banda.
1: Ma allora, qualsiasi cosa. Ma...
0: so che fanno venire. Urticaria a Fabrizio Guerrieri, che poi si arrabbia con i panda, diventa una cosa terribile. Però insomma, magari si potrebbe anche contenere ogni tanto.
1: Lui dice sono degli idioti.
0: Lo so.
1: Dice sono degli idioti, che siano vivi o morti, al mondo cambia poco, non si riproducono, quindi tanto vale che ci pensi io a estirpare la loro esistenza dal pianeta Terra.
0: E lui usa esattamente queste parole, non è un modo di metterla,
1: no,
0: ripete sempre queste stesse parole. Che
1: bene precisato.
0: La situazione dei panda, quindi dopo un po' diventa sinceramente anche un po' inquietante, però insomma a noi va bene così. E ecco finalmente la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo? Senti qui,
1: capisci. Stiamo di giù? Stiamo di su?
0: Senti qui. Stiamo di destra? Come state? Tutto a posto?
1: Chi è questo nostro amico?
0: Però poi migliora. Ecco.
2: Porca puttana, porca.
1: È Mauro questo.
2: Mamma mia.
0: Mauro.
1: Mi sembrerebbe essere Mauro.
0: Tutto a posto nella notte.
1: Sembrerebbe essere Mauro.
0: E poi ancora.
2: Ho fatto la partita, calcola.
1: Cosa è importante?
2: Domenica, ho tutti i muscoli, tutti distrutti.
1: Oh no.
2: Ma sto a passare sta cosa che ho comprato su internet.
1: Che
2: c'è sta dentro, tipo, che c'è sta l'arnica montana.
1: Cosa?
2: Artiglio del diavolo, quello che mi piace di più. La Boswella serrata.
0: Adesso lo capisco.
2: E a Gualteria, qua che roba.
0: Gualtieri.
1: Gualtieri.
2: Sente tutto tipo
1: Gualtieri
2: fresco,
1: serrato.
2: Non lo so, mi sto a fare un massaggio da solo perché io sto solo.
0: È brutta la situazione.
2: Nessuno mi vuole
1: bene. No, come
0: giusto.
2: Comunque no, a parte scherzi.
0: No, dai,
2: sentiamo. Proprio questa cosa.
0: Cos'è?
2: Come si chiama? Pura doll, tipo una cosa del
0: pura doll. Non si sono impegnati nel nome.
2: I cavalli di corsa. Mi sto mettendo una cosa e sto mettendo i cavalli. Vabbè.
0: Perfetto.
1: Ma il nome non è buono, effettivamente.
0: Pura doll.
1: No, non sono convinto. Non credo che la useremo questa notte.

0: Loro sono gli Interpol, questa era Wings of Fire. Ma noi abbiamo provato a fare questa cosa di Wings on Fire sui nostri... sui, in modo giusto dirlo, sui nostri redattori.
1: Al di sopra di.
0: Al di sopra di. Devo dire che non è andata tanto bene.
1: No.
0: Non è andata tanto bene.
1: Però insomma è sempre divertente maneggiare fiamme libere.
0: Riproveremo. È la... no? Cioè... più volte lo fai e più impari.
1: Esatto, San Paolo diceva questo.
0: Il grandissimo di San Paolo.
1: Scotti, poi alla fine il redattore vola via.
0: Tutti quei gin tonic. Mamma San mia, Paolo, guarda. Ti ricordi? Lodone, è la notte fra lunedì 28 di settembre e martedì 29 di settembre.
1: Questo è impressionante.
0: Abbastanza impressionante, devo dire.
1: Questo è impressionante.
0: E dove state andando e che cosa state facendo proprio in questa notte qui?
1: Proprio così ci scrivono all'interno del non sereno Telegram.
0: È vero, non è sereno. Allora ci dice Silvia: sto cercando in un cespuglio l'accendino che mi è caduto lì dentro e non riesco a trovarlo. Idee... tutte le idee riguardano il fuoco anche in questo caso.
1: Sì, dare fuoco a tutto.
0: Non è legale.
1: Aspettare l'esplosione dell'accendino per capire dov'è.
0: E poi Davide dice: sto buttando dei cappelli che ho trovato dentro casa. Di chi fossero lo sa Dio.
1: Magari sono dei cappelli di valore, però sai che ci sono collezionisti di cappelli. Che
0: come per me tutto. Il mio Charizard brillante.
1: Quello ormai insomma nelle mani di qualche diciottenne milionario.
0: Anche quello lo sa Dio. 3899 106 600, intanto continuate a rivelarci dove state andando

0: signori, Rodriguez e Birdie Nixon. Questa era Sugar Man su Radio Rock, mezzanotte 28 minuti. Ancora qui la Scolomelli.
1: Proprio così, Dodone, ancora qui, sempre nella notte di quello che è ormai martedì 29 di settembre. Dodone, mai troppo tardi, mai troppo presto per far accedere attraverso le porte della Scolopendra la poetessa Anto con le sue parole di luce.
0: Proprio così, la poesia metropolitana, la poesia urbana di Anto.
1: Sono alla finestra. Il cielo è una lamina di petrolio. Mi avvio verso la porta del sonno, dei sogni, verso la semina di parole gentili per l'indomani, che forse non dirò.

0: ascoltando?
1: Stai ascoltando la Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: Quella vergogna della Scolopendra, caro Cillone. Fino alla una su Radio Rock, raccontateci dove state andando e cosa state facendo. 3899 106 e 600. Classicone e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: sono gli Who e questa era My Generation. Dodone che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendola di questo ormai martedì 29 di settembre. Ci capita abbastanza spesso ultimamente, e Dodone, fra di noi fuori onda, di parlare della nostra generazione e non abbiamo che parole di amore e di apprezzamento.
1: Sì, ottima generazione, ben centrata.
0: Ben centrata.
1: E direi soprattutto ovviamente noi compresi. Sentiamo la vostra voce, dove state andando, cosa state facendo. Senti qua che bellezza, caro Cibone.
0: Sentiamo di lì, sentiamo di giù, sentiamo di su.
1: Senti qua.
2: Che cosa fate? Vi ascoltiamo, quello è sicuro.
1: Non è vero.
2: Rispondiamo, vi ascoltiamo.
0: Non abbiamo iniziato con una bugia, va bene.
2: No, sono a casa, sto bevendo un bicchiere di vino, fumando dalla riserva di Cellone, privata.
0: Ho capito, scusa.
2: Grazie. E per il resto... Non so se ceno, mi preparo un piatto di pasta, non lo so se mi va.
0: No.
2: E vi ascolto piacevolmente, grazie per l'ottima musica, buona serata.
0: Riserva privata a cui fa riferimento Marco, naturalmente quella di opere letterarie, nei capisaldi della letteratura postmoderna, e fumare è questo termine divertente che noi utilizziamo fra di noi per descrivere la fame di sapere.
1: Ma
0: che
1: certo.

0: da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio quello lì, Dodone, quello in cui non bisogna stare fra l'acqua e l'ippopotamo. Mi raccomando, Dodone.
0: Meglio non rimanere da soli col sito radiorock.it.
1: Veramente, veramente, non ne avrei il coraggio, sinceramente. 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo, Dodone?
0: Messaggio molto importante, però.
1: Sì. Ciao,
0: perderanno il lavoro.
1: Perderanno il lavoro, non esisteranno più fra pochissimo. Bravissima Lea, Sole Luminoso, sempre alla ricerca dei nostri podcast, podcast della Scolopendra, presenti sul sito radiorock.it.
0: Possiamo rassicurare a questo punto. E poi ci scrive Dan: buonasera Scolopendroidi, ieri è stato il mio compleanno. Ieri, mi fareste un gentile regalo postumo passando Wolf Like Me dei TV on the Radio? Grazie mille.
1: Ma questo è impossibile, sono almeno quattro leggi dello Stato che ce lo impediscono. Peraltro compleanno di Dan, il solito rito pagano, no?
0: Ma certo.
1: Rito pagano celtico.
0: La cosa che insomma non si potrebbe più fare, ma lui continua a compiere.
1: Lo fa.

0: TV on the radio, Dino, Wolf Like Me.
1: Ah, come me.
0: Capito, capito, Dodone. Come me, mezzanotte e 53 minuti, Dodone, la scolopendra.
1: No, no, è così, eh. Non è un modo di dire, chiaramente.
0: Abbiamo verificato, abbiamo fatto tutti gli studi del caso. Dodone, scolopendra che è arrivata al suo ultimo atto, almeno per quello che riguarda martedì 29 di settembre. Manco quando vince la nazionale italiana.
1: Eccolo, è partito!
0: Vediamo, dici nazionale italiana, comunque succede qualsiasi cosa. Sto dicendo, neanche quando vince la nazionale di calcio italiana riesce a piovere durante la scolopendra. Voi sapete, noi ci teniamo, insomma, abbiamo detto tante volte, ci teniamo. Ci piace l'idea che fuori ci siano tuoni e fulmini durante la messa in onda della scolopendra, neanche quando vince la nazionale di calcio italiana, ragazzi. Vabbè, allora che dobbiamo fare?
1: Persona cattiva, Matteo, che invece contro i robottini che puliscono.
0: Ho capito chi è. Sì, ho capito.
2: Sei Matteo, sei. Ma tu, Corsare Cappone, dov'è l'episodio? Finisce la trasmissione. Non vedo più Cruciani. Ah no, eccolo lì. Oh. Eure Cappone.
1: Lo vedi.
2: Tu, Gersone Cappone, offerto da mamma, da grande voglio battermi per l'abolizione del Consiglio Superiore della Magistratura.
1: Ti prego, mamma.
2: E anche la sottrazione di treni pendolini. Ma quanto era bello il treno pendolino quando eravamo piccoli. Tutto rosso era.
0: No,
2: con le grafiche del
0: rosso.
2: Panda,
0: bianco
2: che sono degli idioti, che questo siano vivi o morti, ecco. Non cambia niente. Se non si riproducono, li tolgo io da questo mondo. Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Ha rubato Mauro per farlo.
3: Mamma mia,
0: hai fatto i denti uguale.
3: Ho fatto la partita domenica, c'ho tutti i muscoli distrutti. Ho preso sta cosa che ci sta
0: due.
3: A Riga Montana, a Bossuella, a Leotteria, a Gualtieri. Mi sto a fare il massaggio da solo, che non c'ho nessuno. Sempre da solo sto, che non me li fa nessuno.
0: Adesso torna normale.
2: Come si chiama? Curadol, per i cavalli da corsa sta cosa.
1: E cura il doll.
2: San Paolo e i suoi gin tonic. Sto cercando in un cespuglio l'accendino e non riesco
0: a
2: trovarlo. Idee?
0: Idee?
2: Sto buttando dei cappelli. Di chi fossero, lo sa Dio.
1: Non lo fare.
2: Sono alla finestra.
0: Il cielo, le conseguenze di essere un grande artista.
2: Mi avvio verso la porta del sonno, dei sogni, verso la semina di parole gentili per l'indomani, che forse non dirò.
0: Bellissimo.
2: Che fate? Vi ascoltiamo. Ma sono a casa fumando dalla riserva di Cillone, quella privata. No, grazie. Sì,
0: l'abbiamo spiegato.
2: Non so se mi faccio un piatto di pasta.
0: Ma
2: se
0: sì,
2: me va.
0: Marco, dai.
2: Kamakoma. Jamaica in Roma. Kamakoma. Jamaica in Roma.
0: Lea spacca.
2: Ieri è stato il mio compleanno. Mi fareste un regalo postum mettendomi quella?
0: Cosa?
2: Vai, Edoardo.
1: Veloci stronzi.
2: Esatto.
0: Bravo.
2: Tu che storia campone torna forse domani. Ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che ho fatto la benzina per venire al mare. Un furto. Comunque Matteo, sono l'istruttrice della palestra. Ti sei ramollito. Quando cazzo torni ad allenarti? Buonanotte ascoltatori,
1: sotto scacco,
2: ma soprattutto ascoltatrici della radio e rock. Il momento in cui bisogna tornare ad allenarsi è quello che vorresti. Non finisse
0: quanto
2: mai Matteo,
0: quanto l'ha colpito questa cosa?
1: L'ha colpito tantissimo.
0: Sono arrivati dei messaggi proprio
1: quasi inquietanti,
0: irripetibili.
1: Allora, caro Cillone, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una.
0: Lì c'è podcast sul sito radiorock.it. Non fate gli stronzi.
1: Mai più stronzi.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: play su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock. Everybody.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.